siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti. Quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice: non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi.
al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, si senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto bene, perché ci permettono anche

di sapere ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire.

questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza,
prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono venuta qui a Međugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Međugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.
1: Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in diretta dalla piazza, siamo davanti alla Basilica di Loreto, della Santa Casa, e siamo qui per raccontarci, per raccontarvi il quarantesimo pellegrinaggio Macerata a Loreto. È prestissimo, siamo qui già da un po', molti pellegrini sono già arrivati, li chiameremo, li faremo venire in questa postazione, così ci racconteranno qual è stata la loro esperienza. Ma non sono da sola stamattina, ho con me Belinda. Buongiorno Belinda.
1: Buongiorno, buongiorno Anna Rita, buongiorno. Piacere di conoscerti. Ti conoscevo già
0: in TV.
1: Buongiorno a tutti, a voi che siete a casa e state qui con noi a vivere, speriamo di farvi vivere insieme lo spirito, il
0: e vero
1: spirito di questo
0: pellegrinaggio. E che con noi hanno fatto questa bella alzataccia stamattina.
1: Esatto. Non ci saremmo potuti mancare questo quarantesimo.
0: Certo,
1: io Anna Rita ti ricorderò per sempre, perché voglio dire, è un'occasione dal 1978, poi avremo occasione
0: sì, racconteremo
1: di
0: anche un po' la storia.
1: Esatto, io però vorrei togliere subito dal bracere,
0: certo,
1: il nostro primo ospite,
0: il nostro
1: che dice,
0: Giovanni,
1: lo mandiamo a riposare subito. Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: Allora, noi l'abbiamo catturato dalla piazza perché me ne sono accorta che lui era appena arrivato, è stato uno dei primi ad arrivare e lui è giovanissimo. Quanti anni hai Giovanni? 12 anni, e vieni da Macerata, tu sei venuto
2: sì,
1: da Macerata. Abbiamo detto che non è neanche il primo che fai.
2: No, ne ho fatti altri.
1: Quindi lui ha una lunga esperienza, quindi non ne ha fatti neanche due o tre, ma ha detto addirittura 5 o 6 e ha soltanto 12 anni. Dici una cosa, ti voleva chiedere una cosa Anna Rita, cosa?
0: No, io volevo che tu ci raccontassi un po' com'è andata questa. Allora, prima di tutto hai detto che non è la prima volta e sei venuto con intenzione di preghiera, ci hai detto, hai pregato per qualche cosa, e se questa è stata la tua preghiera che ti ha accompagnato per tutto il pellegrinaggio, oppure strada facendo ti è venuto in mente anche altro e quindi l'hai aggiunto.
2: No, io sono partito con l'idea di andare a pregare per una persona in particolare e sono rimasto con quella tutto il pellegrinaggio.
1: E che bello.
0: Senti, io voglio chiederti una cosa Giovanni, i tuoi amici di scuola lo sanno che tu hai fatto questa cosa stanotte, che fai questa cosa da anni?
2: Sì.
0: E che cosa ti dicono? Ma dove vai a 11 anni? Ma vai a dormire? Oppure ti dicono bravo? Che ti dicono?
2: No, niente.
1: Niente, si astengono.
2: Cioè, non è che gli dico, io glielo dico, glielo propongo, magari a volte loro, magari a volte non gliene va e quindi a volte non vengono, a volte alcuni vengono, altri no.
1: Beh, ci vuole un grandissimo motivo, no? Per affrontare una cosa del genere. Però tu inviti i tuoi amici e tutti i giovani come te a partecipare a questa esperienza o dici no, non la fate perché è troppo stancante?
2: No, io ho invitato a degli amici, poi magari alcuni non sono potuti venire.
1: Ah, ecco.
2: Però per loro motivi, però io.
1: Tu lo rifaresti ancora e ancora?
2: Sì.
1: Bravissimo, io lo lascio andare a riposare. Che
0: sì,
1: dice,
0: lo lasciamo
1: Anna Rita?
0: Andare perché
1: anche
0: da ieri
1: perché
0: sera
1: abbiamo,
0: che lui è in giro e quindi grazie tanto Giovanni.
1: Grazie tanto e in bocca al lupo per tutto, ok? Che tutti i tuoi desideri si avverino, ok?
0: Ciao.
1: E le tue preghiere ovviamente.
0: Allora, vogliamo dire che non siamo da sole, abbiamo
1: no.
0: qualcuno in piazza che
1: cerca
0: qui
1: le persone
0: ecco,
1: più interessanti del pellegrinaggio.
0: Abbiamo con noi Gabi e Gabi ci dice che è già arrivato qualcun altro.
1: Sì, davvero, davvero.
0: Ti aspettiamo.
1: Eccolo. Buongiorno.
0: Eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Allora, dici come ti chiami e da dove vieni?
3: Nome e cognome? Marco Ascoli Piceno.
0: Piceno, senti, è la prima volta che vieni al pellegrinaggio?
3: No, l'anno scorso sono venuto dopo un po' che non venivo, ma sono già stato 15 anni fa, insomma, col movimento di conurbazione di Ascoli.
0: Ah, quindi sei un affezionato del pellegrinaggio. E senti, che cosa ti spinge a fare il pellegrinaggio?
3: Beh, ogni anno è rivedere Cristo in faccia, insomma, e poi portarsi, come dire, questo momento in tutto l'anno.
0: Senti, l'abbiamo già chiesto a Giovanni, sei venuto con un'intenzione di preghiera o sei venuto semplicemente per fare questo cammino a Maria?
3: O sei venuto semplicemente?
0: Per fare questo cammino per Maria.
3: No, con l'intenzione, come tutti gli anni, di avere un momento forte con Cristo e di preghiera, quindi.
1: E ci sei riuscito?
3: Sì, certo.
1: Adesso ce ne abbiamo anche
0: Senti,
1: due.
0: Ci vuoi raccontare qualcosa, com'è andata la camminata? Ci vuoi dire qualche emozione, qualche cosa che hai visto?
3: L'emozione è un è un tornare tutti gli anni a vivere questa emozione che è bellissima, insomma. Tant'è che vale la pena ogni anno riessere qui presenti.
0: Senti la telefonata di Papa Francesco?
3: È eccezionale, i brividi.
1: Sono momenti molto toccanti.
3: Quindi è un rincontrare poi amici, che non, riabbracciare amici, è un cammino, insomma. Cioè,
1: senti,
3: la vita è un pellegrinaggio, voglio dire, la fatica di tutti i giorni, la fatica che si fa nel pellegrinaggio la fai tutti i giorni.
1: Diluita nel tempo. Senti, quanti eravate a Elvia Regina? Si parla di 100.000 persone.
3: Non lo so, perché ho fatto servizio d'ordine e dentro erano 1.000, cioè più di non facevano entrare dentro lo stadio.
1: Ah, e quindi si saranno raccolti poi dopo durante il cammino?
3: Penso di sì, i dati tecnici non li ho. Non...
1: Tu eri dentro allo stadio?
3: Io quest'anno ho scelto di fare servizio d'ordine, quindi sono partito da Ascoli alle 2:30 anziché alle 5:30.
1: Quindi ti sei messo anche dall'altra parte, non solo dalla parte del pellegrino, ma anche da chi aiuta a che la manifestazione si svolga nel migliore dei modi.
3: Ci ho tenuto quest'anno forte dell'anno scorso, insomma, a dare qualcosina di più, insomma.
1: Grazie Marco, grazie veramente tanto.
0: Ci rivediamo l'anno prossimo, noi ti aspettiamo qua,
1: Sempre qui, qui sotto. Ciao Marco,
0: ciao,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Oh,
0: ecco,
1: hai visto?
0: Eccolo, vieni.
1: Giovanissimo. Buongiorno. Anche lui, non 12 anni, ma insomma un po' di più, qualcosina in più. Allora, tu sei?
4: Sebastiano,
1: da dove arrivi?
4: Io, Macerata.
1: Macerata, ok. E servizio Croce Rossa.
4: Sì, Croce Rossa,
1: in Croce Rossa da?
4: Due anni e mezzo.
1: Due anni e mezzo, sì. È il primo pellegrinaggio che
4: Questo
1: fai?
4: Questo è il secondo pellegrinaggio, non è che faccio un pellegrinaggio vero e proprio, perché...
1: Lo prendi in corsa?
4: Mi aiuto col mezzo.
1: Ok. Dove l'hai preso? Dove ti sei affiancato ai pellegrini?
4: Io mi sono affiancato, no, Macerata, sono venuto direttamente col mezzo, perché mi sono occupato quest'anno di tutta la parte della fotografia, del video qui a Loreto. A Macerata invece abbiamo fatto servizio col mio comitato.
1: Ok. Sì. E lo vivi un pochino anche se stai, diciamo...
4: Sì, allora, viverlo da volontario di Croce Rossa è ancora più bello, secondo me. Perché aiuti il prossimo e quindi lo vivi ancora meglio, perché quello in realtà è il motto della Croce Rossa, no? Aiutare il prossimo.
1: Esatto.
4: Essere al servizio dell'altro.
1: Sempre allerta.
4: Sempre allerta, esatto. Quindi viverlo da volontario, secondo me, lo riempi di più. Il servizio, il pellegrino lo vivi di più, ecco.
1: Ok, quindi...
0: Senti, ti voglio chiedere una cosa anch'io, proprio perché fai servizio. Vuoi fare un appello a tutti quei ragazzi, a quelle persone che ci stanno pensando ma non hanno ancora deciso, non tanto di fare il pellegrinaggio, ma di spendersi proprio a fare il servizio, come dici te, verso l'altro. Vuoi dire qualche cosa a chi ci sta ascoltando?
4: Volentieri. Allora, per tutti quanti che mi stanno ascoltando, entrare in servizio, entrare... in un'associazione come la mia, la Croce Rossa Italiana, è bello, vi riempie, perché donare il proprio tempo libero a qualcun altro è la cosa più bella, perché alla fine dobbiamo vivere per il prossimo, ecco questo.
1: Bellissimo.
0: Grazie, ti ringraziamo tantissimo e ci vediamo qui l'anno prossimo e buon lavoro.
5: Anche a voi, buon lavoro.
1: Ciao,
0: buona giornata anche per noi, grazie.
1: Grazie mille. Che bello.
0: Allora,
1: io ringrazio Maria Vision. Adesso aspettiamo magari il prossimo ospite.
0: Sì, penso che sia già pronto.
1: Sì, è già pronto. L'hai già visto?
0: Vedo che Gabby
1: che c'è
0: sta già parlando
1: con
0: qualcuno.
1: Ok, lo facciamo entrare, non facciamo aspettare i nostri ospiti.
0: Siamo già pronti. Una donna, abbiamo
1: eccola,
0: una donna.
1: Eccola, una signora.
0: Ecco, non se la sente,
1: si è spaventata, già visto, e quindi niente, però sono sicura che troveremo sicuramente qualcosa, perché questi uomini e queste donne sono degli eroi, io li chiamo eroi, io li sento, devo dire la verità, non l'ho mai fatto, non ho mai avuto il coraggio, perché probabilmente ci vuole un gran coraggio e un gran motivo,
0: sì.
1: Ma li sento da 40 anni sotto casa mia, dalle finestre del mio balcone, ed è una cosa...
0: Perché tu abiti qui sotto, quindi li vedi passare.
1: Io durante, sì, ecco, una parte del tragitto, l'ultima parte, perché vivo a Loreto, e quindi è meraviglioso. Eccolo qua, venga.
0: Eccoci.
1: Prego, venga qui da noi.
0: Prego.
1: Buongiorno.
0: Qui in mezzo a noi, qua.
5: Vieni,
0: venga qua.
1: Okay. Buongiorno. Lei è il signor?
6: Lauro,
1: da dove?
6: Macerata,
1: anche lei è appena arrivato?
6: No, io sono uno che collabora all'organizzazione e partecipo al pellegrinaggio in questo modo da molti anni. Sono qui ad accogliere i pellegrini, ad accogliere l'offerta del pellegrinaggio, far conoscere la nostra esperienza, da dove è nato un gesto così. Dall'inizio eravamo in 300 ma come dice San Bernardo, con le nostre mani e la sua forza è diventato un gesto così imponente che genera un popolo ed è segno di una testimonianza, una ricostruzione in un momento storico così drammatico, è un segno di speranza per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo.
1: Fantastico, quindi lui, anche lui accoglie i pellegrini a Loreto, un po' come noi, no? Un po' come noi, da tanti anni, ormai quanti anni è che lo fa?
6: Da 40 anni.
1: Da quando è cominciato, sì. Quindi, dal 78?
6: Ero giovane, adesso sono un anziano, ma sono contento perché seguendo il fondatore che guida questo pellegrinaggio, Vegerica, che è nato tutto da lui, la nostra amicizia con lui in questi anni ha fatto generare una cosa così, e questo ci rende umili servitori. Come ha detto un nostro amico, siamo ognuno il corollario di una cosa che è al centro.
1: Bellissimo, bellissimo. Quindi lui conosce Don Giancarlo Vegerica, ovviamente. Perché...
0: Ma senti, secondo me, Don Giancarlo, quando 40 anni fa ha iniziato, forse neanche ci ha pensato lontanamente che poi sarebbe arrivato tutto questo.
6: Ma no, lui pensava di iniziare questo pellegrinaggio così, dice, perché l'estate prende il sopravvento, può diventare l'occasione del demonio. E allora propose questo gesto proprio per i ragazzi con la fine della scuola. E da lì è nata tutta questa storia che ogni anno si rinnova, è sempre più grande, più imponente e anche più matura.
0: Come si dice, quando c'è la volontà di Dio si vedono i frutti, e qui i frutti non voglio dire, ci sono senza ombra di...
6: Ma sono frutti che non dipendono da noi e che ci sorprendono sempre. Io sono sempre qui commosso, io sono qui al mattino tutti gli anni, tanta gente che mi chiama durante l'anno, cioè, dice dove ti posso trovare? Dico lì alla Chiesa della Santa Casa, e io vedo gente con lacrime agli occhi, commossa per quello che hanno visto accadere in quella notte.
0: Senti, vogliamo fare un invito a chi ancora non si è deciso a venire l'anno prossimo?
6: Più che un invito, un'esortazione alla testimonianza di come uno cambia in questo gesto. E quando uno è cambiato, uno lo vede, dice ma perché succede così? E questo è l'esperienza della vita, perché il pellegrinaggio è la vita.
1: Il cambiamento, no? Ti cambia.
0: Allora vieni e vedi, vogliamo dire, giusto?
6: Esatto, esatto. Vieni e vedi, perché un'esperienza la si può solo verificare vedendola in atto. L'impressione rimane impressione. Se si va oltre l'impressione c'è l'esperienza.
0: E poi siccome l'esperienza è questa che è scontato, torni a casa e dici vieni perché ho fatto un'esperienza fantastica e la devi fare anche te.
6: Esattamente, esattamente. È proprio questo. Quindi è una missione è gioiosa, che uno propone all'altro ciò che ha visto, è come l'innamoramento, no? Uno si innamora di una cosa bella e rimane attaccato a quella cosa.
0: Oh, ma io ti dico che non l'ho mai fatto perché sono una pigra, però vi ascolto e sicuramente
1: quasi, quasi,
0: già quest'anno ci stavo quasi, l'anno prossimo verrò anch'io.
6: Ti sto convincendo.
1: No? Esatto, esatto, esatto.
6: Bene.
1: Le testimonianze di voi. Adesso abbiamo preso un bambino di 12 anni che è arrivato, ma mi dicono che sono in ritardo i pellegrini.
6: Sì, c'è un po' di ritardo.
1: Esatto, e
6: sì.
1: Quindi...
6: Ma c'è tanta gente. Comunque la cura di questo gesto ogni anno sempre più è imponente, proprio fa percepire che cosa sta a cuore all'uomo. Cioè l'uomo sta a cuore il suo destino, e quindi per il destino uno cerca di camminare il meglio possibile.
0: Perché parliamo sempre male dell'uomo, come se fosse sempre solo peccatore, sempre solo quello che sbaglia. Invece qui si vede quanto amiamo Dio e finalmente c'è una notizia buona, perché sennò diamo solo notizie brutte.
6: Se non fossimo peccatori, Cristo non sarebbe venuto nel mondo, no? E ci ha redento proprio il nostro peccato, e quindi la sua misericordia, che, di cui la Madonna, la nostra, intercede per noi, presso di suo figlio, ci rende gioiosi. Come sentite lo squillio delle campane dell'Angelus che accoglie i pellegrini, no?
0: La morte non è l'ultima parola, c'è qualcosa che va molto oltre, e questo è Cristo che ci chiama qui ogni anno, giusto?
6: È vero, perché siamo fatti per l'eternità, no? Siamo fatti per un oltre. E come dice il messaggio di Carronne, che poi vi do qui nel pellegrinaggio, sia l'uomo che ha fede, che ha avuto un incontro della grazia della fede, sia l'uomo che annega nella domanda, nell'esperienza, siamo parte di un unico disegno, di un unico mistero. Per questo siamo chiamati alla testimonianza vicendevole.
1: Bellissimo.
0: Grazie mille per tutto quello che ci hai raccontato.
1: Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille. Ciao, prego. Buona giornata.
1: Che parole meravigliose. Ascolta, io, guarda, ogni intervistato mi convinco sempre di più che prima o poi lo farò. Non so quando, non faccio promesse,
0: allora,
1: però.
0: Allora vogliamo fare un messaggio a Maria Visione, noi l'anno prossimo saremo le pellegrine.
1: Esatto, ci date un microfono e noi.
0: E verremo qui a raccontare anche noi.
1: Esatto, dalla coda, dalla massa in festa arrivante a Loreto, noi parleremo da lì, ci confronteremo e racconteremo proprio dal vivo l'esperienza in loco, quindi certo, durante lo sforzo, durante la camminata.
0: Ma guarda, io penso che assieme, quando arriverà la Madonna, arriverà anche David, che ha fatto col figlio il pellegrinaggio, e ci verrà a raccontare anche lui come è andata la nottata.
1: Wow, che bello.
0: Ecco, quindi aspettiamo
1: bellissimo.
0: Davvero.
1: Esatto, io stiamo cercando qualcuno, ma purtroppo stanno arrivando alla spicciolata qualcuno, ecco. Però magari non passa di qui e quindi non riusciamo a captarlo.
0: Ma diciamo che tutte queste campane ci preannunciano che non sono lontani,
1: no,
0: e che tra un po' verremo a puntare la processione.
1: Vedremo a breve la
0: c'è una
1: folla.
0: Splendida veduta della piazza con i pellegrini che sono.
1: Oh, eccola,
0: già.
1: ce l'abbiamo.
0: Ecco,
1: prego,
0: sono
1: venga.
0: Già arrivati. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Vieni qui in mezzo a
1: lei
0: noi.
1: Si chiama?
7: Io sono Ciccarelli Paola.
1: Vieni Paola, vieni qua, guarda.
0: Vieni qua in mezzo a noi.

0: qualcosa per lei.
1: Ho capito.
0: Lei ci aiuta, sì, e noi dobbiamo sentire il suo aiuto tutti i giorni. Quindi sono venuta proprio per ringraziare, ma più che altro perché la porto tutti i giorni nel cuore. E vorrei che anche gli altri facessero la
1: vero,
0: stessa cosa.
1: Vero, vero. Sì. A volte ti viene voglia di dire, ma perché non lo capite?
0: Esatto, sì. Vorrei tanto gridarlo, ma spesso non è possibile.
1: Non è possibile, ci prenderebbero un po' per pazzi,
0: per pazzi,
1: no?
0: Sì.
1: Però tu lo fai anche in questo modo, tenendo,
0: sì,
1: duro.
0: Sì.
1: Da Macerata vieni te.
0: Vengo da
1: l'hai
0: Macerata.
1: Preso tutto.
0: Tutto.
1: E è il primo che fai?
0: No, dunque 10 sono di fila e poi i primi 4 li ho fatti quando faceva il percorso lungo,
1: ah,
0: che passava da Montanello a Macerata.
1: Ah, addirittura,
0: dalla parte,
1: addirittura.
0: Sì.
1: Ascolta Paola, quest'anno la tua motivazione è questo, ringraziare la mamma celeste.
0: Sì.
1: Gli altri anni ricordi dei motivi particolari?
0: Motivi di salute, perché sono stata operata ben 2 volte al cervello, quindi... Ah. Motivi
1: avevi,
0: di salute,
1: avevi di
0: sì,
1: che chiedere.
0: Chiedere e subito appresso per ringraziare,
1: per
0: perché
1: ringraziare,
0: se sono,
1: esatto,
0: qui è grazie a lei.
1: Esatto, esatto.
0: Sì.
1: Bellissimo Paola, grazie.
2: Si io vi interrompo perché stanno arrivando i pellegrini,
1: eccoli,
2: probabilmente
1: eccoli,
2: è arrivata.
1: Grazie Paola, buona giornata, vatti a riposare. Bene, bene, bene, abbiamo conosciuto
2: allora,
1: Paola.
2: Allora, arriva davvero... arriva davvero un fiume di persone meravigliosi da vedere, c'è chi sbadiglia, chi è stanco,
1: arrivano la spicciolata,
2: ma
1: ragazzi,
2: i visi ci
1: ma
2: raccontano...
1: persino le carrozzine.
2: Sì, sì, sì.
1: No, è meraviglioso,
2: sempre più...
1: ti senti invadere da un'emozione, io non l'avevo mai vissuta, grazie Maria Vision per avermi dato questo
2: dell'anno scorso, che è un'emozione grandissima,
1: bello, bello, giovani, giovani, anziani, grandi, piccoli. Bello, bello, e soprattutto il discorso che il discorso di Papa, del Papa, che di Papa Francesco, che ha parlato soprattutto a loro, ai ragazzi, al cammino verso.
2: Senti, lasciamo le immagini che così raccontano.
1: Okay. Bene, benissimo,
2: un po' di,
1: si parlano
2: un po' di
1: da sole.

0: ritorniamo in diretta qui dal 40esimo pellegrinaggio Macerata Loreto, e in questo momento siamo con
1: Barbara.
0: Ciao Barbara, buongiorno, ben arrivata Loreto, che piacere vederti. E allora, è il primo pellegrinaggio che fai?
1: È il primo.
0: E come sta in assoluto, come è stata questa esperienza?
1: Splendida.
0: Davvero?
1: Splendida.
0: Raccontaci qualcosa, dove l'hai preso già da Macerata? Sei partita da Macerata direttamente?
1: Sì, siamo andati a Macerata, abbiamo fatto la messa, poi siamo partiti col pulmino, siamo andati a San Buchetto. E poi da lì siamo partiti in carrozzina, è stata una esperienza.
0: Bellissimo, da dove vieni? Il tuo accento è?
1: Il mio accento è veneto. Io vengo da Rovigo.
0: Che bella Rovigo! Senti, e sei partita quando da Rovigo?
1: Siamo partiti alle 2.
0: Alle 2 di ieri. Oltre ad essere bellissima, perché questo la capiamo, dici una parola in più, descrivilo con un aggettivo in più.
1: Ricca d'amore, ricca di...
0: Vabbè, insomma, te poi avrai visto anche persone come lui che...
1: Esatto. Lui è uno dei quattro ragazzi che mi hanno dato una mano a fare le salite.
2: Lo facciamo parlare subito, eh?
0: Che poi l'ultima che avete fatto, che era... la Costa Bianca, è una roba immensa.
3: Ha fatto tutto lei.
1: Era anche Rotino, ma guarda, loro mi hanno dato una mano tanto.
2: Accompagnatore,
1: e ringrazio
2: allora.
1: Tanto.
0: Lo ringrazio.
2: Come ti chiami, accompagnatore?
3: Lorenzo, faccio parte dell'Unità Alzi ormai da 4 anni, però è il primo pellegrinaggio a Loreto con l'associazione. Diciamo che è stata un'esperienza dura, perché comunque sia 20 chilometri non sono da tutti i giorni, però è fantastica.
2: Allora, il primo con l'Unità Alzi, ma tu da solo l'avevi già fatto?
3: Sì, però come pellegrino è il quinto in teoria questo, però...
2: Ti posso chiedere quanti anni hai?
3: 23.
2: Ciao. E a 23 anni che cosa ti porta a stare qui con l'Unità Alzi a fare questo tipo di servizio?
3: Beh, di sicuro comunque sia la bellezza di poter stare con ragazzi come loro, ti danno tanto e soprattutto ormai fa parte di casa, non avrei altra vita all'infuori dell'Unità Alzi a momenti, però è questo che piace anche nel volontariato, dare una mano e quello che ricevi è qualcosa di inimmaginabile.
2: Senti, a questi tuoi amici che dicono che questo è un po' tempo perso, no? Perché Dio è un po' passato di moda, oggi ci abbiamo altro, che gli dici a sti ragazzi per dirgli invece che no, insomma, ancora Dio regge, insomma?
3: No, diciamo che comunque sia c'è bisogno sia della vita quotidiana, ma anche di una vita spirituale per poter dare qualcosa e ricevere amore. Dio comunque sia una presenza che fa parte della nostra vita e non possiamo rinunciarci.
2: E allora vogliamo fare...
1: Amore comunque.
2: Lo so, ma sai, siccome viviamo in un mondo dove non è poi così scontato, e allora quando una persona che ha delle difficoltà a camminare, un ragazzo di 25 anni, 23 anni, t'avevo invecchiato, decidono di fare una cosa come questa, che non è una cosa semplice, perché insomma camminare tutta la notte, vallo un po' a raccontare che poi oltretutto lo fai per Dio, non è che lo fai per una notte di discoteca, tutto rispetto per le discoteche, insomma diventa anche un discorso un po' così, insomma, non, che tutti non lo capiscono.
1: Purtroppo sì, tutti quanti non lo capiscono. Bisogna avere fede e credere nell'amore di Dio.
2: Ma guarda, i vostri visi, i vostri volti, i vostri sorrisi, la vostra serenità sicuramente dice tantissime cose belle. Si vede che avete fatto una nottata davvero di quelle fantastiche.
1: Io non sono stanca, andrai avanti ancora.
2: Vabbè, tenti pronta per il prossimo anno, allora, mantieni questa energia.
4: Tutti ci mettiamo in grande ascolto adesso.
2: Allora.
4: Il vescovo, l'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, che è la prima volta che partecipa a questo nostro pellegrinaggio, ci dà il suo saluto.
5: Cari pellegrini che siete in cammino, siate tutti benvenuti. Benvenuti nella casa di Maria. Sui vostri volti vedo la stanchezza, ma vedo anche la gioia di essere arrivati a casa, di aver incontrato la Vergine e di poter portare a lei tutto il cammino, tutto il pellegrinaggio di questa notte. vi auguro di continuare a camminare nella vita. Prima vi auguro di riposarvi e poi vi auguro anche nei prossimi giorni di ritornare su questa esperienza e di custodire il messaggio come la Vergine nel proprio cuore, quello che il Signore vi ha detto per la vostra gioia in questa grande esperienza spirituale. Buon cammino a tutti e anche buon riposo.
4: Grazie, caro Arcivescovo. È stato breve, ma intenso.
5: Visto che sono stato breve, mi permetto anche di portare i saluti del Cardinal Gualtiero Bassetti, che spiacente non ha potuto essere presente questa mattina ad accogliervi, è stato impedito. Comunque si è unito a noi e saluta a tutti voi a nome dei vescovi italiani. Buona giornata.
4: Grazie. Adesso invito Sua Eminenza il Cardinale Ouellet, che ci ha celebrato la messa, ci prepara a fare la consacrazione alla Madonna.
6: Questo. Sempre con noi, che ci porta avanti, come il Santo Padre Francesco ci ha ricordato ieri. Camminiamo con il Risorto, con la Vergine, la Sacra Famiglia, e arriviamo alla casa di Loreto, questo luogo così importante per tutta la nazione Italia e anche per tutte le nazioni che hanno sentito il Vangelo, che hanno accolto il Vangelo, e la mia nazione, il Canada. Preghiamo per i giovani, preghiamo per la trasmissione della fede nelle famiglie. Prepariamoci al Sinodo dei Vescovi del mese di ottobre. Abbiamo bisogno di tante preghiere nelle famiglie, con i giovani, per accogliere il dono di Dio, il dono della fede, il dono della speranza di cui il nostro mondo ha tanto bisogno. Ringraziamo il Signore per tutte le grazie che sono state date ad ognuno di voi in questi giorni e soprattutto in questa notte. Ringraziamo il Signore e la

0: Vergine Maria per tutto ciò che ci è stato ottenuto e anche per il nostro impegno battesimale rinnovato. Vi ringrazio tutti a nome del Signore e assieme a Papa Francesco vi dico con tutto cuore e con tanta gioia: andate avanti.
1: Grazie. Ecco, adesso a pagina 66, ci alziamo in piedi, a pagina 66 seguiamo l'atto di consacrazione a Maria, perché la Chiesa diventi sorgente di vita nuova per tutti i popoli. Insieme, Maria, tu sei la madre di Cristo, madre della comunione che tuo Figlio ci dà come dono sempre nuovo e potente, che è un gusto di vita nuova. Attraverso di te noi perciò consacriamo tutto noi stessi, tutte le gioie e le sofferenze che tuo Figlio sceglie per noi e la nostra stessa vita, affinché tu diventi la madre della vita e Cristo doni a tutti gli uomini lo stesso gusto di vita nuova che ha donato a noi. Adesso Sua Eminenza e i Vescovi ci danno la benedizione.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, è la dimora di nostro Signore. Pieni di forza, di grazia e di gloria, pieni di forza, di grazia e di gloria, pieni di forza, di grazia e di gloria, è la dimora di nostro Signore. Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è

0: Forza di grazia e di gloria è la dimora di nostro Signore. Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa? Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa? Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa? È la dimora di nostro Signore. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Pieni di forza, di grazia e di gloria. È la dimora di nostro Signore.
1: Salutiamo anche l'arcivescovo di Ancona, Monsignor Angelo Spina. Salutiamo il vescovo di Macerata, Nazareno Marconi. Salutiamo Don Michele Falabretti della CEI che ci ha parlato questa notte, il sindaco di Loreto che è andato adesso a seguire il servizio d'ordine, il sindaco di Macerata che ha camminato con noi tutta la notte. E grazie a tutte le forze dell'ordine che sono state meravigliose nel rapporto col nostro servizio d'ordine. Canto.

0: accompagniamo i pellegrini che fra qualche chilometro, cioè fra qualche minuto, potranno fare la discesa di Monte Reale e venire qua a Loreto, e gli ultimi porteranno l'immagine della Madonna che è stata posta a Monte Reale, la accompagneranno qua nella Santa Casa. E allora noi siamo vicini a loro.
1: Eccoci tornati in piazza, tornati di qua, anzi, perché prima eravamo ad ascoltare il vescovo, i saluti, e abbiamo qui papà e figlia. Allora, siete abruzzesi, avete detto, di Pescara, giusto?
2: Sì, Monte Silvano, Pescara.
1: Quanti anni è che venite qui a Loreto a fare il pellegrinaggio Macerata a Loreto, o è la prima volta?
2: No, io un bel po', saranno almeno 30 anni che vengo.
1: Senti, non vi ho chiesto come vi chiamate.
2: Antonio.
3: Maria.
1: Allora, Antonio e Maria, raccontateci qualche cosa di questa nottata.
2: Ah, è stata bellissima, perché era un po' di anni che non venivo ed è stato come ritornare a casa. E poi si fa con gli amici, si fa con le testimonianze, si fa con l'allegria, si fa portando tutto quello che tu devi portare e che gli amici ti hanno detto di portare. Per cui anche quando c'è la stanchezza, il momento di crisi che c'è sempre, comunque c'è qualcosa che ti spinge e vai avanti e arrivi qua veramente felice.
4: E Maria, che ha un nome così importante,
1: non a caso.
4: No, non a caso, non a caso.
3: È la prima volta che...
4: Quanti anni hai?
3: 19.
4: 19, beata lei. Dicevo, il Papa nel suo discorso ieri sera nella telefonata ha parlato esattamente a loro, giusto? E tu eri a Elvia Recina, eri allo stadio.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi te la sei goduta la telefonata. Cosa ti ha toccato in particolar modo?
3: Che... non dobbiamo pensare che la vita bella è quella comoda, ma che dobbiamo muoverci.
4: Esatto, andare in pensione, non si può andare in pensione a 20 anni, cioè ancora un annetto poi va in pensione, no, no, faccia andare prima a noi.
3: Speriamo.
4: Bellissimo.
3: Speriamo.
4: Certo, no, no, sì, sì, ce l'avrete, a voglia, a voglia. Anch'io 20 anni fa, 30 anni dicevo che non avrei avuto, ma ho avuto. E te cos'è che ti ha spinto a seguire papà? Io ti vedo commossa, vero?
3: Sicuramente arrivare alla fine, perché è una sfida, è una bella sfida.
4: È una bella sfida, ti mette alla prova, ti mette alla prova, e la vedo provata la ragazza.
1: Beh sì, c'è anche la stanchezza, insomma, sì, di tutto quello che hanno fatto.
4: Sì, sì.
1: La domanda era: che cercate? Io vi dico, ma che cercate? Che siete venuti a cercare qua?
2: Ah, io ho una vita che cerco il senso della vita, e una volta che l'ho trovato non lo lascio più.
4: Che potrebbe anche essere un po' Maria.
3: Io penso senso risposte della... a delle domande che ci teniamo tutti dentro.
1: Comunque brava, io quando vedo i giovani proprio bravi, veramente bravi, e soprattutto testimoniate, ragazzi,
4: esatto.
1: Testimoniate.
4: Raccontate.
3: Io invito tutti quanti quelli che non hanno provato questa esperienza a farla davvero.
4: Almeno una volta, poi uno fa esperienza e dirà no, sì, lo farò, non lo rifarò, però una volta...
3: bisogna farla,
4: vale la pena.
1: Allora, il vescovo vi ha appena detto: siete meravigliosi, luminosi e coraggiosi. Allora, non spegnere niente di tutto questo, perché si vede che siete così. Quando torni a casa lo vedranno anche chi ti ha detto di no, lo vedrà, e vedrai che l'anno prossimo viene con voi, allargherete i pullman.
2: E chi è venuto torna.
1: E chi non è venuto dirà: ma sarà il caso che vada a vedere anch'io?
2: Ah certo, questo è il modo in cui la Chiesa si propaga.
3: Comunque chi non viene lo portiamo con noi.
4: Brava!
1: Brava. Hai dato una risposta saggissima, veramente, proprio
4: brava,
1: saggissima.
4: Maria. Bene, vi lasciamo al vostro riposo.
1: Buona giornata, salutate tutto il resto del gruppo e ci vediamo l'anno prossimo qui, venite.
2: Sicuramente.
1: Ok. Oh,
4: ciao,
1: portateci nelle preghiere,
4: Maria,
1: l'anno
4: grazie,
1: prossimo,
4: grazie,
1: ragazzi.
4: Mille.
1: Ciao.
4: Ciao. Insomma, c'è il batticuore, la ragazza aveva gli occhi pieni di lacrime e di commozione, quindi bene, bene, bene, bene. Ci siamo?
0: Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che tu rivolgi a ciascuno di loro.
5: per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendile attenti al bene dei fratelli. Come il discepolo amato, siano anch'essi sotto la croce per accogliere tua madre ricevendola in dono da te. Siano testimoni della tua risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro, annunciando con gioia che tu sei il Signore. Amen.

0: quando uno ha il cuore buono non ha più paura di niente, è felice d'ogni cosa, vuole amare solamente. Quante
1: volte... E rieccoci no, in diretta, io e te.
2: Adesso facciamo Abruzzo Forever.
1: Abruzzo Forever, esatto. Altri due amici che arrivano
2: dall'Abruzzo.
3: Dalla provincia di Chieti veniamo noi.
1: Chieti.
3: Paesino che si chiama Tornareccio. La Val di Sangro.
1: Tu sei?
3: Io mi chiamo Aquilino come nome.
4: Io sono Andrea.
1: Andrea, e cosa vi ha spinto a Loreto? Cosa vi ha spinto?
3: È il settimo anno che lo facciamo e ogni anno c'è qualcosa sempre di più, sempre più forte che ti porta a fare
4: ogni
3: questo cammino.
4: Ogni volta è come se fosse la prima. Ci regala un'emozione.
3: L'emozione è fortissima, diciamo.
4: Ogni ora che passa di notte è un'emozione sempre più grande.
1: Davvero, e cos'è che ve l'accende? Cos'è il gruppo, la preghiera, il canto, la fatica?
3: È tutto.
1: Insieme?
3: Sì, diciamo dalla messa da Macerata, il cammino, la preparazione, quando arrivi, conosci le persone, la stanchezza, è tutto. Poi alla fine, quando arrivi qua la mattina... Quando fai questa discesa ci sta qualcosa, ti viene da piangere,
4: Loreto,
3: perché veramente,
4: esatto, piangere.
3: Veramente molto forte.
1: Che cercate? È lo slogan di questo pellegrinaggio di quest'anno, del quarantesimo, che cercate?
3: Io cerco veramente la protezione della Madonna, che è importantissimo, perché senza di lei non possiamo fare più niente, diciamo. È importante, cioè senza la Madonna secondo me un uomo è inesistente.
4: Io cerco di non perdere mai la fede. Questa è una cosa fondamentale.
1: È importante, cerca di non perdere mai la fede, capisci? Che è ancora più in là, no? Dice, dammi la forza di rimanere attaccato a quello che mi piace ora, in questo momento, perché poi possibilità di andarsene da questa fede ce ne sono aiosa.
2: Hai sentito la telefonata di Papa Francesco ieri sera?
3: L'abbiamo sentita, ormai sono tutti gli anni, l'aspettiamo, siamo lì sempre in frenesia perché sappiamo che prima o poi lo fa. Allora.
2: Senti, hai detto non ci dobbiamo fermare, dobbiamo camminare.
3: Sì, ha ragione, cioè deve sempre un cammino, la vita è un cammino, bisogna guardare avanti ogni giorno c'è bisogno di sempre di più, la nostra vita è un cammino, se senza la fede non riesci a fare più niente.
2: Siamo un po' quelli insomma che si sono accontentati di quello che c'hanno.
3: No, è impossibile, senza la fede e senza un cammino non c'è neanche una missione.
2: Certo, fare tutti questi chilometri a testa che voglio camminare.
3: Quello sì, è obbligatorio, per far quest'anno è proprio cosa cercate, cioè, c'era proprio questo stimolo forte. Io ho visto persone che piangevano all'arrivo perché c'è gente che veramente...
1: Ha un motivo grande
3: per venire
1: qua, è vero.
2: E poi vedere anche tante persone con la disabilità, se magari uno dice no, non vado, perché invece dici caspita, guarda un po' che insegnamento.
3: Ti torna la forza per camminare, cioè... Un momento per tutti, credo, la notte, dopo la mezzanotte, l'una, che tutti non ce la fanno, cioè, però lì ti dà una mano, ti aiuti, dai, andiamo avanti, e vedi proprio che le persone ripartono, cioè io vedo che sempre di più non si ferma quasi più nessuno, arrivano tutti.
2: Anche perché qui ci aspetta lei.
3: Sì, è obbligatorio, cioè come tutti arriviamo, facciamo la fine, entriamo dentro, un saluto e ora siamo liberi di tornare a casa.
1: Esatto, l'avete già fatto il saluto?
4: Sì, siamo entrati già in chiesa.
1: Ok, quindi siete già in fase di ritorno a casa.
4: Esatto, siamo arrivati tra i primi, meno male.
1: Meno male.
4: Siamo arrivati quasi in testa.
1: In testa, poi...
4: Quindi ogni anno proviamo qualcosa di nuovo.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: E allora grazie mille per essere venuti qui a raccontarci la vostra nottata e vi aspettiamo l'anno prossimo.
3: Esatto. Grazie.
1: Buon ritorno a casa, grazie ragazzi.
2: Buona giornata, ciao ragazzi.
1: Bello. Anche questi ragazzi, allora, che arrivavano dall'Abruzzo.
2: È arrivato uno dei nostri, ma l'ho già perso. Dove è andato?
1: Infatti.
2: Eccolo là, ma non ci guarda. Eccolo, è uno dei nostri.
1: Anche lui era fra i pellegrini.
2: Certo. Eccoli qua, per voi.
1: Prego.
2: Eccoli.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno. Ciao. Allora, benvenuti, ben arrivati.
5: Grazie mille. Io non so cosa dire, veramente siamo stati...
2: Raccontaci.
5: È un'esperienza inspiegabile, cioè noi da tanti anni facciamo pellegrinaggio.

0: Io da quando sono venuto a Rovereto ormai sono il pellegrino costante, però è bello che sono riuscito anche a portare con me i ragazzi. Francesco, prima volta ha fatto il pellegrinaggio all'età di 3 anni, in passaggino. Giovanni ha cominciato a camminare a piedi ormai da 3 anni fa, quindi ormai è la terza volta che l'ha fatto, tutta quanta a piedi da solo.
1: Senti Davide, tutto questo nasce da dei ragazzi che sono stati a Cestocova, sono venuti e hanno voluto, per non perdere l'estate, a non fare nulla. Quindi proprio da te che sei polacco.
0: Sì, da noi questa tradizione di pellegrinaggio è molto, molto lunga, va proprio lontano nei secoli. Ovviamente in Polonia la meta principale è quella di Madonna di Częstochowa, ma c'è anche Ostragrama. E poi ci sono anche altri pellegrinaggi, quelli più impegnativi come quello di Santiago di Compostela, che dalla Polonia c'è il percorso più lungo, sono quasi 3.000 km. Da noi è molto naturale camminare e in questo modo testimoniare la nostra fede e anche cercare qualcosa che veramente vogliamo anche capire della nostra vita, perché il pellegrinaggio non è altro che è un po' il riflesso della nostra vita, che noi in qualche modo ci mettiamo in cammino verso una meta, la meta che è qui in questo caso Santa Casa della Madonna. Ma in realtà la nostra meta, quella effettiva, è proprio il paradiso. Quindi attraverso questo cammino noi in qualche modo, in maniera così veloce, cerchiamo di percorrere questo cammino che spesso volentieri è doloroso, è faticoso e costa tanto sacrificio, però quando c'è una fede forte riusciamo a superare tutte le difficoltà e arrivare al traguardo. E questa è l'esperienza che può essere molto utile per la vita, per superare i problemi e non solo per noi ma anche per gli altri, perché così possiamo dare testimonianza a una chiesa viva, una chiesa in cammino che è una chiesa che è anche giovane, perché come vedete qua,
2: esatto, per quello
0: Giovanni
2: che è in
0: Paolo
2: cammino.
0: Ha appena compiuto, cioè adesso deve fare 10 anni, cioè 9 anni ancora. Di qualcosa, come ti sembrava questo pellegrinaggio rispetto anche agli altri anni, perché è la terza volta che lo fai?
3: Bene.
0: Ce l'hai fatta bene?
3: Sì.
0: Hai avuto delle difficoltà?
3: Abbastanza.
0: E quando non ce la facevi più cosa facevi?
3: Pregavo.
0: Non siamo mai tornati indietro, siamo sempre andati avanti, magari ci siamo riposati un attimino, infatti siamo un po' in ritardo, ma abbiamo camminato costantemente. Tu Franci? Lui è cominciato già quando era proprio in passeggino. Quindi proprio, cioè, lui è cresciuto con questa idea di pellegrinaggio. Dai, Francesco, racconta un po' qualcosa, come hai vissuto questo e anche gli altri pellegrinaggi. Forza.
4: È stato faticoso e ho avuto anche problemi muscolari, anche come gli altri. E
0: poi?
2: Però hai tenuto
4: però
2: duro.
4: Ho tenuto duro.
0: Non hai problemi.
4: È stato bello perché...
0: Li abbiamo superati.
4: Perché quando c'erano i problemi allora li superavamo con la preghiera.
0: C'è stata tanta gioia, perché oltre alla difficoltà, oltre a tutta questa sofferenza che ci sta tuttora, perché veramente siamo cotti, non riusciamo più a camminare, a muoversi, veramente, però gioia è ancora più grande. La gioia è anche proprio la sensazione di riuscirci. È talmente grande che domani questi dolori magari saranno più pesanti, ma già tra una settimana tutti questi dolori scompariranno, rimane solamente questa gioia che è costante, questa gioia che ci deve bastare fino all'anno prossimo. E sicuramente lo faremo di nuovo, perché pensate che fino a ieri non avevo pensato di fare il pellegrinaggio, sono stati loro a chiamarmi, a chiedermi di fare questa un'altra volta, questo pellegrinaggio, questo percorso, perché vuol dire che qualcosa dà sia a loro che a me.
1: Guarda, invece io pensavo che fosse il contrario, che li avessi in qualche modo costretti, invece no.
0: Esattamente. Giovanni non è previsto, lui è venuto, stava giocando calcio, è venuto a casa, ha visto che stava uscendo, in 5 minuti si è cambiato e è partito con noi, dritto, tranquillo. Quindi è Francesco, è stato lui che mi ha quasi costretto di venire, perché deve fare decisioni importanti della vita e questa carica spirituale deve anche aiutarli a prendere scelte importanti che poi avranno anche frutto nel futuro.
1: Allora Belinda, io ad ascoltare Davide in particolare, ma tutti, no? Ci ha fatto venire la voglia, l'anno prossimo andiamo.
2: Esatto.
1: E quindi tu rimani qua con loro, farai quello che abbiamo fatto noi.
2: Fai quest'anno, le interviste.
1: E poi veniamo e ti raccontiamo. Bellissimo. Se abbiamo vissuto anche noi.
0: Io penso che chi non ha fatto questo pellegrinaggio, almeno questo, perché diciamoci chiaramente, non è una cosa impegnativa, cioè questi 20, 28 chilometri non è una cosa che non possiamo superare tutti. Io ho visto persone piccole, cioè proprio bambini che camminavano,
2: c'era
0: un bambino di 6 anni che camminava
2: vero.
0: Tranquillamente, c'erano delle persone molto anziane, sono persone che hanno fatto pellegrinaggio da tantissimi anni, quasi dall'inizio. Io penso che chi l'ha fatto ci capisce, chi non l'ha fatto fatica a capire questa esperienza, perché non fa parte della logica umana, è un qualcosa che va oltre la nostra percezione e anche la logica umana, perché qui veramente tocchiamo l'esperienza del sacro in persona, in qualcosa, esatto, che si incarna.

0: Non ha nulla a che fare con la biologia, la fisica, sì, l'anatomia, cioè qui scompaiono i dolori, no? Scompare la fatica e vai, e vai.
1: Ci sono momenti, io lo dico anche in prima persona, che veramente non ci si fa più. Ogni passo è un dolore, una sofferenza, e lì veramente arriva la grazia. E questo è il momento importante, questi sono momenti che ci insegnano anche una certa umiltà nei vostri confronti, perché tutti ci sembriamo ancora forti, invece il Signore ci fa capire che tante volte quando noi ci arriviamo è Lui che interviene, e questa è l'esperienza bella che si sta facendo. Io penso che il fatto che queste persone vengono sempre più numerose e lo rifanno dopo anno vuol dire che qualcosa c'è di importante, rimane, è inspiegabile, è una gioia immensa.
0: Non la puoi spiegare, è vero, sono convinta
2: sicuramente
0: anch'io.
2: Se non fosse una cosa che Dio ti chiede, come dici te, quando arriva il momento di crisi ti fermi perché non ce la fai più, e quindi basta, è solo, ho provato a camminare, però la meta alla fine, cioè la stanchezza prevale sulla meta, invece arriva Dio con la sua grazia e ti dice no, è la meta che ti interessa.
1: Qui in qualche modo aspettiamo proprio la via crucis di Gesù, perché anche noi ci cadiamo, magari non fisicamente cadiamo, però le cadono le sue forze, quindi ci dobbiamo veramente arrendere. Ci sono momenti che ci veramente andiamo, ci proprio prostiamo per terra perché non ce la facciamo più, ma poi risaliamo. Questa è l'esperienza della vita che è importante, risalire sempre, perché è umano cadere, è molto umano. Noi dobbiamo fare l'esperienza anche di questa nostra anche fragilità umana, di questa nostra debolezza, ma la grazia è proprio nel rialzarsi dalle nostre sofferenze, dai nostri dolori e anche dai nostri sbagli, perché questa cosa poi si proietta nella vita. E questo è l'insegnamento che possiamo trarre da questa esperienza bellissima del pellegrinaggio, che il pellegrinaggio è un'esperienza tipica dei cristiani, soprattutto dei cattolici. Qui abbiamo questa grazia dal cielo, che è proprio la Santa Casa, dove veramente è una meta per l'eccellenza, perché qui la mano ci aiuta, ci accoglie nella sua casa. È come si diceva durante il pellegrinaggio, è Gesù, è in noi che noi portiamo alla sua Santa Casa, quindi Gesù camminava insieme a noi verso la sua Santa Casa, dove ci attende la Madonna. Ancora non siamo entrati dentro la Santa Casa, ma io penso che l'esperienza rimane più forte. Per chi magari sta qui da anni, come sono io, magari questa esperienza è importante anche per rifrescare questa meraviglia. Ma io lo dico anche da un pellegrino costante, perché io sono pellegrino rimasto qui perché ho deciso di piantare la mia vita, la mia casa, nel luogo che Giovanni Paolo II ci ha indicato come nostra casa. Questa è vostra casa, questa è la nostra casa, e noi abbiamo preso questo sul serio. Quindi io penso che tutti quanti sentono questa accoglienza come se fosse veramente la nostra casa. Siamo nella casa della Madonna, che lei ci attende, e che lei ci colma e ci dà tante tante grazie per noi e per tutti gli altri. Ho pregato anche te.
2: Grazie, te l'avevo chiesto e ti ringrazio tantissimo. Allora, grazie David, ci vediamo prossimamente a Maria Vision, abbiamo altri pellegrini, grazie per la vostra splendida testimonianza. Ci avete convinto?
3: Grazie.
2: Davvero, ci avete convinto? Ciao, ciao ragazzi, ciao. Eccoci qua, venite. Abbiamo salutato anche Belinda, che se n'è andata, buona giornata, grazie per il suo aiuto.
4: Dovrebbero farlo tutti il pellegrinaggio.
2: Eh sì, tra tutti ci sono anch'io che non l'ho mai fatto, quindi. Allora ragazzi, da dove venite?
4: Ancona.
2: Dai, anconetani come me.
4: Studiamo ad Ancona.
5: No, io vengo da Fermo.
4: Ah, io Ferrara.
6: Io Abruzzo.
2: L'Abruzzo ultimamente, nell'ultima sta andando fortissimo, tutti abruzzesi. Senti, diteci i vostri nomi.
7: Matteo.
5: Irene.
4: Anna.
2: È la prima volta che vieni, perché ti chiami come me, io mi chiamo Anna Rita, quindi vedi? Allora, è la prima volta che venite o siete degli affezionati?
4: No, io la terza, però ero venuta quando ero più piccola.
5: Io la seconda volta l'ho fatta l'anno scorso.
7: Per me è la settima di fila.
2: Allora, l'anno scorso era Chi cercate, se non mi ricordo male, quest'anno è Che cercate, che venite a fare sto pellegrinaggio?
4: Io sono venuta perché ho la stessa domanda, non so bene che cosa sto cercando, ma sto cercando qualcosa.
2: E direi che è una risposta molto intelligente, perché l'importante è cercare qualcosa.
5: È una domanda difficile, cioè non lo so, io ancora speravo di trovare una risposta, penso.
2: Stiamo lavorando per voi, come diceva qualcuno.
7: Beh, che cercate, non lo so, se stiamo ancora qui vuol dire che è qualcosa di cui abbiamo bisogno.
2: Qualcuno dovremmo averlo già trovato e adesso vediamo che cosa ci chiede, giusto? Raccontateci un po' di stanotte, com'è andata, quali emozioni, la

0: Telefonata del Papa ieri sera che vi ha incoraggiato, soprattutto voi giovani, camminare, mai stare fermi.
1: Noi eravamo nel servizio d'ordine.
0: Voi eravate?
1: Nel servizio d'ordine.
0: Ah, però tanto si sentiva, si ascoltava.
1: Sì, stavamo all'inizio, quindi dovevamo tenere a bada tutte le persone dietro che...
2: Era più semplice seguire perché c'era più ordine e più silenzio, quindi è stato bello.
3: È stato bello tramite il servizio d'ordine vedere anche la gente molto carica di questo pellegrinaggio, quindi è stato molto bello perché abbiamo vissuto tutto, cioè dall'inizio, dall'ingresso fino al cordone all'inizio del pellegrinaggio.
0: Uno viene e si aspetta sempre qualcosa o tante volte facciamo le cose un po' per abitudine e sappiamo già come andrà? O invece strada facendo c'è qualcuno che ci dice ancora qualcosa, al di là di voi ma in generale, cioè quando voi ascoltate, no? È un qualche cosa che ormai faccio tutti gli anni e quindi la faccio anche quest'anno o invece no?
3: È un po' un problema questo, cioè darlo diciamo per scontato, l'ho fatto per tanti anni, lo faccio ancora. Però, cioè, come ci insegna anche il Papa, non bisogna perdere quello stupore dei bambini, no? Di aspettarsi sempre robe nuove ogni volta.
0: Che è la cosa più importante, quando non ci stupiamo più ci dobbiamo domandare perché rimaniamo indifferenti, giusto?
2: Sì.
0: E adesso che vi portate a casa? Che raccontate?
2: Intanto un po' di male alle gambe e alla schiena.
0: Ma non c'avete l'età di male alle gambe, non ce l'avete?
2: No, e poi tante, una strada, diciamo così, tanti spunti da poter guardare ogni giorno.
0: E chi non crede è comunque amico vostro e non ha questo, no, questa devozione, questa, la fede, che cosa vi dicono? Che cosa capiscono questa cosa che voi fate, soprattutto perché è notturna, perché è lontana? Vi dicono qualcosa? Che vi dicono?
2: Beh, una mia compagna di corso mi ha detto di pregare anche per lei, per l'esame che abbiamo, anche se non crede.
0: Sì, perché poi alla fine comunque fa sempre comodo, giusto? Sempre meglio sì che no.
2: Esatto.
1: Che dico?
0: Ma sì, ma poi alla fine tanti si dichiarano atei, ma poi mica è vero, perché alla fine una domandina su chi è Dio ce la siamo fatti tutte, vero?
1: Secondo me la fanno sempre un po' tutti.
0: Il Signore ci parla nel cuore, quindi non è poi così silenzioso, no? Vogliamo salutare qualcuno a casa? Qualcuno vi sta guardando?
1: Non penso, però...
2: Ciao mamma!
4: Presto.
2: Troppo presto! Ciao a tutti a casa!
1: Ciao
3: a tutti! Vi aspettiamo l'anno prossimo al pellegrinaggio.
0: Bravo, infatti vi volevo dire se facevate un invito alle persone che oggi che non sono venute.
3: Anticipato allora.
1: Fatelo
3: il 41esimo pellegrinaggio.
0: Grazie mille ragazzi, ci vediamo qui l'anno prossimo. Ecco, ciao, ci vediamo ancora, ci rivediamo. E allora c'è la coda che tra poco arriverà. Pellegrino, vieni di qua. Buongiorno Pellegrino, da dove vieni?
5: Buongiorno, io innanzitutto voglio dire che sono un collega, una web TV, però quest'anno ho voluto fare la marcia insieme.
0: Fatto bene, ogni tanto bisogna stare un po' di qua e un po' di là.
5: Io vengo da Carpegna, in provincia di Pesorubino, nella zona storica del Monte Feltro, a cavallo fra San Marino.
0: Va bene, raccontami un po' come è andata stanotte.
5: Allora, queste sono emozioni indescrivibili, è la prima volta che partecipo come pellegrino e tutta la fatica però viene ripagata dalle emozioni che si provano giunti qui, arrivati a Loreto, e soprattutto cantare è vero che vuol dire pregare due volte, un'emozione unica.
0: Allora Pellegrino, io ti ringrazio, sta arrivando la coda, ci rivediamo qui l'anno prossimo. Ciao.
5: Grazie a voi.
0: Ciao.
5: Seguite tutti questa meravigliosa televisione.
0: Bravo.
6: Ave Maria, splendore del mattino, puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. Protegga il nostro popolo in cammino. la tenerezza del tuo vero.

0: tua voce, a che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti. Madre, tu che soccorri i figli tuoi, fai in modo che nessuno se ne vada, sostieni la sua croce, la sua strada, fa che cammini sempre in mezzo a noi. Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce. Fa che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti e amarti.
1: Ok, abbiamo qui con noi Patrizia per un saluto, vero Patrizia?
2: Sì, un saluto veloce agli amici di Maria Vision che ci accolgono col loro sorriso. Noi doniamo il sorriso di questa notte, la gioia di questa notte e il pellegrinaggio continua.
1: Senti Patrizia, quanti anni è che fai questo pellegrinaggio?
2: 25 anni fa ero qua.
1: Quindi sei cresciuta col pellegrinaggio Macerata Loreto. E cos'hai visto di, diverso in tutti questi anni?
2: No, un crescere della fede, quella è una cosa bella, che è un crescere della compagnia e di questo viaggio, che comunque di questo richiamo è un viaggio che continua nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, perché papà ha detto che dobbiamo camminare.
3: E noi camminiamo.
1: E allora salutiamo e
2: un
1: così
2: saluto veloce.
1: Riprendiamo grazie. Direttamente dalla piazza. Ciao Patrizia, grazie.
2: Ciao,
1: per
2: grazie,
1: saluto.
2: Grazie a voi, ciao. Grazie dell'accoglienza.
4: È bella l'attesa, perché se uno attende vuol dire che c'è qualcosa che arriva. E arriva la Madonna, l'immagine venerata da secoli, e sarà portata dagli amici del pellegrinaggio che durante la notte hanno costituito la difesa finale di tutto il cammino. Ci hanno difesi da tutto e da tutti, e adesso ci testimoniano che tornano contenti a ringraziare la Madonna. Io sto vedendo, perché dovrebbe comparire da un momento all'altro l'immagine della Madonna portata dagli ultimi pellegrini.
5: È bella la strada per chi cammina, è bella la strada.

lontano già. È gialla tutta la campagna ed ho già nostalgia di te. Ma dove vado c'è chi aspetta, così vi porto dentro me. È bella la strada per chi cammina, è bella che porta a casa e dove ti aspettano già. Porto con me le mie canzoni ed una storia cominciata. È grande questa nostra vita, è bella la strada.

0: E dove ti aspettano già.
1: E ho detto che è bella l'attesa, e se l'attesa si prolunga è ancora più bella, ha detto l'arcivescovo di Loreto, Don Fabio, perché vuol dire che siamo tanti, che sono tanti quelli che sono venuti. Io sto guardando, scrutando, perché mi avevano detto che l'ultima parte del pellegrinaggio stava facendo la discesa di Monte Reale, oppure la Madonna che li sta trattenendo a loro, escludendo a noi qui, perché ho detto che loro sono i privilegiati.

da guardar e tanta gioia dentro al cuor. Lui m'ha dato i cieli da guardar, lui m'ha dato la bocca per cantar, lui m'ha dato il mondo per amar e tanta gioia dentro al cuor.

mezzo a noi e per salvare tutti noi. Lui m'ha dato i cieli da guardare, lui m'ha dato la bocca per cantare, lui m'ha dato il mondo per amare e tanta gioia da

0: gioia dentro al cuor. Lui m'ha dato i cieli da guardare, lui m'ha dato la bocca per cantare, lui m'ha dato il mondo per amare.
1: Allora David, mentre aspettiamo che arriva la coda del pellegrinaggio, possiamo rileggere un po' insieme, no, la storia che ha dato vita a tutto questo che stiamo vedendo. Allora, nasce nel 1977-78, visto che è 40 anni, alcuni giovani amici avevano partecipato al pellegrinaggio di Cestocova. Lo

0: da questi giovani che involontariamente vanno a fare un pellegrinaggio e tornano talmente pieni della grazia di Dio che Don Giancarlo dice: non voglio lasciar perdere questa cosa, anche perché stavano arrivando le vacanze dopo la scuola, e si sa che durante le vacanze perdiamo un po' la fede, se andiamo a messa, se non abbiamo da andare al mare, se non abbiamo insomma altre cose da fare. Allora Don Giancarlo prende proprio spunto da questo pellegrinaggio per far sì che si mantenga questa fede così forte nata da...
1: Sì, io penso che più che noi ha delle vacanze, lui ha visto qualcosa di inspiegabile. Come dicevo prima, nei pellegrinaggi polacchi c'è una tradizione secolare, cioè ormai da secoli si compiono questi pellegrinaggi. Pensate che Laponia non c'era sulle carte geografiche per 130 anni, ma la fede ha lasciato saldo il popolo polacco, perché proprio era aggrappato alla Madonna, aggrappato alla Chiesa. E questi pellegrinaggi erano una manifestazione spesso anche clandestina della nostra fede polacca, sempre cattolica, sempre fedele al Signore, a Gesù. Allora questa esperienza si è poi traspassata nelle generazioni, e questa esperienza è molto importante, perché probabilmente si è accorto che questa esperienza possa anche essere una medicina per i giovani di oggi, anche di quei tempi, perché l'esperienza che uno fa in persona, la fede, spesso con sacrificio, perché pensate che in Polonia questi pellegrinaggi non si compiono 30 km, sono dei pellegrinaggi che sono anche 500-600 km, anche 700 km, e non sono uno solo, ma sono centinaia, migliaia di pellegrinaggi. Sono praticamente 2-3 settimane, tutto il mese di agosto, già partendo da luglio, che arrivano a Częstochowa. Quindi questo entusiasmo, questo milioni di persone che arriva lì, ha fatto sì che questo, cioè, che ha fatto impressione. Allora, vedete come questo piccolo seme, che poi è nato nel cuore, come è poi trapiantato in un'altra terra cattolica come questa dove stiamo vivendo, è veramente dato un frutto bellissimo, che poi oggi possiamo godere veramente questo spettacolo della fede proprio dei giovani, dove tutte le generazioni in qualche modo hanno questo punto di riferimento, che è la Madonna, che ci unisce. Ovviamente qui c'è una Santa Casa, quindi un luogo eccezionale proprio per tutta la nostra fede cattolica mariana. E io penso che questo sia anche un segno della speranza per le future generazioni, per il nostro futuro da cristiani, perché vuol dire che la fede è ancora viva e abbiamo tanto da sperare, perché come avete visto ci sono tanti tanti giovani che sicuramente che esperienza in qualche modo si rispecchierà nella loro vita.
0: C'è un'altra cosa, David, che ti voglio leggere, e così facciamo un po' di commenti insieme, sempre riguardo alle domande che sono state fatte a quello che allora era l'allora Don Giancarlo. Dice: i giovani sono i nuovi poveri. L'ho scritto più volte a Papa Francesco, che nel novembre 2016 mi ha risposto con una lettera di 2 pagine in cui mi diceva che dovevo continuare questa missione. Sono poveri di proposte, poveri di senso della fede, della vita, poveri di fede, perché dopo la cresima si abbandona tutto e non hanno più la testimonianza della famiglia, che alla domenica erano attratti e andavano insieme a messa.
1: Io penso che a questo punto dobbiamo assolutamente dare l'importanza all'evento proprio della piazza, che in questo momento la cogliamo, la Madonna, la figura della Madonna che è qui presente, la piazza, quindi la sua presenza ci riempie di luce e di gioia, perché è lei che è proprio protagonista di questo evento spettacolare. Lei ritorna qui alla sua santa casa, quindi ci accoglie tutti quanti.
2: La Madonna che arriva.

pietà. Di stelle risplendenti in ciel sei coronata.

0: Che commozione, cari amici, soprattutto gli amici del pellegrinaggio che stavano in fondo e che raccoglievano tutti, che raccoglievano le preghiere, le intenzioni, le testimonie, chi si sentiva male, chi era fiacco, debole. Sono arrivati con l'immagine della Madonna. Grazie, cari amici pellegrini, grazie. Voi sarete sempre i migliori e ringraziamo ora la Madonna col nostro inno del pellegrinaggio.
1: Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, è la dimora di nostro Signore. Pieni di forza, di grazia e di gloria, pieni di forza, di grazia e di gloria, pieni di forza, di grazia e di gloria, è la dimora di nostro Signore. Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, sapete voi che c'è nel mondo una gran casa, è la dimora di nostro Signore. Pieni di forza, di grazia e di gloria, pieni di forza, di grazia e di gloria, pieni di forza, di grazia.

Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa? Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa? È la dimora di nostro Signore. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Pieni di forza, di grazia e di gloria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sì, benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Un saluto cordiale, un benvenuti e anche un buon riposo.
0: Ecco, congratulazioni, andate avanti nella pace e nella speranza con i giovani.
1: E allora, se Dio vuole, ci vediamo quando? L'8 giugno 2019, perché per arrivare al 50° bisogna cominciare col 41°. Grazie. Massimiliano Zandri, che è l'organizzatore del servizio d'ordine di Loreto, oggi finisce gli anni.
3: Mattia sta qui, forse con i due, uguali.
1: Quel ragazzo Mattia di 10 anni è venuto, ha fatto tutto il cammino ed è arrivato qui tranquillo e beato. Evviva Maria!

Allora, cari amici di Maria Vision, noi qui da sotto i portici della Basilica abbiamo concluso con le testimonianze. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci accolti nelle vostre case, anche se vi abbiamo fatto alzare un po' presto. Ringraziamo tutte le persone che sono venute qui a raccontarci la loro testimonianza. Tutto ci farà riflettere. Allora, noi abbiamo concluso, vi diciamo il nostro grazie e vi abbracciamo con questo 40° pellegrinaggio. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, sempre fermi qua. Grazie a chi è stato con me, grazie a Gabi che ha cercato le persone, grazie a tutto lo staff che voi non vedete, Simone, Andrea, Fabio, Paolo, tutte le persone che sono state qui, che si sono alzate presto proprio perché ci hanno aiutato a raccontare questa esperienza meravigliosa. Grazie a Davide e ai suoi figli, a Gabi. Allora, noi abbiamo concluso, però la diretta dura qualche altro attimo, qualche altro tempo, qualche altro minuto e continueremo a raccontarvi ciò che ancora succede qui in piazza. Quindi per adesso grazie, un abbraccio a tutti voi e con questo pellegrinaggio ci aspettiamo l'anno prossimo, vi attendiamo per il 41°. Buona giornata a tutti e Santa Domenica!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti, buongiorno a tutti e benvenuti a Giovani Online. Siamo qui per la seconda puntata di questa trasmissione dedicata ai giovani. Vi abbiamo lasciato la settimana scorsa con un parterre pieno di ragazze, oggi siamo un po' di meno, abbiamo con noi solamente Chiara e Caterina. Gli altri due hanno dovuto abbandonare un po' oggi per motivi che poi andremo a spiegare. Ma prima di tutto volevo ricordarvi i modi per restare in contatto online con Maria Vision e con questa trasmissione. Per telefono 071 7501 707 e lì avrete tutto il nostro call center a vostra disposizione. E poi via internet con il sito web www.mariavisionitalia.tv, dove troverete anche lo streaming e quindi la diretta di tutti i programmi che vanno in diretta in televisione. Nello stesso momento li potete vedere in tutto il mondo, dovunque siate, anche tramite internet. E non dimenticate poi la pagina Facebook di Maria Vision, Maria Vision Italia, con tutti gli aggiornamenti e con tutte le novità su quello che succede non solo in televisione ma anche nel mondo. Torniamo a noi, torniamo in studio, torniamo ai nostri ospiti, al nostro secondo gruppo. Come vi spiegavo la settimana scorsa, si alterneranno in questa trasmissione due gruppi di ragazzi. Il primo gruppo l'avete visto la settimana scorsa, oggi come vi dicevo il gruppo sarebbe dovuto essere un pochettino più folto, ma Virginia e Filippo non sono qui perché purtroppo hanno avuto dei piccoli problemi. Abbiamo con noi Chiara.
1: Ciao, sono Chiara, ho 15 anni e niente, sono qui a parlare della vera felicità con Paolo e Caterina.
0: E Caterina?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Caterina, ho 13 anni e mezzo e vengo da Osimo e frequento una scuola paritaria a Campocavallo e una scuola fondata da parrocchiani dove c'è un ambiente cattolico, ecco.
0: Caterina ci teneva a fare questa presentazione della sua scuola, una scuola a cui tiene tantissimo, è una realtà bellissima che abbiamo qui nella nostra zona e se volete saperne di più chiamateci e al nostro call center vi daranno tutte le informazioni. Vi dicevo, manca Virginia che purtroppo non si sente molto bene, quindi ci ha dovuto lasciare. Ti salutiamo, ciao Virginia. E manca Filippo che però ci ha dovuto lasciare per un imprevisto legato alla scuola e siccome lo sapeva in anticipo ci ha mandato questo video di saluto. Prego la regia di mandarvelo.
3: Sì, oggi purtroppo non sono riuscito a venire per un impegno scolastico e un saluto a tutti quelli allo studio di Maria Vision e chi lo segue da casa. Ciao.
0: E questo era Filippo, almeno avete avuto modo di conoscerlo magari anche solo in video, la prossima volta fra due settimane sarà sicuramente qui con noi anche lui. Ma andiamo subito ad introdurre quello che è il tema della giornata, il tema che è stato dato al nostro gruppo di ragazzi e ragazze da sviluppare ed era un tema legato alla felicità. Ecco, prego la regia di mandare una parte di una poesia di Nino Salvaneschi che dice: la vera felicità sta nella possibilità di migliorarsi che è data ad ogni creatura umana, non migliorarsi nelle comodità esteriori ma nelle virtù intime che possono solo donare una gioia senza amarezza. E qui veniamo a noi, veniamo a come questi ragazzi hanno interpretato questo tema. Ecco, noi invitiamo anche voi da casa che seguite questa trasmissione a mandarci i vostri video, le vostre foto, le vostre rappresentazioni. Ecco, prendete questo tema, rappresentatelo, sviluppatelo con un video, con una foto, con una poesia vostra, con un vostro scritto e lo pubblicheremo sul nostro sito, lo pubblicheremo sulla nostra pagina e sul nostro canale YouTube e perché no, magari lo manderemo anche in onda durante una prossima trasmissione. E perché no, se siete magari nei dintorni e avete modo, avremo molto piacere di avervi ospiti con noi. Giusto, Chiara?
1: Sì, giustissimo.
0: Per iniziare, io vorrei dare la parola a chi non c'è. Quindi Filippo aveva fatto un bel lavoro, ci aveva mandato il suo video, l'aveva preparato. Poi, come vi dicevo, per un problema legato alla scuola non è potuto essere qui. Ma il video di Filippo è intenso, è bello e vale sicuramente la pena di vederlo tutti quanti insieme.

0: La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché lì ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli.
1: Grazie Filippo, mi dispiace veramente che non sei qui con noi oggi per commentare questo video in cui abbiamo avuto anche la possibilità di vedere tutta la tua bellissima famiglia e per averci ricordato, per aver ricordato a ognuno di noi che la felicità è un dono che ci è stato dato e che non dobbiamo mai dimenticarci. Mi piace la frase, voltatevi di scatto, magari la trovate, magari la sorprendete. Allora lasciamoci sorprendere dalla felicità, come ci ha piacevolmente sorpreso questo video di Filippo, e ci rivediamo fra poco con i lavori di Chiara e Caterina.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati alla terza parte di Giovani Online. Siamo arrivati a scoprire invece cos'è la vera felicità per Caterina, o meglio, come Caterina ce la vuole rappresentare oggi e cosa ha voluto preparare per noi e per voi che ci seguite da casa. Dimmi.
1: Allora, per me la vera felicità, cioè più che altro la vera felicità si ha quando si ha la, quando c'è la pace nel cuore. Per avere la pace nel cuore bisogna anche avere Dio nel cuore. E per fare ciò, cioè per avere Dio nel cuore appunto bisogna intraprendere un cammino di fede anche dalla giovane età, soprattutto dalla giovane età, almeno più si va avanti più si matura.
0: Sicuramente.
1: E
0: quindi come hai voluto sviluppare questo tema? Cosa, come ti sei posta di fronte a questa? Questa è la tua idea personale. E poi?
1: E poi io ho intervistato un parrocchiano e un sacerdote e per sentire le loro opinioni.
0: Per sentire le loro opinioni. Allora, sentiamo un attimo, cominciamo con il parrocchiano. E sentiamo cosa ci racconta mentre eravate un po' disturbati, gioiosamente disturbati da bambini che giocavano, quindi sentite un po' di gioiose grida in sottofondo.
1: Esatto.
0: Prego la regia con il primo filmato.
1: Ciao.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sto parlando.
1: Cos'è per te la vera felicità?
2: Allora, la vera felicità è instaurare rapporti di amore con Dio e con il prossimo, con altre persone. Instaurare rapporti di amore con altre persone significa avere rapporti che siano gratuiti, quindi guardare l'altro senza quello che mi può dare, senza un interesse, diciamo. Gratuiti

0: poi siano rapporti fedeli, quindi è bello sentire che anche se uno sbaglia l'altro ti perdona, quindi il perdono è quello che fa sempre ricominciare un rapporto e alimenta l'amore. E la terza caratteristica dell'amore è la fecondità, quindi i rapporti di amore sono rapporti che producono frutti. Uno dei frutti belli, ad esempio, dell'amicizia, ad esempio dell'amore coniugale e i figli, dell'amicizia è l'essere edificati da un amico, dai suoi esempi, diciamo, ecco, dai suoi esempi, da quello che fa o da quello che dice. E questo è stare i rapporti di amore con altre persone. Chiaramente per amare il prossimo devo avere Dio nel cuore, quindi è importante avere Gesù nel proprio cuore.
1: Cos'è che ti rende veramente felice?
0: Mi rende, ciò che mi rende veramente felice è non sentirmi solo, ecco. Perché poi il male è più grande, diciamo, da cui dobbiamo difendersi, anche se non lo sa, poi è la solitudine. Quando hai Dio nel cuore si apposta, non ti senti solo. E quando gli dai il cuore e l'amore, puoi amare anche il prossimo.
2: L'amore e l'amore, puoi amare anche il prossimo e non ti senti mai solo. La solitudine è un qualcosa che voi giovani sentite, chiaro?
3: Sì, cioè ci sono quei momenti che pare che ti crolla il mondo addosso, cioè che pare che non c'è nessuno che ti può aiutare, che in quel momento può essere come dire un tuo appoggio, insomma. E, niente.
2: E ti senti sola?
3: Sì, cioè questi momenti, però.
2: E come, cioè, e come li combattiamo questi momenti? Come lo saltiamo questo ostacolo?
3: Non so, io ad esempio lascio perdere un altro momento, non ci penso più. Cioè,
2: cerchi di evadere.
3: Esatto.
2: Caterina invece quando è che si sente sola? Si sente sola?
4: Qualche volta mi sento, diciamo, esclusa. Sola da questo punto di vista. Magari non apprezzata per quello che sono e quindi mi chiudo in me, mi sento sola da questo punto di vista. Per il resto sono abbastanza accompagnata, diciamo.
2: Accompagnata, vero? Siete d'accordo con quello che diceva? Come si chiama questo parrucchiere che ha intervistato? Così gli diamo anche un nome a questa persona.
4: Antonio.
2: Siete d'accordo con quello che diceva Antonio? Che se siamo veramente in comunione con il Signore e lo portiamo nel nostro cuore, voi, come diceva anche Caterina prima, avete anche cominciato un cammino di fede anche da giovani. È vero che avendo il Signore nel cuore poi è più facile superare la solitudine, non ci si sente poi così soli alla fine.
3: È giustissimo, secondo me è vero. È vera come cosa?
2: Sì.
4: Sì, decisamente.
2: E allora un consiglio: se vi sentite soli, cercate dentro la vostra anima, cercate dentro il vostro cuore, trovate il Signore che è lì e vi riprende per mano e vi accompagna fuori dalla vostra solitudine. Vestitevi con un bel sorriso, uscite da casa e portate la vostra gioia contro la solitudine del mondo. Seconda intervista.
4: Sì.
2: Chi abbiamo intervistato?
4: E abbiamo intervistato uno dei sacerdoti della parrocchia di Campocavallo, e un sacerdote a cui voglio molto bene, e quindi sono stata orgogliosa, sono stata felice di averlo intervistato.
2: Si chiama?
4: Padre Donato.
2: Padre Donato. E allora ascoltiamo cosa ci ha risposto Padre Donato, cosa ha risposto Padre Donato a Chiara, a Caterina, circa la vera felicità.
5: Ave Maria.
6: Ave Maria.
5: Posso farle un paio di domande, padre? Allora, la prima è: cos'è per lei la vera felicità?
6: Sì. Partendo un po' dalla definizione in maniera molto semplice, la felicità si dice un pieno possesso e godimento del bene amato. Allora noi magari abbiamo tante cose, che ama lo sport, magari ama la musica, ama la pittura, quindi è felice quando uno fa quello per cui gli piace. Però tutte queste cose sono transitorie, magari può succedere qualsiasi imprevisto, posso venire a mancare. Era questo poi può portare a tristezza, demoralizzazione, depressione, magari anche disperazione. Mentre Dio, che è la sorgente unica della vita, e quindi Lui è il bene necessario che non verrà mai meno, ancora per definizione, ecco, Lui è il bene che davvero ci può rendere veramente felici. Cioè,

0: Quando noi possediamo Dio nella nostra vita, nel nostro cuore, perché siamo creati da Lui, dice anche Sant'Agostino, il nostro cuore, tarditi, il nostro cuore inquieto finché, ecco, non ha trovato te, no, tarditi è mai bellezza tanto antica e tanto nuova. Quindi Lui stesso che ha cercato un po' nel suo cammino la vera felicità, sappiamo un po' la strada che ha fatto, alla fine solo quando ha incontrato Gesù, quando ha incontrato Dio, veramente ha trovato la sua pace, e la pace è la conseguenza del raggiungimento del proprio fine, perché ogni cosa trova la sua perfezione quando raggiunge il proprio fine. Allora, nella natura lo vediamo, all'uomo che è stato creato in immagine e somiglianza di Dio raggiunge il proprio fine quando raggiunge Dio, quindi domani nel paradiso avremo la felicità piena, che possiamo già però un po' anticipare in questa vita quando lo possediamo nel cuore, quando lo conosciamo, quando lo amiamo, quando lo osserviamo, come ci insegna il catechismo anche già da piccolo. Allora questo può essere più o meno intenso a seconda della corrispondenza che noi facciamo all'invito di Gesù, all'invito di Dio, che lui sempre ci viene incontro, sempre ci chiama per portarci veramente a quel grande amore nel quale ci ha creato, per il quale ci ha redenti, per il quale ci santifica e ci vuole portare. Quindi ecco, penso un po' questo, quello che rende felice è proprio sapere di fare la volontà di Dio, sapere di essere nella via in cui Lui ci ha tracciato il cammino, che ci ha chiamato, sapere che ci ha creati per questo, è un disegno per ciascuno di noi, e dopo averlo cercato, e anche in questa ricerca c'è una gioia perché io vivo per Dio, e quando so che ho trovato la mia strada, allora nel praticarla, nell'impegnarmi in questa, nell'andare in questa strada, ecco, mi realizzo giorno dopo giorno. Penso che poi non si è felici quando si cerca la felicità al di fuori di Dio, e il mondo purtroppo lo vediamo, anche il drogato in qualche maniera cerca la felicità, ma lo fa in modo sbagliato, e chi nell'alcol, chi nel sesso, chi appunto nella droga, o chi si lancia nella carriera, o chi non so, nello spettacolo, ma poi dietro c'è tanto dolore, tanta tristezza, tanta sofferenza, anche questo ce lo dicono gli stessi VIP, no? Cosiddetti VIP. Quindi le star, ecco, sono le stelle, no, ma le stelle sono i santi vicino alla luna e vicino al sole, quindi sono loro le persone state più felici nel mondo, quindi la felicità è santificarsi. Se noi raggiungiamo la santificazione per la quale siamo stati chiamati, la conseguenza sarà la vera, profonda, duratura felicità che il mondo non conosce se non in Cristo. Quindi proprio Giovanni Paolo II, mi ricordo la giornata della gioventù, quando sognate la bellezza, quando sognate di realizzarvi nel 2000, quando sognate di realizzarvi, quando proprio volete, sognate qualcosa di grande, in realtà è Gesù che cercate. Quindi quella è stata la risposta che io cercavo, e da lì allora ho abbracciato, insomma, più intensamente, ecco, più seriamente la vita cristiana, che poi addirittura poi ha sfociato nella vita religiosa e poi anche sacerdotale. Quindi,
1: ecco. Ok, grazie.
2: Io, bellissimo, bellissimo, una bellissima intervista, una bellissima testimonianza. Ci piace, vero? Ci è piaciuto un particolare,
1: sì,
2: mia Chiara,
1: sì,
2: di questa, di
1: sì,
2: questo
1: sì,
2: video.
1: Mi piace.
2: Ci è piaciuto il saluto.
1: Mi è piaciuto
3: Ave Maria.
1: Il saluto iniziale. È bellissimo.
2: È bellissimo, ed è bellissima la conclusione, soprattutto riferendosi alle parole di Giovanni Paolo II. Quando cercate la felicità, quando la cercate con tutto il cuore, quando cercate appunto nel successo, nella fama o in qualunque altra attività, cercate la felicità, rendetevi conto che in realtà è solo Gesù quello che cercate. Bellissima, una bellissima frase. Caterina, io ti ringrazio per questi due video. Grazie a voi due per questa bella mezz'ora passata insieme. Vogliamo chiudere un attimo il discorso, chiudere la puntata con un'ultima parola da parte vostra, un ultimo suggerimento. Certo, dopo aver sentito il padre è difficile chiudere, però un suggerimento ai giovani che ci seguono a casa su il vostro segreto per essere felici.
1: Difficile come domanda.
3: È una domanda abbastanza difficile, sì. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, il segreto per essere veramente felici è avere Dio nel cuore. Quello prima di tutto, perché le cose materiali ti danno una felicità, sì, però non è una vera felicità, anche perché è una felicità che dopo si affievolisce, cioè
1: esatto,
3: finisce.
2: Quella contentezza di cui parlava Chiara nel
3: sì,
2: suo lavoro.
3: Esatto. Invece Dio ti dà quella felicità che non finisce mai, è infinita. Perché anche il suo amore. È solo il pensiero che sia morto per noi, e, appunto, ti riempie di gioia sapere che ti ama così tanto.
2: Che c'è un amore così grande per ognuno di noi.
3: Esatto.
1: Confermo quello che ha detto Caterina.
2: Confermo quello che ha detto Caterina.
1: No, vabbè, io penso, sì, penso che comunque sia Caterina abbia pienamente ragione. E niente. Non so cosa dire.
2: Io dall'alto della mia esperienza e vecchiaia, tra virgolette, vi do un piccolo solo ultimo consiglio con cui chiudiamo la trasmissione. Cercate la vera felicità nelle piccole cose di ogni giorno, cercate la vera felicità nei volti delle persone che vi stanno intorno, a partire dalla vostra famiglia, dai vostri genitori, dai vostri fratelli, dai vostri figli. Cercate e vivete la felicità che ci è stata donata e che abbiamo nel cuore nelle piccole cose di ogni giorno. Non dimenticatevela mai. Ci vediamo la settimana prossima con il primo gruppo dei giovani. Buona serata e rimanete su Maria Visione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte ci dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje? Come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone

0: le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella medaglietta della Signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa. Sì. Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino, e tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival, e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo

0: la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di
1: possibilità.
0: Di possibilità

0: dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare i ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

prendete e mangiate. Questo è

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Dio misericordioso, che ha ispirato a Santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.

dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore, invece, si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.

Bene, carissimi tutti, di nuovo un saluto a tutti i presenti, un saluto al pastore della diocesi, di nuovo ci vediamo, Monsignor Felice, un saluto a tutte le autorità civili, voi che prestate anche servizi militari di ordini di sicurezza. Davvero che è un vero piacere per me trovarmi di nuovo qua, e penso che tutti noi rivolgiamo un saluto alle nostre consorelle Clarisse, che sono veramente, assieme alla Madre Santa Chiara, quelli che oggi ci coinvolgono. Oggi la parola di Dio ci conduce dentro un mistero molto semplice e proprio per questo profondissimo. Lo pensavo così: Dio desidera l'intimità con noi, con ciascuno, ciascuna di noi, i suoi figli e figlie. La prima lettura, bellissima lettura, ci ha consegnato una delle pagine più tenere del profeta Osea. Dio parla al suo popolo come un sposo parla alla sua sposa. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E poi aggiunge: ti farò mia sposa per sempre. E il Vangelo ci ha consegnato la parola che forse più di ogni altra può illuminare oggi la vita di Santa Chiara: rimanete in me e io in voi. E questo perché portiamo un grande dono, un tesoro che è custodito dentro la fragilità. Abbiamo un tesoro in vasi di creta. Tutto questo lo abbiamo ascoltato nella parola di Dio proclamata. Ecco, forse possiamo raccogliere tutte le letture di oggi attorno a tre parole: deserto, tesoro, dimora. Il deserto dove Dio parla al cuore. Il tesoro custodito in un vaso fragile. La dimora nella quale Cristo e il discepolo rimangono l'uno nell'altro. E queste tre parole raccontano in maniera sorprendentemente luminosa la vita, secondo me, di Santa Chiara, che abbiamo ascoltato in questa basilica, in questo luogo santo. Queste pietre, questa chiesa, questo monastero, la preghiera silenziosa delle sorelle che da secoli abitano questo luogo, ci dicono che il Vangelo, quando viene preso sul serio, lascia una traccia nella storia. E 8 secoli dopo il transito di San Francesco, la Chiesa non celebra soltanto la memoria di Francesco, celebra la fecondità di quel Vangelo che Francesco ha accolto e che, attraverso Chiara, ha assunto una forma singolare, femminile, contemplativa, nascosta e potentemente evangelizzatrice. La condurrò nel deserto. Attraverso il profeta Osea, Dio parla al cuore della sua sposa e la condurrà nel deserto. Il deserto nella Bibbia non è anzitutto un luogo geografico, ma è il luogo nel quale vengono meno le sicurezze. Dio conduce nel deserto, anche a volte nel deserto della vita, per ricondurre all'essenziale. E Chiara ha scelto il deserto, non necessariamente il deserto geografico, ma il deserto evangelico, uno spazio nel quale le cose non possono più occupare il posto di Dio. Chiara ha lasciato molto,
come Francesco. Ha lasciato una casa, ha lasciato una condizione sociale, ha lasciato le sicurezze che avrebbe potuto avere, ma soprattutto ha lasciato che Dio le togliesse progressivamente tutto ciò che avrebbe potuto impedirgli di dire: «Tu, Signore, mi basti». Questa è la povertà più radicale di Chiara. Non semplicemente avere poco, ma non avere altro Dio oltre a Dio. E questo tocco di Dio sicuramente non è indifferente per noi, 8 secoli dopo. Secondo, parlerò al suo cuore. Ma perché Dio conduce nel deserto? La risposta di Osea è bellissima: parlerò al suo cuore. Non dice parlerò alla sua intelligenza, non dice convincerò le sue ragioni, dice parlerò al suo cuore. E questa è la grammatica della vocazione di Chiara. Chiara non è stata conquistata da un'idea, è stata conquistata da una persona, Dio. Non ha incontrato anzitutto un progetto di vita, detto con le parole di oggi. Ha incontrato Cristo Gesù. E quando una persona incontra davvero Cristo, tutto cambia. Cambiano le priorità, cambiano le relazioni, cambia il modo di guardare il mondo, cambia persino il modo di vivere la propria fragilità. Mi avete sentito? Quando uno trova davvero Cristo, il modo di guardare, di vederci, di avere i nostri rapporti, di amare, cambia. Per questo la santità cristiana non è prima di tutto diventare persone straordinarie, e lasciare che Dio parli al cuore. Vedete che non parliamo di una eroicità estranea, parliamo che tutti noi, anche le nostre sorelle monache, ma tutti noi possiamo tutti i giorni lasciare che Dio ci parli al cuore. La mamma, il papà, lo sposo, la nonna, il nonno, i frati, il cardinale, il vescovo. E permettere che una parola ci raggiunga così profondamente da diventare forma della nostra vita. Chiara ha ascoltato quella parola, Francesco anche l'ha ascoltata, e da quell'ascolto è nata una vita nuova. Terzo, rimanete in me. E poi arriva la parola di Gesù nel Vangelo. Gesù non dice e non ci dice fate grandi cose, non dice dimostratemi quanto siete bravi, non dice neppure portate molto frutto con le vostre forze. Dice soltanto e ci dice rimanete in me. È una parola semplice, ma è una parola esigente, perché noi siamo tentati continuamente di fare senza rimanere, fare tante cose anche per Dio, attenti noi, senza stare con Dio, parlare di Dio senza ascoltare Dio, servire gli altri senza lasciarci amare da Dio, persino pregare senza rimanere veramente davanti a Lui. Sono alcuni pericoli. E qui Chiara, Santa Chiara, ci offre una testimonianza straordinaria. La sua vita può essere letta proprio come una lunga risposta a questa parola: rimanere. Rimanere a San Damiano, rimanere nella preghiera, rimanere nella povertà, rimanere nella fraternità, rimanere fedeli anche quando la vita
diventa difficile rimanere davanti a Cristo, non sostituire Lui con qualcos'altro, non cercare altrove ciò che soltanto Lui può dare. Una parola alle nostre sorelle Clarisse. Care sorelle Clarisse, che mi ascoltate, continuate a custodire questo luogo. In questa basilica, giù dove il corpo di Chiara continua a riposare, voi custodite una memoria che non è semplicemente archeologica, di 8 secoli. Custodite anche una parola e una domanda, la domanda che questa donna rivolge ancora oggi alla Chiesa. Che cosa significa prendere sul serio il Vangelo? E la risposta non è una teoria, è una vita. È possibile vivere poveri come voi senza essere tristi? È possibile essere piccoli senza essere insignificanti? È possibile vivere nascosti senza essere inutili? È possibile pregare senza vedere immediatamente il frutto? È possibile rimanere fedeli quando tutto invita a andarsene? È possibile credere che Cristo sia davvero sufficiente? Questa è la vostra testimonianza. E già per finire, una parola anche per tutti noi. Santa Chiara non parla soltanto alle Clarisse, parla a tutti noi, perché è un dono di santità per tutta la Chiesa. Ad alcuni sicuramente dice: impara a rimanere. Ad altri ritorna all'essenziale. Ad altri ancora: non avere paura della tua fragilità. E forse a tutti dice: lasciati e lasciatevi amare da Cristo. Perché prima di essere noi a rimanere in Lui, c'è una verità ancora più grande. Lui rimane in noi. La nostra fedeltà nasce dalla sua fedeltà. La nostra perseveranza nasce dal suo amore. La nostra speranza nasce dal fatto che Cristo non si stanca mai di abitare il nostro povero vaso di creta. Concludo. Fratelli e sorelle, oggi in questa grande solennità di Santa Chiara possiamo consegnare al Signore una sola preghiera che ci insegni e diciamo: insegnaci a rimanere. Rimanere quando è facile, ma rimanere quando è difficile. Rimanere quando sentiamo Dio vicino, ma rimanere anche quando sembra lontano. Rimanere nella preghiera, rimanere nella comunione, rimanere nella propria vocazione ricevuta di Dio, ciascuno la nostra come popolo di Dio. Quanto è bello vivere tutte le vocazioni. In definitiva, rimanere nell'amore. Perché alla fine la santità non è anzitutto una questione di grandi impresi, è la fedeltà di un piccolo tralcio che non si stacca dalla vite. Così è stato con Chiara e così la sua vita, apparentemente nascosta, continua oggi a portare frutto. 800 anni dopo, Francesco sembra quasi di poterli ascoltare entrambi. Questa sia la grazia che chiediamo, che alla fine della nostra vita non possiamo dire di aver fatto molte cose, ma possiamo dire una sola cosa: sono rimasto con te, Signore,
e tu sei rimasto con me.

0: insieme con uno spirito sereno, sentendoci veramente felici del dono di trovarci qui, proclamiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibile e invisibile. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Apriamo il nostro cuore alla misericordia infinita del cuore di Cristo e con gli stessi sentimenti di Santa Chiara, fiduciosi, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, illumina con il Tuo Spirito Papa Leone XIV, perché possa donare luce e certezze alla Tua Chiesa e al cuore smarrito di tanti fratelli. Benedici e sostieni il cammino dei sacerdoti concelebranti, perché siano canali di grazia e di salvezza per quanti incontrano nel loro ministero. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, benedici Sua Eminenza il Cardinal Artime, perché nel suo servizio alla Chiesa sia sempre interiormente illuminato e rafforzato dal Tuo Spirito per essere luce, sostegno e forza ai consacrati nel loro seguire in letizia le orme di Cristo e della Sua Santissima Madre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, che per la preghiera di Santa Chiara ha difeso la città di Assisi, benedici il nostro sindaco e tutti i cittadini, conforta e soccorri nelle loro necessità chi vi giunge pellegrino. Tutti possano sperimentare la potenza del tuo amore che libera, consola e salva. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, che hai reso forte Santa Chiara nelle prove e nella malattia, soccorri i popoli provati dalla violenza e dalla povertà. Si aprano per tutti nuovi orizzonti di giustizia e di fratellanza universale. La tua benedizione guarisca e liberi i cuori dalla paura e dal dolore, dalla tristezza e dalla disperazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Signore Gesù, benedici in questo centenario del transito di San Francesco i tre ordini da lui fondati e gli istituti che a lui si ispirano. Tutti possano vivere nella letizia l'ideale serafico che la Madre Santa Chiara ha fedelmente amato e vissuto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Gesù, unico bene, esaudisce le nostre preghiere, anche quelle non espresse, e donaci di percorrere come Santa Chiara la via della santità per conoscere e amare Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

Diamo ora all'altare i doni per l'offerta, il pane e il vino, segno del nostro lavoro e delle nostre fatiche, ma anche segno dei tanti desideri e delle necessità che vogliamo affidare al Signore. Il sindaco di Assisi, signor Walter Stoppini, a nome della città, offre anche dei ceri. Sono un segno di gratitudine per l'esempio e la testimonianza di Santa Chiara.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Chiara Vergine e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai ispirato a Santa Chiara di seguire fedelmente sull'esempio di San Francesco le orme del tuo figlio, sposandola a lui misticamente con vincolo di perenne fedeltà e amore e avendola innalzata per la via della più eroica povertà alle altezze della serafica perfezione. L'hai costituita madre e maestra di una moltitudine di vergini. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, la Madre Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Vescovo Angel che presiede questa celebrazione, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E la pace del Signore Gesù sia sempre con voi.
1: E con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, Signore.

0: Preghiamo. Oh Dio, che ci hai saziato con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Concludiamo la nostra celebrazione con la benedizione solenne. Dio Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Chiara, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Chiara la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in Santa Chiara ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival e

0: è un pochino diverso rispetto alle quotidianità međugorjane, perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo, e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
1: Io suono il pianoforte.
0: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
1: Secondo me è molto importante, perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
0: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
1: Io consiglio di venire, perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
0: La ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti. Quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice: non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi.
al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, si senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione,
1: certo,
0: e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro. Grazie. Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

0: Eccoci, ultima parte di questo speciale sull'Immacolata Concezione. Oggi 8 dicembre è la festa di Maria e Maria Vision vuole viverla con voi, questa televisione che è ai piedi della Basilica e che domani si appresta a vivere la festa della venuta. Kathleen, che è a fianco a me, ci sta aiutando a capire meglio la fede di Maria, come la Madonna ci aiuta. Abbiamo sentito anche il Papa prima che ci ha dato alcune indicazioni interessanti. Ecco, Dio che sceglie questa piccola, la giovane, umile e sperduta ragazza della Palestina per affidarle il compito più importante e più bello, cioè quello di essere la madre di Dio. A volte il disegno che Dio ha su ognuno di noi davvero travalica le nostre aspettative. Però ora volevo chiedere a Kathleen un'altra cosa, perché prima, tra le cose interessanti che ha detto, è stato un passaggio che mi ha colpito e appunto volevo chiederle più delucidazioni del fatto che nel film che abbiamo visto, nel breve pezzone di film che abbiamo visto, Bernadette Soubirous ascolta la Madonna con il cuore, e tutti noi siamo chiamati ad ascoltare la Madonna, Dio, Gesù con il cuore, mentre oggi viviamo, mi sembra, in una società che ci vuole insegnare più che altro ad ascoltare con la mente, a fare con la testa tante cose molto razionali e vincolanti, mentre dimentichiamo del cuore.
1: Sì.
0: Invece ascoltare col cuore è importante. Cosa significa, o se ci vuoi aiutare a capire bene, cosa vuol dire aprire il nostro cuore alla vita?
1: Sì, allora il cuore, tutte le nostre capacità sono nel cuore. Ascoltare il cuore vuol dire che di utilizzare la nostra intelligenza, di utilizzare la nostra memoria, di utilizzare la nostra volontà. E Gesù ha detto una cosa tanto bella, ha detto: quando due o tre persone sono riunite in nome mio, io sono in mezzo a loro. E se noi riuniamo dentro di noi la volontà di essere con Lui, il ricordo di quello che Lui ha detto, e la nostra fantasia anche, nel senso di immaginare Gesù con noi, o il nostro desiderio di essere con Lui, ci riuniamo queste parti del nostro cuore, allora Gesù c'è, vivo. E questo aprire il cuore, dopo ci parliamo, nel senso, perché la sua presenza è lì. E io dico praticamente tangibile. Tangibile perché la fede la rende tangibile. Non perché ci sentiamo, io non ho mai visto niente, ho ascoltato parole, nel senso, ho toccato niente. No, ma la fede, quando lo fai funzionare di più, e allora questo ci rende capace di rendere presente Gesù per noi, perché Lui c'è. Ma come io posso essere cosciente della sua presenza e parlo con Lui come parlo con te? È tanto importante, perché quando Dio ha chiesto a Maria di essere sua madre, e se ascoltiamo Gesù, Lui ha detto: chi ascolta le mie parole e obbedisce

0: vaccini, nel senso fare la volontà del Padre mio, questi sono per me padre, madre, fratelli e sorelle, che noi possiamo essere come madri di Gesù. Questo di vivere come veri figli di Dio ci mette in un rapporto intimo, e questo è quello che manca oggi. Non sappiamo, nel senso, essere intima con Dio, ma quando c'è volontà, quando c'è disponibilità, tu dai un po' di tempo a Dio. Ma questo è oggi difficile, perché anche quando guardiamo sulla tele tante volte, nel senso, e la gente parla fra di loro, non c'è uno che ascolta, parlano tutti e due, è come una discussione forte così, e questa capacità di volere imparare, perché io ascolto Dio?
1: Ascoltare, quindi. Sì. Però ti posso dire, mettiamo che ci ascolta un padre di famiglia che lavora, che ha difficoltà economiche, come tanti oggi, dice ho figli, ho una moglie che è anche pesante durante il giorno, ho un lavoro con tanti colleghi che insomma mi disturbano, non ho il tempo di pregare e non riesco a trovare neanche la motivazione di pregare quanto sono assorbito dai problemi. Quindi ecco, uno ti potrebbe dire, mi sembrano parole che poi nella concretezza io non riesco ad applicarle.
0: Sì.
1: No?
0: Ecco,
1: quindi
0: ecco.
1: Cosa puoi dire a questo proposito?
0: Prima devo fare una decisione, io voglio avere un'intimità con Dio. Questa decisione, se non è fatta, non arriverei mai. Allora, anche se uno dai un minuto, basta per Dio, per entrare nel cuore, questo basta. Ma nel stesso tempo, tutti questi problemi, c'era un sacerdote che mi ha mandato un messaggio stamattina, di 3 pagine, era una preghiera di un santo sacerdote di Napoli che si chiama, adesso non mi ricordo più.
1: Vabbè, comunque sì, non è importante il nome.
0: Don Dolindo Rotolo,
1: okay.
0: Si chiama Don Dolindo Rotolo, e c'è una preghiera, si dice, pensaci tu, Gesù, pensaci tu. E questo è di guardare Gesù, perché Lui è Dio, onnipotente e può fare tutto. E ci ha detto, venite a me, dai a me i tuoi problemi. Io posso risolverli. Io, nel senso, nella mia vita io vivo in provvidenza, già da 85. Io non mi preoccupo di niente. Gesù provvede, sì, se io dai la mia vita per diffondere il suo amore, Lui ha promessa, chiunque che lascia padre e madre, campi, fratelli e sorelle per cosa mia ed Evangelo, io in questa vita vi do 100 volte. Allora, di dare un po' di tempo a Lui, tu puoi dare a Lui tutti i tuoi problemi. Se la famiglia prega, risolve anche i problemi finanziari. Perché tante volte, perché noi facciamo la nostra testa è piena del mondo, di desideri di avanzare, le cose così, invece di dire, ma Gesù, insegnami come utilizzare quelle che ho. Può essere non è un problema di finanziario, può essere un problema di distribuire bene, o devo vedere se io dai ai poveri, perché quando uno dà ai poveri, i poveri pregano per te. E dopo il Signore ha una grazia in più per risolvere anche i tuoi problemi finanziari. E questo rapporto con Dio, perché qualche volta il problema è che noi non abbiamo più fiducia in Lui. E Lui sta soltanto moltiplicando tanti mezzi, anche Maria Vision, per aiutarci a aprire i cuori e ritornare a Lui.
1: E speriamo che anche queste parole, questa trasmissione riescano a toccare i cuori. Allora, vediamo l'ultimo contributo video di questa,
0: sì,
1: di questa puntata.
0: Grazie.
1: E poi ci salutiamo con le ultime tue parole. Intanto vediamo.
2: L'Immacolata Concezione. Per essere la madre del Salvatore, Maria, da Dio è stata arricchita di doni degni di una così grande missione. L'angelo Gabriele, al momento dell'Annunciazione, la saluta come piena di grazia. In realtà, per poter dare il libero assenso della sua fede all'annunzio della sua vocazione, era necessario che fosse tutta sorretta dalla grazia di Dio. Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza che Maria, colmata di grazia da Dio, era stata redenta fin dal suo concepimento, e quanto afferma il dogma della Immacolata Concezione, proclamato da Papa Pio IX nel 1854. La Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. Questi splendori di una santità del tutto singolare di cui Maria è adornata fin dal primo istante della sua concezione le vengono interamente da Cristo. Ella è redenta in modo così sublime in vista dei meriti del Figlio suo. Più di ogni altra persona creata, il Padre l'ha benedetta con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui l'ha scelta prima della creazione del mondo per essere santa e immacolata al suo cospetto nella carità. I padri della tradizione orientale chiamano la Madre di Dio la tutta santa, Panagia. La onorano come immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa una nuova creatura. Maria, per la grazia di Dio, è rimasta pura da ogni peccato personale durante tutta la sua esistenza.
1: Quindi Immacolata Concezione, tutta santa, la Chiesa ci descrive una donna che è davvero per noi più che un'amica, proprio una mamma di tutti, no, Catherine?
0: Sì, sì, Gesù ci ha dato la Madonna come mamma ai piedi della croce, e lei è proprio la creatura più bella, più pura, più santa che c'è, e lei ci porta solo a Gesù. Ed essere davanti alla presenza del suo figlio, e anche di mettersi ai piedi di lei, di aprire il cuore e di guardarlo con tutto amore, lei ci trasmette quello che è lei. Perché noi siamo suoi figli e la mamma vuole che siamo come lei. E Gesù, lei ci dice, vai a mio figlio, fai quello che lui dice, fai quello che lui dice. E per sapere quello che dice dobbiamo essere con lui. E lui è sole, ci bronza d'amore quando siamo con lui. E lei ci porta, vai, come piccoli bambini, vai, vai davanti a mio figlio, vai, vai, impara da lui.
1: Bene, sì. grazie Kathleen, grazie di queste parole. E noi abbiamo finito qui per oggi, ancora buona festa, vi ricordo che Maria Vision domani seguirà dal pomeriggio alle 5 e la sera tutte le celebrazioni e i momenti liturgici più importanti della venuta qui a Loreto. Con questo vi ringrazio e do un saluto a tutti voi e continuate a rimanere con Maria Vision.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buona festa dell'Immacolata, amici di Maria Vision. Come avete notato durante la giornata, abbiamo costruito vari speciali per vivere insieme a voi meglio questa festa, per stare vicini a voi, alle vostre famiglie e ecco, vivere insieme questa giornata particolarmente importante che ci ricorda un evento fondamentale.

0: fondamentale della storia della salvezza, ci ricorda la concezione immacolata di Maria, Madre di Dio. È una festa molto importante, una festa particolarmente significativa per noi cattolici ed è più importante ancora per chi sta a Loreto, perché è anche la festa che anticipa la venuta che festeggeremo domani sempre qui con Maria Vision, con tanti appuntamenti in diretta. Conoscere la Madonna, conoscere la fede della Madonna, come avvicinarsi a lei e come conoscere il suo amore di madre. Lo vogliamo fare con un'amica di Maria Vision, una suora consacrata che poi si presenterà meglio, che ci aiuterà ad entrare nel mistero di Maria. È qui con noi Kathleen. Ciao Kathleen.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Kathleen, intanto sì. Grazie che sei venuta.
1: Grazie a voi.
0: E prima di tutto volevo sapere, ci aiuti un attimo a capire chi sei, se ti vuoi presentare ai nostri amici.
1: Allora, io sono un semplice laico consacrata, francescana, e io vivo qui in Italia già da più di 23 anni.
0: Sì. 23 anni, sì. Perché sei invece, sei nata?
1: Sono nata in America, a Delaware, ero cresciuta a Miami e dopo ho avuto un'esperienza profonda e ho lasciato tutto perché volevo che la Madonna mi votava di me e mi dava qualcosa del mondo suo, che io volevo amare Dio e conoscere Gesù e io pensavo che lei era quella che conosce di più.
0: Quindi la tua vita è segnata da questo legame profondo con la Madonna.
1: Sì, sì.
0: Okay. Quindi ci può aiutare, ecco, a capire, ad entrare in questo mistero, perché molti fanno fatica ad avvicinarsi alla fede, siamo in un momento anche storico particolarmente complicato, perché la fede secondo molti è una cosa inutile nella vita, non serve, dice io vivo bene e non mi serve la fede e soprattutto non ho tempo di pensare alle cose dell'aldilà, la messa spesso è vista come una perdita di tempo, ecco. E come si può avvicinarsi alle cose soprannaturali?
1: Io devo dire che io ero un po' in quel stato prima e c'era qualcosa della Madonna che mi ha toccato, era che lei conservava tutto quello che diceva Gesù nel suo cuore e il suo unico punto di riferimento era Dio. E io quando sono, nel senso della mia conversione, sono andata in luogo del pellegrinaggio a Mariano e ho fatto questa esperienza. Io ho capito, tramite una grazia ricevuta, diciamo così, che tutto era secondo me. E io penso che questo è il problema oggi quando chiede perché ci allontaniamo della fede. È perché abbiamo assorbito il mondo e il mondo sempre dice secondo me, secondo le mie idee, secondo quelle che ho studiato, secondo le mie capacità e sono sempre io il punto di riferimento, io divento Dio. E dopo quando c'è già un cuore pieno del mondo non c'è spazio per Dio. Allora, ma l'anima ha ancora fame. E allora non è un po' irrequieta, non è contenta, stai cercando a sinistra e a destra per riempire questo vuoto. E allora finché uno non decide, ma perché sono qui sulla terra? A che cosa serve la mia vita? Chi mi ha creato? Perché anche l'intelligenza più bassa si guarda la creazione, non può negare che non c'è un Dio. E allora, quando ho capito che io avevo questo vuoto dentro, io ho voluto, proprio sono andata per cercare. Io volevo una risposta, io volevo un'intimità con questo Dio, perché ho pensato, sì, io devo passare tutta l'eternità, perché dopo la morte c'è l'eternità, con qualcuno che non conosco è un po' difficile. E allora io ho capito che io volevo imparare.

0: linguaggio del cielo e la Madonna la conosce. Allora questa era l'attrazione per andare da lei, perché lei è come noi, era una ragazza giovane, nel senso, e lei aveva questa apertura del cuore. E allora io ho capito che il mio cuore era chiuso. Io dovevo imparare a aprire il mio cuore. Io devo imparare un linguaggio non la mia. E io sono contenta perché, come straniera, nel senso, ovunque io vado, io devo imparare un'altra lingua.
1: Certo. C'è una cosa che mi ha colpito del tuo discorso, perché hai detto a un certo punto sei andata a cercare. Cioè, sì, hai sentito questa necessità di darti delle risposte. Sì. Perché mi sembra che oggi una dei problemi che hanno i giovani, ma anche adulti, eccetera, che c'è poco interesse a trovare le risposte, c'è questa tentazione più che altro a non farsele le domande, perché farsi le domande a volte è complicato, farsi le domande vuol dire andare in crisi, perché nasciamo, dove andiamo dopo la morte, queste domande vengono cancellate, invece tu hai detto no, io quelle risposte volevo trovarle, questo aspetto mi ha molto colpito. Cosa ti ha spinto, ecco, a trovare questa forza di dire no, voglio trovare le risposte?
0: Perché ho scoperto, nel senso, io ero cresciuta nella Chiesa Cattolica, ho ricevuto, nel senso, battesimo, cresima e pregava, e dopo con il tempo, nel senso, uno diventa un po' pigra. Si lascia un po', non si prega con tutto il cuore e dopo entra in tipo di vuoto. E questo vuoto, io penso che è questa. Io sentivo che non è come un pesce fuori acqua. E allora quando uno è fuori il suo ambiente normale, e io dico normale per l'anima, allora che cosa? Vai alla ricerca, perché l'anima sa che è destinata al bene, che è destinata alla felicità. Per quale motivo i giovani vanno a cercare, nel senso, divertimento, o vanno a cercare la droga? Qualche volta la droga per dimenticare, per non pensare. Per quale motivo? Perché l'anima sta a fame e sta morendo dentro. E noi non sopportiamo questo. E allora o le ignoriamo e dopo cerchiamo disperatamente le felicità fuori, nel senso di andare qui, di là, di fare esperienze, tutto quanto, ma dentro siamo vuoti. E allora qual è un esempio, nel senso, che ci fai capire? Perché i giovani tante volte non vogliono essere da soli. Non vuole avere un minuto di silenzio. Tante famiglie, nel senso, c'è sempre qualcosa che è accesa, o la tele, o la musica, o qualcos'altro. Non hanno più, e io lo so, un tempo solo per essere da sola, perché a un momento tu sei da sola con te stesso. Queste domande escono fuori da sola.
1: Certo. A proposito, ecco, della TV che ha accennato Katrin, vediamo un primo contributo video legato alla festa di oggi, l'Immacolata Concezione, e poi ne parliamo insieme. Vediamo.

Mónica, por

0: facevi là tra le rocce, inginocchiata?
1: Non avete visto nessuno?
0: Chi? C'era qualcuno con te in quella cava? Oh, qualcuno c'era. E tu pregavi per farti perdonare.
1: Gianna!
0: Via, dici chi era.
1: Beh, ve lo dico, ma dovete giurarmi di tenere il segreto. Se mamma lo sapesse, sono certa che mi picchierebbe.
0: Lo giuro. Io ti do la mia parola, ma non giuro. Giurare è peccato mortale. E tu non vorrai che faccia peccato proprio la vigilia della mia prima comunione.
1: Sì, buona, diccelo. Bene, ho visto una signora, tutta vestita di bianco.
0: Una signora?
1: Aveva una cinta azzurra e una rosa d'oro su ciascun piede. Non ho mai visto niente di più bello in vita mia.
0: Oh, storie. Che cosa farebbe una bella signora in un simile mondezzaio?
1: Non so, ma essa c'era.
2: Questo film racconta le apparizioni di Lourdes, che sono state un suggello per la festa dell'Immacolata Concezione. E questo film ci può aiutare a entrare meglio nella devozione mariana, meglio in questo mistero della Concezione Immacolata di Maria. Tutto lo facciamo fra pochissimo, adesso una breve pausa, a fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo, questa si torna a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase, questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che è nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Mm. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Che ho sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle, sono molto contenta di essere con voi per un po' di tempo. Siamo a Medjugorje, siamo nel mio giardino che tanti di voi conoscete bene. Allora vedete là il presepe, vedete, sentite gli uccelli che cantano la gioia di Dio, e nel boschetto c'è, vedete, è la primavera, dunque tutto bello. E sì, mi hanno chiesto di dire due parole sull'anniversario, 40° anniversario delle apparizioni. Infatti, quando vedo questo numero 40, certo che è molto presente in tutta la Bibbia. Cominciamo ad esempio con 40 giorni di inondazione con Noa, ma lo scopo di questo era di rinnovare la terra e buttare via tanto peccato, tanto peccato. Poi vediamo 40 anni del popolo di Israele nel deserto, una preparazione per entrare nella terra.

La promessa è dunque avere una nuova vita con il Signore. Adesso pensiamo anche a Gesù che ha fatto 40 giorni nel deserto.

per pregare nel cenacolo e preparare la Pentecoste. Vedete, allora vediamo che questi 40 giorni o 40 anni sono una preparazione. E se Maria è rimasta già 40 anni qui a Medjugorje, venendo ogni giorno, è per una preparazione. Una preparazione per che cosa? Una lunga preparazione. Ma per che cosa? Lei l'ha detto, se vedete i messaggi, cari figli, arriva un nuovo tempo. Sarà un tempo di pace, un tempo di primavera che il mio cuore aspetta con ansia. Allora, lei ci prepara per un nuovo tempo. E all'inizio dell'apparizione, non dimenticare, infatti poche persone lo sanno, un bellissimo messaggio che ha dato la Madonna all'inizio, ha detto che quando tutti i segreti di Medjugorje saranno realizzati, sarà la fine del potere di Satana. Lo ripeto, quando tutti i segreti di Medjugorje saranno realizzati, non si sa quando, sarà la fine del potere di Satana. E penso che i veggenti lo vedranno, e i veggenti non hanno 80 anni, non sono così vecchi. Dunque, si aspetta un tempo, un vero tempo di pace. Adesso non ce l'abbiamo la pace, il mondo non è nella pace. Tante persone hanno la paura, anche forse lo scoraggiamento, anche forse forse anche la disperazione. Tanti giovani si chiedono, ma che futuro ci aspetta? Che futuro per noi? Cosa c'è? Cosa succede nel mondo? Allora, non solo la pandemia, ma un grado di peccato, un modo di caspettare i comandamenti di Dio in un modo orribile. Dunque siamo messi male. Allora la Madonna ci ha preparato, ci ha dato tutte le chiavi per avere la pace sulla terra, per avere l'unione dei cuori, per avere delle famiglie, belle famiglie, una bella chiesa. La pace, come mai non c'è la pace? Vedete, all'inizio dell'apparizione lei ha detto, cari figli, infatti ha detto lo scopo della sua venuta, cari figli, sono venuta per avvicinare il mondo al cuore di Dio, perché vedeva che eravamo già lontano. Allora, qualche anno fa, non tanto, ha detto, oggi, cari figli, il mondo si allontana sempre di più dal cuore di Dio. Ma come mai? Cosa è successo che dal primo giorno della sua venuta ad adesso c'è questo fallimento nel suo piano? Allora, non è un fallimento 100%, non è affatto un fallimento 100%, però vediamo il mondo oggi. Abbiamo voluto, specialmente nell'Occidente, abbiamo voluto buttare Dio dalla nostra vita. Fare da solo, come dice la Madonna, avete fatto progressi della civilizzazione, ma senza Dio, è perciò che non siete contenti, non siete felici. Questo mondo è un mondo perso, l'ha detto da poche settimane, un mondo perso. Potete immaginare il cuore della Madonna che vede i suoi figli in un mondo perso dopo che lei ha fatto tanto per parlare al nostro cuore e indicare il cammino. Allora, voglio spiegare una cosa, che certo adesso siamo entrati in un tempo di grande difficoltà, in tempo di sofferenza. Un tempo di prova, l'ha detto lei, la prova, la sofferenza, c'è adesso nel mondo. Ma questo fa parte della preparazione, per che cosa? Per il tempo nuovo, e arriva il tempo nuovo e la sua vittoria. Aspettiamo nel tempo nuovo che lei scaccia la testa del maligno e ci arriva veramente questo tempo benedetto di primavera per la Chiesa, per il mondo e certo per tutti noi, che scaccia la testa dell'inimico e fa arrivare finalmente il trionfo del suo cuore immacolato. Carissimi,

Lei ha formato qui a Međugorje un gruppo di preghiera. Dall'82 ha fatto un gruppo di preghiera. E lo scopo della Madonna, radunando questi giovani e meno giovani, era di formarli sul cammino della santità per fare dei santi, perché lo scopo del nostro soggiorno sulla terra è la santità. E la Madonna ci ha dato tutte le chiavi, tutte le istruzioni, tutti i particolari, tutti i messaggi per come diventare santi. E la santità, l'ha detto lei, è la felicità dell'uomo. Allora lei ha creato questo gruppo di preghiera che è come un modello per altri gruppi di preghiera. Allora lei vuole radunare, l'ha detto lei, create dei gruppi di preghiera. È la sua volontà, il suo desiderio. Creiamo dei gruppi di preghiera. Perché dice, i gruppi di preghiera sono forti, perché vedo che lo Spirito Santo lavora in mezzo di loro. Non ha detto che le famiglie sono forti, non ha detto che la Chiesa è forte, non ha detto che la politica è forte, non ha detto che il Vaticano è forte, no. Cosa ha detto? I gruppi di preghiera sono forti. Allora, io penso che in questo periodo di grande, grande buio, di grande, diciamo, confusione, di grande sofferenza, è un passaggio come un intermezzo tra il tempo passato, da prima, ancora 2-3 anni fa, non ritornerà questo tempo, non ritornerà per niente, e il nuovo tempo che lei prepara per noi, un tempo di purificazione. Questi 40 anni venute quotidiane della Madonna sono una preparazione per il nuovo tempo, ma fa parte di questa preparazione, questo tempo di prova, perché possiamo riconoscere che abbiamo bisogno di purificazione. Quanto durerà questo intermezzo? Non lo so. Penso che sarà corto e duro. Corto e duro. Però finirà. E come l'ho detto all'inizio, quando Satana avrà perso il suo potere, sarà una terra nuova, un cielo nuovo, un primavera per le coscienze. Allora, io non sono profeta, dunque non voglio fare una profezia, ma voglio solo dire che noi siamo invitati, chiamati, ognuno di noi, a fare parte di questo resto, piccolo resto, come si vede nella Bibbia, quando il popolo era troppo peccatore, esagerava con gli idoli e tutti questi peccati terribili di mettersi contro Dio e fare tutto controllare alla legge di Dio, di Mosè. Allora c'era un tempo di prova affinché il popolo si possa mettere inginocchiato per dire: Signore, vieni a salvarci perché non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più senza Lui. E la Madonna tante volte l'ha detto, cari figli, senza Gesù non avete né la pace, né la gioia, né la salvezza, né la vita eterna. Senza Gesù non ce la facciamo. Dunque la chiamata, e penso che sarebbe più bello regalo dato alla Madonna per ringraziarla per la sua pazienza, il suo amore, la sua tenerezza materna di venire 40 anni in seguito così per noi, più bello regalo è dire: Maria, adesso voglio seguirti, voglio mettermi nelle tue orne, voglio sentire la tua voce di madre e voglio fare quello che dici, perché so che coloro che sono con te sono sul cammino giusto verso il cielo. Perché esiste un altro posto che si chiama l'inferno, anche se tanti pensano adesso che non esiste più, sarebbe forse sparito. All'improvviso sarebbe sparito. E no, non è sparito purtroppo, è il posto dove sono i demoni e la Madonna parla sul serio, che l'ha anche fatto vedere a Witzka e Jacob. Esiste l'inferno. Ma esiste soprattutto il cielo, e la Madonna vuole prendere ognuno di noi per mano per guidarci sul cammino del cielo, sul cammino della santità.
Allora vogliamo ringraziare la Madonna per tutti i suoi messaggi. Ma cari figli, ricordatevi un messaggio. La Madonna ci ha detto, leggete un messaggio ogni giorno. Non so se lo fate, ma sarete meravigliati, contentissimi di ritrovare questi messaggi. Anche i messaggi del 2 di Mariana sono bellissimi e vedrete dei tesori per la vita di oggi, per la vostra vita di oggi, perché il futuro c'è. La Madonna ha parlato anche delle generazioni future, dunque non è la fine del mondo. Però lei aspetta questa purificazione e noi, se apparteniamo a lei, possiamo affrettare il giorno della vittoria, affrettare la fine di questa prova, perché tutti questi grandi che vogliono fare, non so, la mondializzazione, tutte queste cose grandi, sono uomini, ci avranno un tempo, ma un tempo limitato, ma la vittoria appartiene alla Madonna. Vi ricordo come Saint Louis Marie Grignon de Montfort ha parlato degli apostoli degli ultimi tempi. Volete fare parte di questi apostoli degli ultimi tempi? È la chiamata della Madonna. Seguire le sue istruzioni materne e poi mettere in pratica le cose semplici che dice lei. Però si deve lottare perché siamo ovviamente su un campo di battaglia e se non prendiamo le armi per lottare e vincere il nemico, è lui che vince. Si mette nel suo posto, in un piccolo angolo così, e quando ci svegliamo vediamo che siamo nel posto sbagliato. E la Madonna ci chiama, direi anche ci grida, ritornate a Dio. È la soluzione, possiamo affrettare la fine di questa pandemia, di questo momento di difficoltà, ma mai dimenticare che la Madonna ci chiama di mettere Gesù al primo posto. E questa è una grande chiamata della Madonna. Mettere Gesù, non il mio io al primo posto, non il mio lavoro, non il mio denaro, non è la mia casa, la mia reputazione, chissà il mio futuro. Mettere Dio, mettere Gesù al primo posto. E quando c'è una decisione da fare, invece di solo riflettere o chiedere agli altri, Gesù, tu, Signore mio, cosa ne pensi? Cosa ne pensi della mia situazione adesso? Cosa ne pensi tu? Cosa devo fare? Signore, ti prego, dammi la tua luce nel mio cuore, nella preghiera, perché sei tu che voglio seguire. Voglio dire una parola sulla Chiesa. Voi italiani avete la Chiesa da voi, non è una piccola cosa. E so che oggi c'è una certa confusione. Allora, dobbiamo essere chiari. Non c'è nessuna confusione nel credo. Non c'è nessuna confusione del catechismo della Chiesa Cattolica. Questo è il fondamento della nostra fede. Gli uomini, sacerdoti, vescovi, cardinali, sono uomini, sono come tutti noi, hanno le loro limiti anche. Però la Chiesa è stata fondata su Gesù e c'è la promessa di Gesù che mai le porte dell'Hades, le porte dell'inferno, prevaleranno contro la Chiesa. Dunque, la Chiesa somiglia adesso a causa delle persecuzioni. Sapete che oggi i cattolici sono le persone più attaccate, più persecutate di tutto il mondo. Sia in Italia, sia in Francia, lo so perché ne sento di tutti i colori. Però anche se la Chiesa è una piccola nave, diciamo, che prende l'acqua, che ci sono le tempeste, i venti, che scoccia, come si dice così. Chi c'è nella nave? Chi c'è nella nave? C'è Gesù! C'è Gesù dentro! E preferisco essere in una piccola nave così, un po' nel pericolo, che essere in una bella nave così forte dove non c'è Gesù. Non mi interessa, nessun posto non c'è dove non c'è Gesù.
è lui che ha la vittoria. Allora non scappare dalla Chiesa.

Non saltare fuori dalla nave. Questo sarebbe l'errore magistrale, perché allora saltate dalla presenza di Gesù. E la Madonna anche ha chiesto di pregare molto, molto per i nostri sacerdoti. Vedete, in questo momento di prova, che io dico è un intermezzo tra il passato che non tornerà più e la Pentecoste d'amore, la rinnovazione dello Spirito Santo, allora c'è questo periodo, e per passare dal primo tempo al tempo di pace ci sono dei ponti. E chi sono i ponti? La Madonna l'ha detto. Chi sono i ponti per noi passare da lì e là? I sacerdoti. Dunque ogni sacerdote è un gioiello per noi. Allora pregate per loro. Pregate molto per loro, perché la loro conversione dipende molto dalla nostra intercessione, dal nostro sacrificio anche per loro. Non criticare, non parlare male della Chiesa, non parlare male dei sacerdoti, non parlare male di tutto quello che succede, che vediamo destra e sinistra. Quando la Madonna viene, lei ha lo sguardo in alto. Non è che lei non sa cosa succede, ma vede in alto, dunque vede il futuro. Il futuro è la restaurazione dell'umanità nel cuore di Dio. Ecco. Allora non dimenticare questa parola che la Madonna ha detto, che vi aiuterà tanto. Cari figli, la Chiesa è il mio figlio. Lo ripeto perché si deve stampare nel nostro cuore. Cari figli, la Chiesa è il mio figlio. Perciò che Gesù anche ha sofferto, è stato arrestato, è stato torturato, è stato crocifisso, è morto, è stato sepolto, ma la Chiesa è la sposa. Anche la Chiesa attraversa il suo modo, come la Madonna stessa, la comunione con la sofferenza di Gesù. Ma tutto si continua con la resurrezione. Dopo questo tempo di pandemia, di prova, di confusione, ci sarà sempre la resurrezione di Gesù. Allora, formate questi piccoli. C'è una grande santa, Marthe Robin, in Francia, ha detto, era profeta lei, una profezia che vi voglio condividere, due, che il Signore prepara una grande Pentecoste d'amore con lo Spirito Santo, una nuova Pentecoste d'amore. E poi dice anche, a un certo punto nella storia della Chiesa, sembrerà che non c'è più niente, come una distruzione della Chiesa, perché Satana, il suo scopo è la distruzione della famiglia e della Chiesa. Allora sembrerà che non c'è più niente, tranne qualche focolare di fervore. E voi siete chiamati a fare parte di questi piccoli focolari di fervore che farà la Chiesa del futuro, quando Satana sarà finito. Allora, abbiate coraggio, non aver paura, siamo sulla strada giusta, non abbiate paura, formate questi, prendete un'altra persona, pregate insieme, questi piccoli focolari di preghiera, di fedeltà al Magisterium della Chiesa, e allora affretterete la vittoria della Madonna, affretterete il tempo di pace che il suo cuore anella, anche il mio, anella con ansia, perché arriva questo tempo, possiamo affrettarlo. Allora, carissimi, siamo invitati a fare parte di questo piccolo resto, fate la scelta, e per ringraziare la Madonna di questi 40 anni di apparizioni quotidiane, cosa possiamo fare? Forse prendere uno di questi messaggi più importanti che ha detto lei, come i 5 sassi, prendete quello che non avete mai cominciato a vivere, sia il rosario, l'adorazione del Santissimo, la preghiera col cuore, sia il digiuno pane e acqua, 2 giorni alla settimana, sia la lettura quotidiana della Bibbia, sia la confessione almeno mensile,

Sicilia è la Santa Messa al centro della nostra vita. Certo che il messaggio sul digiuno, tanti italiani l'hanno buttato via, però non dimenticare che noi che siamo adesso veramente in una guerra tra la luce e le tenebre, siamo dentro questa guerra, non dimenticare che solo col digiuno e la preghiera possiamo fermare le guerre. Dunque, fermiamo le guerre con la nostra preghiera, il nostro digiuno. Sono le cose semplici, ma dobbiamo ascoltare la voce della mamma che vuole radunare tutti noi nel suo manto materno affinché, come l'ha detto lei, possiamo essere protetti dalle attacche del maligno, di Satana. Allora ci mettiamo tutti nel suo manto materno contro il suo cuore immacolato e così anche in mezzo di un mondo pazzesco saremo con lei e come dice lei, se siete miei vincerete perché il vostro rifugio sarà il cuore del mio figlio Gesù. Vincerete, cari amici, vincerete se siamo con lei, siamo sua. Allora ecco il ringraziamento che suggerisco a voi tutti di fare, di riprendere uno dei messaggi principali che lei ha dato a noi da 40 anni, quello che non avete mai vissuto fino adesso e come un regalo alla Madonna, ma Maria, da oggi in poi metto in pratica questo messaggio centrale che ci salverà. Allora auguro a tutti voi buon coraggio in questo tempo di prova, una buona festa per il 40° anniversario della Madonna. Tutto l'anno penso che celebreremo questo 40° anniversario e non dimenticare che lei è stata più che buona con noi, più che buona con noi, paziente, tenere, piena d'amore, di perdono, di misericordia. Tocca a noi adesso di essere misericordiosi con lei e di cominciare da oggi in poi a vivere i suoi messaggi. E come dice lei, posso concludere con questo bello messaggio che ci ha detto, cari figli, che oggi sia il giorno quando cominciate ad amare. Che oggi sia il giorno quando cominciate ad amare. Che Dio vi benedica tutti, nel nome del Padre, il Creatore, nel nome del Figlio, il Redentore e nel nome dello Spirito Santo, il Consolatore. A presto!

0: Cari amici e cari amiche, ben ritrovate qui nello studio di Maria Vision. Noi continuiamo con la nostra chiacchierata, come dico sempre, per stare un po' assieme, per discutere di cose belle. Così facciamo comunità anche se stiamo a distanza. Vi abbiamo presentato il nuovo programma dal titolo Il colore della mia terra. Continuiamo con questo programma spostandoci dalla volta scorsa dall'Ucraina lì vicino, sempre nella zona molto limitrofa con la Polonia, un'altra grande nazione ricca di storia con quello che insomma conta anche ad oggi nella nostra Europa. E abbiamo la gioia di avere qui con noi la signora Monica. Buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Con una delle sue due figlie, Vittoria.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Che ci hanno dato veramente questa gioia di venirci a raccontare della loro nazione in un modo molto semplice, però quello che conta in un modo molto reale, perché dalla loro storia possiamo attingere quelle che sono le vere abitudini.

0: la storia, le tradizioni di una nazione che insomma ci appartiene, perché abbiamo avuto, come sappiamo tutti quanti, un grande Papa per tanto tempo che ci ha insegnato tanto. Bene, andiamo direttamente dalla signora Monica per farci parlare un po' della storia della Polonia. Quindi, se ci fai l'onore di parlarci un po' della tua nazione, che si trovi ormai qui da un po' di anni, 7 anni in Italia, giusto?
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Parlaci un po' della tua nazione.
1: Polonia è conosciuta già, in Italia anche conosciuta, abbiamo anche avuto un pochino di storia insieme. Polonia è un paese abbastanza, si può dire, da tempo che esiste. Cominciò nel 1966 come paese ancora non cristiano, ma molto presto si convertì al cristianesimo. E poi c'erano tanti piccoli paesi al territorio adesso di Polonia, e nel frattempo combattevano tra di loro, e poi alla fine si sono uniti.
0: C'era un po' di guerra, certo.
1: Prima capitale di Polonia era Cracovia, poi spostata in Varsavia. Cracovia è rimasta capitale culturale di Polonia. Polonia era molto spesso attaccata da altri paesi, specialmente dalla Germania, dalla Russia e dalla Prussia. Nel 1772 c'era la prima spartita di Polonia, l'hanno proprio divisa e sparita dalle mappe di Europa.
0: Quindi non era più una nazione,
1: sì,
0: era un popolo
1: esisteva.
0: Molto disunito.
1: Sì,
0: era un popolo...
1: non esisteva, certo che la gente si univa e hanno provato di riprendersi la libertà. Non sono riusciti, tutti quanti all'ora di prima guerra mondiale. 1918 cominciata. E così abbiamo ripreso la libertà, si può dire, abbiamo cominciato a esistere di nuovo come paese. E poi, dopo Seconda Guerra Mondiale, Polonia è diventata il paese, come lo chiamavano, paese satellite della Russia, l'Unione Russa era paese comunista.
0: L'ex Unione Sovietica.
1: Sì, sì. E abbiamo avuto tanta roba insieme alla Russia, tutte a scuola insegnavano russo obbligatorio. Io stavo a scuola 8 anni con la lingua russa obbligatoria. E poi siamo stancati della Russia, del comunismo, ci siamo stancati. E nel 1989 erano prime elezioni, si può dire, democratiche, che da questo tempo siamo un paese democratico. E ci è diventato tanto diverso tutto quanto, perché prima tutto questo che esisteva nel paese nostro, dove si lavorava, erano di proprietà di governo, si può dire. E all'istante tutto è rimasto nelle mani delle persone private. I negozi, per esempio, erano tutti di governo, i prezzi stabiliti, anche quantità delle cose che dovevi acquistare erano stabilite, prestabilite. Per esempio, per famiglia erano, non so, 4 kg di carne per la famiglia per un mese. E all'istante si poteva comprare di più. La gente era un po' scioccata, ma anche era grande ripresa economica per noi, grande veramente. Erano anni bellissimi. Poi piano piano, di nuovo in crisi, si rientra. Adesso siamo in Comunità Europea da 2004 o 5, 4. Cos'altro? Adesso abbiamo abbastanza crisi, potevo dire, forse non così grave come in Italia, ma c'è la crisi.
0: Ma come avete trovato la forza per unirvi nuovamente in un popolo? Perché così disuniti, così insomma frammentati, chi vi ha dato quella forza, quella coesione?
1: No, la gente è abbastanza forte e con...

0: come si dice, ce l'ha dentro proprio la volontà di essere liberi, di essere al posto suo, perché questa è la nostra terra e noi non possiamo parlare in tedesco, per esempio. Io abito a Cracovia, abitavo a Cracovia era sotto la Prussia, Galizia si chiamava.
1: Galizia.
0: Abbastanza bene da noi c'era questo pezzo di Polonia, ma sempre la gente voleva parlare in polacco e essere liberi. Allora, poi con tedeschi non è che più di tanto eravamo d'accordo. Fino adesso ce ne sono tante persone che proprio non li sopportano i tedeschi.
1: Un po' perché.
0: Sì, adesso sì, perché la Seconda Guerra Mondiale specialmente ci ha dato un po' addosso. Si cominciava proprio in Polonia, e era brutta. Poi mi ricordo una cosa ai tempi ancora di comunismo, che ogni primo settembre a mezzogiorno, perché era anniversario di Prima Guerra Mondiale, si fermava tutta la città. Si fermava tutto, i tram, i pullman, le macchine sulle strade. E tutta la città diventava proprio silenziosa in modo assoluto. Per un minuto tutti stavano fermi e silenziosi, le macchine, i pullman, tutto, il ricordo. Per un minuto e c'erano accese, come si chiamano queste sirene che si suona in caso di qualcosa di particolare,
1: di allarme,
0: sì. In tutta la città, perché ci sono. E c'erano accese, era roba proprio che metteva pelle d'oca. Fino adesso, quando mi ricordo, pelle d'oca esce, perché io mi ricordo la bambina che sto con mamma in un tram e tutto si ferma all'istante, diventa zitto, solo se ti sirene si sente.
1: Quindi anche se eravate avvisati di quello che stava per succedere, comunque un certo timore colpiva sempre,
0: sì,
1: specialmente
0: si sapeva che ci sarà questo.
1: C'era, però ugualmente si avvertiva quella sensazione di allerta, forse i genitori anche di più, perché
0: sicuramente i genitori, i nonni
1: che hanno subito quello che nel passaggio che c'è stato da quel, diciamo, quel modo di vivere un po', ecco, controllati e adesso si è più liberi, c'è stato anche di pari passo questa libertà spirituale, indipendentemente dal tipo di religione che uno ha scelto.
0: Sì.
1: Hai visto fiorire anche, oltre a un boom economico, anche un boom spirituale, dove la gente aveva bisogno non solo di essere libera da quello che poteva essere una visione politica, ma libera anche di poter manifestare un qualcosa anche di soprannaturale?
0: Sì, allora ascolta, io penso, come mi ricordo, ai tempi di Comuna, si chiamava Comuna proprio da noi, la gente di più cercava il contatto con la Chiesa, si può dire, con la Chiesa, con i sacerdoti, perché anche i sacerdoti erano un po' spinti al piano secondo in questo tempo. Cercavano di più contatto con la Chiesa, che adesso a me sembrava così. Certo che adesso c'è la gente che anche ancora cerca la Chiesa. La Chiesa in Polonia è un po' più fredda, è come la vedo io.
1: A meno da conquistare, quindi a meno da liberarsi.
0: Mi pare un pochino più fredda. La gente in Chiesa, la messa, le preghiere non si dice quasi mai a voce alta. Ognuno sussurra zitto. E quando c'è scambiare di segno di pace, si girano pace, basta. E qui tutti quanti si salutano con la mano.
1: Quindi hai notato una differenza fra il prima e il dopo, il cambiamento?
0: Adesso la vedo la gente, perché sono stata ultimamente in Polonia e alla messa sono andata con i bambini, mio piccolino è un fulmine. E la gente mi guardava proprio strano, perché il bambino si comporta non in modo adeguato. E È sempre la Chiesa, il Gesù ha detto portatemi i bambini.
1: Ecco, facciamo sapere anche a chi ci guarda che tu hai sposato...
0: Un italiano, loretano proprio.
1: Hai sposato un italiano, quindi vivi qui in Italia, sì. E quando ti sposti tutta la famiglia è lui a seguirti,
0: sì, sì,
1: nella nazione tua, quindi sì, c'è anche, sì, uno scambio fra coniugi. Bene.
0: È bello.
1: Adesso abbiamo raccontato un brevissimo spaccato della storia della Polonia, ci fermiamo per una brevissima pausa e ci rivediamo tra pochissimo, grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati di nuovo nello studio di Maria Vision con Monica e Vittoria che ci stanno illustrando, parlando, chiacchierando della loro amata nazione, perché non dimentichiamo che anche se uno abbandona la propria terra, quello che è la nazione, nel cuore porta sempre la patria. La patria non ha spazi temporali, non ha leggi, è un qualcosa che viaggia con l'individuo, quindi dove si è, comunque dove si sta, con chi si sta, la patria resta dentro. Allora, questo sentimento, adesso gli diciamo a Monica di farci sapere anche quelle che sono le tradizioni che lei ha mantenuto, sia in ambito della cucina, sia quindi culinario, sia in ambiti quelli che sono a lei più cari e che ci vuole condividere con noi, e passiamo subito la parola a Monica che gli diamo le tradizioni che si è riportato qui in Italia dalla Polonia.
1: Cominciamo dalla cucina, la cucina è polacca e a differenza di italiana è a base di patate, non della pasta, pasta è seconda. Patate che sono importanti a pranzo specialmente, che pranzo è il pasto più importante della giornata e più pesante. Ci sono due portate principali, che c'è primo, normalmente sono le minestre, le zuppe, e poi c'è secondo le patate lesse o al forno, in padella, brustolite o purè, con carne e anche con tante verdure crude specialmente usiamo, non solo insalata ma anche i cavoli, cetrioli.
0: Cioè che le patate sostituiscono in pieno quello che per noi sono la pasta proprio.
1: Sì,
0: che
1: si sostituisce proprio.
0: E poi, prodotte lì da voi in Polonia o importate da qualche altro stato?
1: Cioè certo, siete ricchi? No, è proprio in Nord Europa, mi pare, Nord e Est Europa, anche in Germania. Dalla Germania anche ce l'abbiamo un po' in cucina, ma le patate sono della questa parte dell'Europa. Germania, Polonia, Gerusia, queste parti. Anche in Slovacchia e Repubblica Ceca si usa tanto le patate.
0: Tante.
1: Poi abbiamo dessert, come anche qua in Italia, ci si beve a pranzo, non si beve il vino, si beve tipo succo di frutta, ma non è proprio succo, ma è la frutta bollita con un po' di zucchero e poi filtrata, estratto di frutti. Questa è la bevanda a pranzo. E poi cena di sempre più leggera. Molto spesso sono piatti freddi, c'è la famosa insalata russa, qua in Italia si chiama così.
0: Si chiama così.
1: Nostra è anche importante pezzo di cucina nostra. E piatti freddi, piatti di riso, insalatine, e i panini vari proprio con le verdure sopra. E da noi sono importanti i würstel. Würstel, qua in Italia si chiamano, cioè un nome tedesco, ma molto importanti in Polonia sono würstel, uova, sono la cosa più leggera per cena, si mangia un pochino prima, anche la cena verso le 7, anche prima, se qualcuno ce la fa, e colazione anche tanto diversa, perché c'è tanta gente che usa colazione salata, anche abbastanza pesante. Mi ricordo da bambina che a colazione latte con tipo di pasta si mangiava.
0: La pasta c'è la mattina? Con pasta la mattina?
1: Sì. Okay. Oppure latte con pane spezzato dentro.
0: Ecco, e quello anche in Italia, quando i biscotti erano un lusso, sì. C'era il pane, è vero.
1: Poi ci sono le uova strapazzate, anche la colazione classica polacca sono uova strapazzate.
0: Ma poi la domenica, i giorni particolari, c'è l'usanza di, come qui in Italia, no? Per esempio di riunirsi in famiglia, di fare un pranzo più abbondante,
1: sì.
0: Dove c'è sempre la donna aiutata, ma soprattutto comunque la donna che...
1: Si fa, e di più si fa forse fuori città, perché in città le famiglie sono sono tanto strappate, non è che vive insieme nonni con genitori, con bambini. E normalmente sono molto lontani.
0: Ah, sono lontani proprio fisicamente, sì, la distanza sì, è sì, tanta, sì, quindi sì, non perché, ci si riesce ad, sì, ad aggregarsi in
1: sì, questi... Sì, sì, perché io da bambina abitavo in una casa di nostro nonno, del padre di mia mamma, e poi ci siamo trasferiti in questi nuovi pezzi di città con le grandi palazzine, queste di 10 piani, una... Non è male, non è male, ci si abitua, ma è più triste, è più triste, è molto più sorridente il paese piccolo.
0: Ma avete comunque aggiornato quelli che sono i cibi a tavola con il passaggio, diciamo?
1: Sì.
0: Ecco, o avete mantenuto parte di quello che anche prima, sotto il dominio russo, insomma, l'influenza russa, avevate? Come è cambiata l'arte, cioè, come è cambiato il modo di mangiare?
1: La cucina di più è cambiata adesso con la democrazia, con anche entrata nella Unione Europea, ma anche prima con la democrazia è cambiata cucina tanto, perché sono entrati i piatti dal mondo, anche cucina italiana è molto apprezzata in Polonia, molto. Io mi ricordo che anche io a casa facevo le lasagne, provavo di fare le lasagne, perché non erano proprio queste che si mangia qua, ma ci sono, ci si mangia tanto cucina italiana, c'è il tiramisù che è proprio,
0: insomma,
1: paradiso in Polonia.
0: Vi siete lasciati un po' anche
1: sì. La gente scopre,
0: è
1: scoperto tanto, veramente, da tutto il mondo.
0: Tradizione e innovazione.
1: Sì, sì, le tradizioni sono alle feste natalizie, a Pasqua. Obbligatorio le cose tradizionali.
0: Ecco, parliamo un po' anche di quelle che sono le feste un po' clou, no? Diciamo, della cristianità, Natale e Pasqua. Adesso tu in 7 anni hai avuto modo di vedere qui in Italia come viene celebrato sia Natale che la Pasqua. Le vostre tradizioni, così arricchiamo anche il nostro sapere, spiegaci come funziona il Natale, la Pasqua, come è vissuto sia all'interno della Chiesa sia all'interno della famiglia.
1: Allora, Natale è a fine di dicembre, ma da noi cominciamo un pochino prima, perché noi festeggiamo San Nicola, il 6 di...
0: San Nicola.
1: Sì, Nicola, il 6 di dicembre, che è un tipo Babbo Natale.
0: Sì,
1: sì,
0: è giusto.
1: Sempre con questi vestiti per adesso. È la tradizione che da tempi vecchi, dai tempi di San Nicola proprio, che lui voleva dare ai bambini, regalava da mangiare specialmente.
0: Da mangiare, perché erano poveri, il regalo più bello.
1: Sì, adesso invece regalo a questa festa è o carbone, come qua, c'è una tipo una frusta fatta di pezzettini di legno. Una frusta, questo è a cambio di carbone della Befana.
0: Ecco.
1: E se era cattivo, il bambino riceve questa frusta sotto cuscino. Se era bravo, buono, ricevere caramelle, dolcetti, sempre sotto cuscino. Questa è anche tradizione, che sotto cuscino si cerca la mattina, il 6 si guarda sotto cuscino.
0: Si vede cosa c'è, quindi o frusta o dolce.
1: Sì. Poi la vigilia di Natale, è un giorno molto importante, la vigilia di Natale, che tutto il giorno, certo, tutto il giorno si mangia, si cerca di non mangiare, e la sera si fa una grande cena in famiglia a base di pesce e altre cose, tipo ravioli, i nostri polacchi si chiamano pieroghi, tipo fagioli. Ci sono importante la zuppa di funghi secchi e la carpa. Questa è la obbligatoria per
0: vivere. E il clou delle celebrazioni avviene la sera oppure la mattina proprio del Natale?
1: Allora, la sera si comincia la cena con il tradizionale, come tempo fa si spezzava proprio il pane. Tutti di famiglia si spezzavano pane tra di loro con auguri, adesso si usa la ostia, ci sono ostie grandi così, che ognuno prende pezzo e con altre persone si scambia auguri con questo pezzo di ostia.
0: Quindi l'avete mantenuta questa tradizione?
1: Sì,
0: avete sostituito il pane all'ostia?
1: Sì.
0: Una cosa carina.
1: Poi il tavolo per Natale, c'è sempre un posto vuoto, rimane sempre un posto vuoto in aspettando un ospite, qualcuno che è smarrito, che lo possiamo accogliere in casa nostra. C'è un posto con piatto che aspetta.
0: In segno di ospitalità a chi
1: ha bisogno. È tradizione, sì, sì.
0: È un'altra bella tradizione.
1: Sì. Poi certo che si mangia e poi si va alla messa di mezzanotte.
0: Ah, quindi c'è la veglia di messa a mezzanotte, in Italia.
1: Io mi ricordo poi tempi fa che c'erano inverni proprio belli, pieni di neve, era roba fantastica. Adesso da un po' di anni, manco da noi non c'è neve.
0: La neve un po' scarseggia un po'.
1: È un pochino cambiata la clima, perché questa neve a Natale, a mezzanotte, quando si andava in chiesa, era roba bella, veramente.
0: Invece, per quando spostiamoci alla Pasqua, com'è vissuta? Sempre sì, su un piano, sia diciamo tradizioni famiglia, sia come celebrazione?
1: La Pasqua, da noi si comincia sabato i festeggiamenti, certo che c'è Venerdì Santo, poi abbiamo sabato, che la tradizione è che da ogni famiglia parte una o due persone, normalmente il padre con figli va in chiesa a benedire il cibo. Ci sono i cestini che dentro mettiamo sempre un po' di pane, pezzettino di salsiccia, il sale, pane e sale è la roba base. Poi ci sono figuretti di agnelli fatti di zucchero. Sì, ci sono coniglietti di cioccolato, uova sode disegnate tutte carine. E vari tipi di cibo, dipende anche da chi vuole,
0: da
1: cosa
0: chi
1: mettere.
0: Vuole,
1: sì. E si va in chiesa la mattina per benedire questi cestini con cibo. Sì. E poi questo cibo si mangia il giorno dopo,
0: ecco,
1: proprio a Pasqua.
0: A Pasqua?
1: Sì, normalmente a colazione.
0: Ovviamente c'è la veglia sempre, sì, quindi è tutto sì, come in Italia.
1: Sì.
0: Bene, e
1: poi
0: passiamo anche sì, più che altro per brevissimo tempo la parola Vittoria. Qual è la cosa che ti piace di più nel periodo della Pasqua, che ti ricordi perché è tanto tempo che vivi qua?
2: Soprattutto il giorno dopo di Pasqua, cioè per noi Pasquetta, da noi si chiama Emmaus, e mi ricordo che si va a tipo delle bancarelle dove si compra tipo dei giochi,
1: dolcetti.
2: Dei dolcetti, sì. E però la cosa che mi ricordo è che la mattina in famiglia o tra amici ci si sghizza l'acqua e quella è la cosa che mi ricordo
0: di più. Sì. Bene, questa è una tradizione che hanno loro perché e si ricordano i bambini più che altro in questo tempo di Pasqua, come è giusto che sia, tra i religiosi, ma anche la gioia che poi solo i bambini sanno esprimere così bene nei loro ricordi. E siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata, per così dire, del nostro programma, e come la volta scorsa ci sentiamo di fare anche per questo popolo. Ricordiamo sempre che è una trasmissione questa fondamentalmente religiosa, quindi lo spirito non è mai messo da parte. Vogliamo terminare con una brevissima e semplicissima preghiera per la nazione della Polonia, con un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. Ecco, ci facciamo il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia sempre gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Bene, non ci resta veramente di salutare, ma soprattutto ringraziare sia Monica, Vittoria, il papà, quindi il marito di Monica che è a casa con l'altro bambino ad accudire, quindi il resto della famiglia. Un saluto veramente tanto grande e noi ci rivediamo alla prossima puntata, sempre qui su Maria Vision, del programma Il colore della mia terra. Buonasera a tutti.
1: Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' com'è mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora, appunto, dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere il mondo santo, in modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: Vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi.

0: particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo,

tuo unigenito figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. Sì. E questa è la cosa bella, sia in mezzo a tutti, ma al tempo stesso sia anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto è
1: difficile?
0: Chiaramente
1: ci sono sempre, in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta ci sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande perché in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

0: arrivati al nostro appuntamento di Catena d'Amore. Buon pomeriggio. Vi salutano anche tutto lo staff di Maria Vision. E vi ringraziamo veramente di cuore per la vostra unione con noi. Oggi volevo porre alla vostra attenzione la rete, perché in questi giorni in cui abbiamo celebrato la Pasqua e ci accompagna Gesù risorto, è tanto bello vedere la presenza di Gesù risorto accanto agli apostoli, accanto a noi, che ci esorta a non temere, ci esorta a gettare le reti della nostra vita sulla sua parola. Gli apostoli delusi, ritornano in Galilea e vanno al lago di Tiberiade per ritornare al loro vecchio lavoro, alla pesca. E dopo una notte in cui non pescano nulla, il mattino incontrano Gesù sulla riva del lago e li invita a gettare le reti. E quindi la loro pesca è abbondante. Addirittura il Vangelo di Giovanni dice che 153 grossi pesci, il 153 rappresenta un po' il numero della pienezza, della totalità. E quindi com'è bello pensare che quando se vediamo che ci sentiamo inutili, ci sentiamo sterili, sentiamo di aver fallito nelle nostre imprese, ci sentiamo sconfitti e anche dubbiosi, è tanto bello pensare che il Signore ci incontra in queste situazioni e ci invita a gettare sulla Sua parola le nostre reti che rappresentano un po' quello che noi siamo, ed è bello gettarle sulla parola del Signore, è bello gettarle con la nostra preghiera. Il Signore riempirà di queste reti, riempirà di queste reti soprattutto della Sua presenza, della Sua parola, della Sua grazia. Quindi è tanto bello iniziare questo momento di preghiera pensando che in questo nostro incontro di Catena d'Amore vogliamo gettare le reti della nostra preghiera nel Signore, perché possa ascoltarci, perché possa colmare il nostro vuoto, riempirci di speranza e di fiducia e alimentare anche la lampada della nostra fede che nei momenti più difficili sembra spegnersi. Quindi con questi sentimenti iniziamo il nostro incontro di preghiera. Se volete chiamarci così preghiamo insieme. E volevo iniziare con questa preghiera. Tante volte, Signore, mi hai chiesto di salire sulla barca della mia vita. Spesso ho resistito alla tua richiesta. Invece di qualche ora da dedicarti, mi chiedi la vita intera. Non temere, mi dici. D'ora in poi prenderai uomini vivi. Come Simone, anch'io oggi ti ripeto ancora: allontanati da me perché sono indegno di te. Ma aggiungo anche, con l'umiltà di un cuore che vuole amarti, prenditi la mia vita e fanne quello che vuoi. Perché quello che conta non è avere ma donare. E l'avventura della vita è bella se la corro con te. Dio nostro Padre, attiraci a te. Liberi da tutto, con fiducia ci abbandoniamo a te e ti offriamo la nostra vita. Sappiamo di essere deboli e poveri, ma tutto possiamo nella tua potenza e nel tuo conforto. Tu sei l'unica nostra speranza. Con Carlo Acutis, con Francesca e con Chiara e gettiamo queste nostre reti dell'amore, della fiducia, della nostra preghiera. Si affidano alla nostra preghiera alcuni nostri fratelli e sorelle che ci hanno scritto per Abigail da Banica. Per Agnese dalla Polonia. Agnese chiede il dono di un bimbo. Pronto, pace bene?
1: Buonasera, perché bene, sorella? Io sono una signora veramente bella. Sorella, La mezza termine, capisci?
0: Sì, vi capisco, sì. Per chi vogliamo pregare?
1: Sono con la carrozzella, sono 70 cerimonie, sono con la carrozzella, non cammino. Ma non per me, ho chiamato pure per me, per mia nipotina, cioè la nipotina, e 10 anni, non riesce a capire la morte di Charlie, è malata. La nipotina mia, malata, non capisce la morte di Charlie, capisci come parlo io?
0: Preghiamola.
1: Capisci come parlo?
0: Sì, ho capito che state chiedete preghiere per i vostri nipotini. Preghiamola, Madonna. Vogliamo dire insieme un'Ave Maria per questi tuoi nipoti che ti stanno a cuore, eh? Va bene. Va bene. Preghiamo, preghiamo l'Ave Maria insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi.
1: Non ho neanche il sole, non riesco ancora a mettere più, perché sono in barra, ma ora che lo chiedo, non mi fa a me, muovi tutti.
0: In questo momento sto vedendo, Carlo Acutis, affidiamo anche a Carlo Acutis queste tue intenzioni. Va bene. Carlo, possa intercedere e pregare presso Gesù per tutte le intenzioni che tu porti nel tuo cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio allora, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene. Ah, vi stavo dicendo, questa nostra sorella ci chiede il dono di un bimbo e tanti vengono qui ad Assisi. E chiedono a Carlo, a San Francesco, a Santa Chiara il dono di un figlio. E noi preghiamo per tutte queste coppie che desiderano essere padri, madri. Li affidiamo alla nostra Regina, alla nostra Mamma Immacolata, perché possa rendere fecondo questa loro unione con il dono della vita. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della famiglia, prega per noi. Possa anche l'Immacolata unire i coniugi, essere più uniti nell'educare i figli e soprattutto nell'affrontare le difficoltà insieme. Pronto, pace bene?
2: Pace bene a lei e a tutti, buonasera.
0: Pace bene, come ti chiami?
2: Io mi chiamo Assunta,
0: Assunta, da dove chiami? Dalla
2: dalla
0: Sicilia.
2: Sicilia.
0: Per chi vogliamo pregare?
2: Per i miei figli. Per i miei figli, Alessandro e Daniela, che l'intercessione di San Carlo Acutis me li riporti a casa.
0: Va bene,
2: E
0: preghiamo per...
2: quindi. Sì, e che la mamma di tutte le mamme interceda per questo.
0: Sì,
2: Lei
0: preghiamo la nostra
2: sa,
0: mamma.
2: sì. E che Gesù, Dio Padre, gli faccia da padre proprio e li prenda per mano e torna a dire me li riporti a casa.
0: Va bene, vogliamo pregare insieme un Padre nostro, va bene, perché possa donare l'unione della tua famiglia e donare
2: E la
0: soprattutto...
2: pace anche nei cuori dei miei figli, anche
0: Va
2: dei figli mia,
0: benissimo,
2: ovviamente.
0: va bene. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buon pomeriggio.
2: Perché siamo proprio allo stato fascio, veramente.
0: Sì, va
2: Va
0: bene.
2: bene, per tutti i bimbi maltrattati.
0: Va benissimo, preghiamo per, li affidiamo alla protezione di San Carlo Acutis.
2: Sì, facciamo appunto. Sì, grazie, grazie.
0: Pace bene, buon
2: Pace
0: pomeriggio.
2: bene, grazie, buon
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
2: benedica.
0: Pace bene, pace bene. Preghiamo per Alessandro d'Aosta, per Alessia, per Alfonso Roca, per Alison dal Cile, per Alma da Piraval. Voglio pregare per questi nostri fratelli con questo salmo, il salmo numero 86, 83. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Io confido in te, Signore. In te ho posto la mia speranza. Pronto, pace bene?
3: Sorella,
0: Pace bene,
3: mi
0: come...
3: chiamo Alessia,
0: Da dove chiami, Alessia?
3: della provincia di Viterbo.
0: Per chi vogliamo pregare, Alessia? Sì.
3: Voglio fare una preghiera a Gesù. Gesù, ti amo e ti ringrazio per la tua misericordia infinita per me. E poi voglio mettere mio fratello nelle mani di Carlo Acutis.
0: Va bene, preghiamo. Mi senti?
3: Sì.
0: Va bene, preghiamo per queste tue intenzioni di preghiera, soprattutto per tuo fratello che ha bisogno della presenza di Gesù e della presenza della Madonna. Va bene, diciamo
3: Sì,
0: insieme
3: che gli pulisca la gamba,
0: Sì, preghiamo.
3: che non la può più muovere.
0: Va bene, preghiamo un'Ave Maria per tuo fratello, va bene? Come si chiama tuo fratello?
3: Giovanni.
0: Preghiamo per Giovanni e la Madonna possa guarirlo e stargli vicino. Ave Maria, piena di
3: Ave Maria,
0: grazia, il
3: piena di grazia,
0: Signore è con
3: il Signore è
0: te.
3: con te.
0: Tu
3: Tu
0: sei
3: sei
0: benedetta fra le
3: benedetta fra
0: donne
3: le donne,
0: e benedetto il
3: benedetto il
0: frutto
3: frutto
0: del
3: del
0: tuo
3: tuo
0: seno,
3: seno,
0: Gesù.
3: Gesù.
0: Santa
3: Santa
0: Maria,
3: Maria,
0: Madre di
3: Madre di
0: Dio,
3: Dio,
0: prega per
3: prega
0: noi
3: per noi
0: peccatori,
3: peccatori,
0: adesso e
3: adesso
0: nell'ora
3: e nell'ora
0: della
3: della
0: nostra
3: nostra
0: morte.
3: morte.
0: Amen.
3: Amen.
0: Maria, salute degli infermi, prega per
3: Prega
0: noi.
3: per noi.
0: Allora, buon pomeriggio, Alessia. Pace
3: Grazie.
0: bene, pace bene, pace bene,
3: Grazie.
0: pace bene. Preghiamo per Alicia dagli Stati Uniti, per Anna Maria, per Anna dal Portogallo, per Angelica. Preghiamo per questi nostri fratelli che si affidano alla nostra preghiera, hanno avuto fiducia nella nostra preghiera. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace e
4: Io vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: sì, preghiamo l'angelo custode,
4: Angelo di
0: che
4: Dio,
0: sei il mio
4: governa
0: custode.
4: custode.
0: Illumina,
4: Sì,
0: custodisci, reggi, guarda
4: governa me.
0: me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
4: Anche la vita dopo la morte, nell'aldilà, gli angeli.
0: Va bene, preghiamo la Maria, Regina degli Angeli. Va insieme, va bene. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è
4: Grazie.
0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina degli Angeli, prega per noi. Maria, Porta del Cielo, prega per noi. Buon pomeriggio, ci sentiamo. Guardando le reti, mi viene in mente il nostro affanno. Tante volte ci affanniamo senza prendere nulla. E possa il Signore prendere le nostre fatiche, questi nostri affanni e riempirci di Lui, della Sua presenza. Mi viene in mente questo passo del Vangelo. Perciò vi dico per la vostra vita, non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutri. Non contate voi più di loro. Pronto, pace bene? Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto, pace
4: Pronto?
0: bene? Mi senti? Pace bene?
4: Sì, pace bene,
0: Come
4: andare
5: bene.
0: ti chiami?
4: Alessio, Alessio, mando Nuria.
0: Alessio.
4: Alessio, mando Nuria.
0: Alessio, per chi vogliamo pregare?
4: Per me.
0: Va bene, diciamo un Padre nostro per tutte le tue intenzioni e per il tuo
4: Alessio,
0: cammino.
4: Alessio.
0: Alessio, per il tuo cammino di fede e per la tua vita.
4: Affinché recuperassi, recuperassi i valori spirituali, valori spirituali.
0: Sì, diciamo insieme un Padre nostro, va bene? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Buon pomeriggio, Alessio, ci sentiamo.
4: Pronto? Pronto?
0: Sì, dimmi.
4: Mi sento perseguitato continuamente, perseguitato continuamente, mi sento catturato dal maligno, catturato dal maligno.
0: Allora devi pregare di più e andare a fare una bella confessione. Va bene?
4: E poi pregherete per la famiglia, pregherete per la tante preghiere, anche per la famiglia, anche per la famiglia.
0: Devi fare una bella confessione, devi andare più in chiesa, fai un bel colloquio con il sacerdote.
4: Sì, ma
0: Così.
4: diciamo le energie interiori.
0: Ok, va bene. Noi preghiamo per te, Alessio, va bene? Alessio? Ok. Allora, preghiamo per Anthony, per Antonio, per Anu dall'India, per Angelica, per Anna Maria dalla Polonia, affinché l'amore di Dio riempia il cuore della persona che lei sta, che gli sta accanto, possa ricevere la liberazione dall'odio e dalla rabbia. E preghiamo per questi cuori riconciliati con Dio e con i fratelli. Li affidiamo alla preghiera di San Carlo Acutis. E ci fermiamo per una breve pausa, poi riprendiamo subito dopo il nostro incontro di preghiera. A fra poco.

Pace bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di catena d'amore. Ho messo la rete perché dobbiamo avere fiducia nel Signore e gettare

eredi della nostra vita, sulla sua parola, sul suo amore. Getterò le reti dovunque io vada, Gesù. Getterò le reti.

0: e di obbedire al comando di Gesù, perché lui riempie le reti di coloro che confidano nella sua parola. Il miracolo del lago non sono le barche riempite di pesci. Il miracolo più grande è Gesù che non si lascia impressionare dai miei difetti, non è deluso di me, dei miei peccati, ma mi ripete: tu puoi fare qualcosa di bello, di grande, per gli uomini e per il regno di Dio. Con questa nostra fiducia vogliamo continuare la nostra preghiera per le persone che amiamo, che ci stanno a cuore. Ci hanno scritto tanti nostri fratelli e sorelle chiedendo la preghiera e l'intercessione di San Carlo Acutis. Preghiamo per Azucena, per Barbara, per Beatrice, per Bernarda. Preghiamo anche per Blanca, per Brigitte, per Carmen. E per Carmen Romero, da Riom. Pronto, pace bene?
1: Sono la mamma di Andrea.
0: Pace bene!
1: Pace bene, sì.
0: Preghiamo.
1: E allora finalmente, dopo mezz'ora, riesco a parlarvi. Vi chiedo di pregare per Andrea.
0: Sì, preghiamo per Andrea, per la sua salute.
1: Che non ce l'ha e poi che sia più fiducioso e che sia più aperto. Una volta lo era, adesso non lo è più.
0: Preghiamo
1: E
0: per...
1: io sono un po' più disperato e allora voi mi date forza.
0: Ci fa piacere, preghiamo insieme per... Noi ti assicuriamo la nostra preghiera e anche vi ricordo che una volta a mese viene celebrata una messa per tutte le vostre intenzioni presso il Santuario della Sfoliazione dove c'è il corpo di San Carlo Acutis. Preghiamo... Allora preghiamo insieme...
1: Una di Maria per Andrea, che anche San Carlo Acutis lo aiuti, che lo credo sempre, e poi un Padre Nostro per i miei che sono in cielo.
0: Va bene. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Allora, buon pomeriggio, ci sentiamo la prossima volta. Pace bene. Saluti, saluti ad Andrea. Pace bene, pace bene. E preghiamo la nostra Mamma Immacolata per tutti gli ammalati, per chi è in ospedale e ha bisogno di cure particolari, anche ha bisogno di medici che siano più attenti e capiscono di più la situazione della loro malattia. E preghiamo San Giuseppe Moscati, di cui abbiamo celebrato la sua memoria in questi giorni, questo medico santo napoletano possa illuminare i medici e dare più cuore agli infermieri e agli assistenti sanitari. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe Moscati prega per noi. Pronto, pace e bene?
2: Mi piace bene, sorella, sono Concetta.

0: dalla Sicilia.
1: Pace bene.
0: Come sta lei?
1: Bene, buon pomeriggio, Concetta, buon pomeriggio.
0: Grazie,
1: Ci fa
0: la volevo
1: piacere sentirci anche questa settimana.
0: sentire. Sì, infatti sono qui per onorare sempre lo Spirito Santo, Gesù Bambino di Praga e l'intercessione di Kalla Kutes, perché noi continuiamo ad avere sempre i problemi, i miei figli continuano sempre con le loro sofferenze, specialmente uno che l'ho detto sempre, e ieri sera siamo stati dallo specialista e comunque, insomma, la situazione è un pochettino seria, perché ho inviato anche la terapia e sfido questa nuova cura che il Signore possa provvedere lui alle cure.
1: Affidiamola al
0: Okay.
1: Signore,
0: E anche
1: preghiamo.
0: per motivi della sua salute è stato licenziato di nuovo del lavoro e
1: Ah.
0: questo in una famiglia si sa quello che c'è di bisogno e fa
1: Certo.
0: male il cuore tanto.
1: Certo.
0: E poi voglio pregare per la guarigione e liberazione di tutti i componenti della mia famiglia, per la mia fragile salute, per la fragile salute anche dei miei nipotini. E di tante persone che oggi ho avuto notizie che stanno male e tutti voglio portare a Gesù, cioè queste preghiere le voglio portare a Lui. E ancora che possa ascoltare le nostre suppliche, tutti voglio pregare per tutte le mamme che sono nel dolore, che hanno il dolore come lo vivo io con i miei figli. È questo. E poi voglio pregare anche per i miei cari defunti, per le anime del purgatorio, specialmente per quelle che non si prega mai, e la protezione sempre dei miei nipotini e della mia famiglia. E la conversione soprattutto anche questa, perché ci sono molti membri della mia famiglia che ancora non conoscono l'amore di Dio, e anche per la mia conversione. E che il Signore possa controllare il mio cuore perché mi sento molto afflitta in questo periodo.
1: Mettiamo tutto nel cuore della nostra Mamma Immacolata. Preghiamo insieme una Salve Regina, va bene per te?
0: Sì.
1: Salve Regina,
0: Salve Regina,
1: Madre di
0: Madre
1: Misericordia,
0: misericordia,
1: vita,
0: vita,
1: dolcezza
0: dolcezza,
1: e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Pace bene, allora Concetta, alla prossima.
0: Pace
1: Buon
0: bene.
1: pomeriggio,
0: Grazie,
1: buon
0: grazie
1: pomeriggio,
0: Maria,
1: buon
0: a voi tutti.
1: pomeriggio.
0: Grazie mille a voi tutti di Radio Visione, di Maria Visione e questa grande famiglia. Pace
1: Grazie, grazie, grazie.
0: bene,
1: Grazie,
0: pace bene.
1: grazie. Io vorrei ringraziare tutti i santi che sono stati così coraggiosi nel gettare le loro reti nell'amore del Signore. E grazie alla loro fede, al loro coraggio, alle sofferenze offerte, noi siamo qui e vogliamo amare il Signore. Quindi voglio ringraziare la presenza e la preghiera di tutti i santi apostoli che sono stati i primi a gettare le loro reti nell'amore del Signore. Pronto, pace bene?
0: Pace bene.
1: Pace bene.
0: Suora, sono la signora Melania di Barletta, cioè siamo sempre in Maria Vision,
1: Sì.
0: e vorrei mettermi in preghiera in quanto giovedì dovrei seguire una colloscopia. Insomma, diciamo, ho tanti problemi di salute, ma tanti, tanti. Poi si sono aggiunti quelli di mio figlio Tonio, questo ragazzo un po' troppo squilibrato. Speriamo che si ravveda, che si renda un po'

0: fondo di ciò che ha combinato, che purtroppo sono accuse grandi, forse mi ha capito, e speriamo che si ravveda veramente, che il Signore ci pensi veramente. Ok, suora.
1: Sì, stavo pensando, mi dispiace tanto di questo che stai vivendo, veramente.
0: Sì, io infatti ne parlo tanto con la signora Milina, la call center,
1: Ah,
0: e
1: sì.
0: lei sa tutta la storia, tutta, è allucinante perché già io non sto bene di salute, ho problemi seri proprio. Poi si è messo questo ragazzo qua, per fortuna che è una ragazza, ha una figlia bravissima, però lei ce l'ho a Milano, adesso scenderà a Barletta per 10 giorni, è un architetto, mia figlia splendida, e poi mi ritrovo a questo ragazzo che si è messo sulle sale sbagliate e
1: Preghiamo
0: che cosa non ha
1: per
0: potuto combinare e ci ha fatto ammalare, perché comunque lui sta in un nucleo molto sano, però si è fatto influenzare questo ragazzo. Speriamo veramente che il Signore ci metti una mano su e che si ravveda. Io parlo anche con la sua educatrice, là nel luogo. Speriamo. Non lo
1: Preghiamo, preghiamo per... Come si chiama tuo figlio?
0: so. Tonio.
1: Ah, Tony, preghiamo per Tonio. Allora, affidiamo alla preghiera di Francesco di San Carlo Acutis, perché
0: Sì,
1: possa
0: speriamo.
1: incontrare un amore più grande, quell'amore di Gesù che possa farlo cambiare strada, gli dia la
0: Io
1: forza di
0: ancora dico
1: lasciare.
0: sempre, Signore, pensaci tu.
1: Preghiamo, preghiamo per Tonio e per la tua
0: Perché ci ha fatto
1: salute.
0: ammalare? Perché io sono una professoressa così brava, una famiglia così sana. Non lo so questo ragazzo. Che cosa non ha potuto combinare?
1: Preghiamo
0: Suora,
1: insieme,
0: cioè dobbiamo
1: preghiamo.
0: trovare situazioni difficili, cioè più grandi di noi. Ecco.
1: Melania, diciamo insieme perché il tempo è poco, no? Diciamo insieme è un Padre Ave Gloria per affidando la tua famiglia al Signore e alla Madonna e a San Carlo. Padre nostro che sei nei
0: Padre
1: cieli,
0: nostro che sei nei cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato il tuo
0: santificato il
1: nome,
0: tuo nome,
1: venga il tuo
0: venga il tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia fatta la tua
0: sia fatta
1: volontà.
0: la tua volontà,
1: Come in cielo, così
0: come
1: in
0: in cielo,
1: terra.
0: così in terra. Dacci
1: Dacci oggi il nostro pane
0: oggi il nostro
1: quotidiano
0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i
0: rimetti
1: nostri
0: a noi
1: debiti,
0: i nostri debiti,
1: come anche noi li
0: come
1: rimettiamo
0: noi
1: ai
0: li
1: nostri
0: rimettiamo ai
1: debitori, e
0: nostri debitori.
1: non abbandonarci alla
0: Abbandonarci alla
1: tentazione, ma
0: tentazione,
1: liberaci dal
0: ma
1: male.
0: liberaci
1: Amen.
0: dal male. Amen.
1: Ave
0: Amen.
1: Maria, piena di grazia, il
0: Piena di
1: Signore è con
0: grazia,
1: te.
0: Signore con te.
1: Tu sei
0: Tu sei
1: benedetta fra le
0: benedetta
1: donne
0: fra le donne.
1: e benedetto il frutto
0: Benedetto il
1: del tuo
0: frutto del
1: seno,
0: tuo
1: Gesù.
0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Santa
1: di
0: Maria,
1: Dio,
0: Madre di Dio.
1: prega per noi
0: Prega per
1: peccatori,
0: noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della
0: adesso e
1: nostra
0: nell'ora della
1: morte.
0: nostra
1: Amen.
0: morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo
0: Padre,
1: Spirito
0: Figlio e allo
1: Santo,
0: Spirito Santo,
1: come era nel
0: com'era
1: principio,
0: nel
1: ora e
0: principio,
1: sempre,
0: ora e
1: nei
0: sempre, nei
1: secoli
0: secoli
1: dei
0: dei
1: secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen.
1: Buon pomeriggio allora e tanti
0: Buon
1: auguri per la tua
0: pomeriggio.
1: salute. Pace bene, pace
0: Grazie.
1: bene, pace
0: Pace
1: bene,
0: bene, pace
1: pace
0: bene.
1: bene. Stavo un po' vedendo tutti i nostri fratelli e sorelle che ci hanno scritto e preghiamo per Carmen, per Caroline, per Carol, per Charmaine, per Christine, per Claudio Augusto da Santos.

E volevo pregare con questo versetto del Salmo 83. Passando per la valle del pianto, il Signore la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Poggi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Perché solo il scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuto il bene a chi cammina con rettitudine. Con queste bellissime parole del Salmo 83 vi auguro un buon pomeriggio e vi lasciamo con questo abbraccio nella preghiera. E ci rivediamo la settimana prossima. Tanti auguri di cuore per questo cammino pasquale. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda all'iniziare questa la nostra pillola. Vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere, devi essere forte, non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti, piangiamo anche quando ci sentiamo feriti, quando perdiamo una persona cara, quando ci sentiamo delusi, quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo.

dalla compassione per le sofferenze degli altri, della gratitudine per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi. Al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, se senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo vi invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto tanto bene, perché ci permettono anche di sapere e ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho 3 figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo
0: stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito.

0: soprattutto come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
1: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
0: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
1: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
0: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore sa, apre lui i cuori.
1: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
0: No, non suono.
1: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
0: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, cioè il sacerdote è uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica, coinvolgere con i canti.
1: E lo Spirito Santo opera anche.
0: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa,
0: a lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

ti prego no, non essere giù, sempre avanti dai, fammi un sorriso,

0: lato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. Mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. Mi ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche e pregavo, dicevo Dio per favore ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te, e quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme, e da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: chiesa, e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. Solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico dice di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto nelle mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

0: ho dato Gesù Cristo e Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama? Da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje, prima volta ho già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare da una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Ascoltare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede.
0: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato, proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità. Perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando non nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto. Dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare e per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua. Da più di 40 anni ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano, è come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la

0: sì, per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti, crediamo che lui, anche lui sta in, adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
1: Buon festival. Grazie. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di Santa Madre Chiara di Assisi, che ha lasciato la sua vita per amore di Signore. Quindi, celebrando questa festa, ricordiamo i nostri errori, i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,

aggressioni, per mia colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me che il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Dio misericordioso, che ha ispirato la Santa Chiera un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del suo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
1: Amen.

Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore, rendigli omaggio. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.

Cari fratelli e sorelle, siamo qui per celebrare la festa di Santa Madre, Madre Chiesa, Madre Chiera. Nel Vangelo di oggi Gesù ripete più volte una parola: rimanete o rimanere. Rimanete in me e io in voi. Non è soltanto un invito, ma è un segreto di una vita piena e di fecondità. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci paragona alle vite e noi ai tralci. Un tralcio può sembrare forte per un po' di tempo, anche quando viene staccato dalla vite, ma lentamente si secca perché ha perso la sua sorgente di vita. Cari fratelli e sorelle, lo stesso può accadere a noi. Possiamo avere successo, beni materiali, studi e tante attività, ma se ci allontaniamo da Dio, qualcosa dentro di noi inizia a spegnersi. Piano piano perdiamo la pace, il senso della vita e la vera gioia. Santa Chiara comprese questa verità fin da giovane. Proveniva da una famiglia nobile e ricca. Avrebbe potuto scegliere una vita di comodità, prestigio e sicurezza. Ma invece scelse Cristo. Perché? Questa è la domanda. Perché lei ha scelto Cristo? Perché aveva capito che tutto in questo mondo passa, mentre l'amore di Cristo rimane per sempre. La sua grandezza non consiste in ciò che ha lasciato, ma in colui con cui ha scelto di rimanere, Gesù. Il messaggio forte del Vangelo di oggi è questo: la quantità della nostra vita dipende dalla qualità della nostra relazione con Cristo. E dedichiamo molto tempo a prenderci cura del corpo, del lavoro, dell'economia e del futuro. Ma quanto tempo dedichiamo alla nostra relazione con Dio? Questa è la domanda che ognuno di noi possiamo fare adesso, ora. Quanto tempo noi dedichiamo? Un tralcio non porta frutto semplicemente impegnandosi in di più, porta frutto perché rimane unito alla vita. E poi Gesù dice anche: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Rimanere in Cristo non significa soltanto pregare, ma vivere con Lui come Lui ha vissuto. Significa perdonare quando è difficile, essere onesti quando costa, amare quando è scomodo e servire anche quando nessuno se ne accorge. Santa Chiara rimase fedele a Cristo per oltre 40 anni attraverso la malattia, le difficoltà e le prove. La sua forza non viene da se stessa, ma dalla sua profonda unione con il Signore, con il Cristo. Ci insegna che la santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel rimanere fedele a Cristo nelle cose ordinarie di ogni giorno. Oggi, in un mondo che ci invita continuamente a confidare soltanto nelle nostre forze, Santa Chiara ci ricorda una verità
fondamentale. Senza Cristo possiamo fare molte cose, ma senza di Lui non possiamo diventare la persona che Dio sogna per noi. Celebrando la sua festa, chiediamoci: a che cosa sono maggiormente attaccato? Da dove il mio cuore trae la sua vita? Santa Chiara ci aiuti a rimanere saldamente uniti a Gesù, la vera vite, perché la nostra vita possa portare frutti di amore, pace, umiltà e santità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Fratelli e sorelle, per l'intercessione di Santa Chiara di Assisi, che Dio ha scelto debole e piccola per confondere i forti e i sapienti, supplichiamo il Signore perché doni anche a noi di trovare la strada della santità, assieme dicendo:
1: donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo e un spirito nuovo.
1: Perché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa il segno della verginità consacrata, quale annunzio e profezia del Regno dei Cieli, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
1: Perché la luce divina penetri il cuore indurito di chi è nell'abbondanza, stimolandolo a condividere la propria ricchezza con il povero, con chi è sfruttato e con chi soffre miseria e fame, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
1: Perché tutti gli uomini, avvertendo il bisogno di Dio, ricerchino ampi spazi di silenzio come clima di contemplazione, meditazione e preghiera, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
1: Perché, ravvivando la nostra fede, l'Eucaristia ci preservi da ogni male, come preservò la Vergine Chiara e le sue sorelle dalla

0: Marco Saraceno, preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
0: Per noi qui presenti, sull'esempio della Santa, ci incamminiamo in una vita cristiana pura e povera, per poter vedere e possedere Dio, preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Affidiamo al Signore le nostre intenzioni. Ricordiamo le persone che seguono questa Eucaristia sul televisione, tutti gli anziani che non possono partecipare a questa Eucaristia qui, le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, Maria Chiara, anche affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Raimondo, Letizia, Romana, Fabrizio, Andrea, Gianni, Paola e Ferdi, noi ti preghiamo. Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. O Dio, ricco di grazia e di misericordia, che sull'esempio di Francesco hai ispirato la Santa Chiara una vita di totale amore per te, concedi anche a noi, per sua intercessione, di ricercare il solo necessario, Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Chiara Vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci ardenti apostoli del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai ispirato a Santa Chiara di seguire fedelmente, sull'esempio di San Francesco, le orme del tuo Figlio, sposandola a lui misticamente, con vincolo di perenne fedeltà e amore. E avendola iniziata per la via della più eroica povertà, alle altezze della serefica perfezione, l'hai costituita madre e maestra di una moltitudine di vergini. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Chiara di Assisi e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle, defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi, fratelli e sorelle, il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Il corpo del sangue di Cristo per questo scopo la vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita, il calice della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, voglio ringraziare tutti i concelebranti, i diaconi, anche voi, anche e soprattutto il coro che ha animato questa Eucaristia, hanno aiutato a noi a pregare bene, celebrare l'Eucaristia in modo particolare. Quindi grazie per la vostra disponibilità e grazie per tutto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Ringraziati, Signori, con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio e buona festa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 24.

1. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Međugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna del Međugorje?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Benvenuti, siete con Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta, e ci troviamo per un altro incontro di grafologia. Approfondiamo il discorso della scrittura, del gesto grafico, quindi disegno, scarabocchio, scrittura intesa come grafia, ma appunto gesto grafico in generale, per capire quale sia la nostra personalità e se abbiamo delle possibilità per poter migliorare, per poter modificare in qualche modo la nostra vita. Ma non solo, la grafologia, scienza della scrittura, appunto, nasce sì per interpretare la personalità dell'individuo, ma nasce ancora prima, nel 1622, nasce per analizzare le scritture false, quindi la scrittura che viene falsificata per cambiare la volontà di chi, della persona della quale stiamo modificando la firma, per esempio, o la scrittura. Quindi parliamo di testamenti contraffatti, di assegni contraffatti, oppure appunto di missive anonime, per indagare dal gesto grafico l'autore della scrittura, dello scritto appunto. Quindi nel 1622 in Italia il bolognese Camillo Baldi dà le stampe, prima in volgare e 30 anni dopo in latino, che era appunto la lingua dell'epoca, questo trattato scientifico in cui si analizza come poter individuare un falsario dal tipo di scrittura che lui ha. Poi più tardi verrà analizzato l'aspetto appunto della personalità, quindi di una scrittura stesa in maniera spontanea, in maniera fluida, in maniera volontaria, non imitatoria, per sapere se questa persona ha delle caratteristiche che possono motivarlo verso un certo tipo di lavoro, verso un certo tipo di studio, verso una coppia più felice, per sapere se questa persona che scrive ha delle problematiche psicologiche o fisiologiche che possono essere individuate e corrette insieme al medico di base o specialistico. Queste sono alcune delle applicazioni della grafologia che ha il suo avvento ufficiale in Francia nel 1800 con l'abate Jean-Hippolyte Michon, che conia il termine grafologia e dà alle stampe anche lui un trattato. E da lì la grafologia non si è più fermata. Il Baldi nel 1600 ha avuto forse, diciamo così, il torto di non dare un nome a questa scienza, ma il suo trattato è veramente scientifico e viene tuttora utilizzato nell'ambito italiano più sfruttato della grafologia, che è appunto quello peritale, quello del tribunale, quello dei processi civili e penali, in cui appare un testo scritto. La grafologia, quindi, scienza della scrittura, scienza universalmente riconosciuta, universalmente utilizzata, dicevamo prima in Italia forse un pochino meno, nel senso che in tribunale sì, è applicata per forza, perché il perito di scritture può essere solo il grafologo, e quindi quando c'è una perizia indicata dal giudice o indicata dalle parti su scrittura, ovviamente deve intervenire il grafologo. Però in altri ambiti è un pochino meno applicata, poi dipende sempre dal territorio. Ci sono territori che utilizzano moltissimo la grafologia professionale, quella che si utilizza sia per le scuole, per dare un indirizzo di studi giusto, più consono allo studente o alla studentessa, e più vicino alle loro potenzialità, alla loro anima, e ovviamente anche per l'indirizzo ad una carriera lavorativa o a un riordino del personale già esistente all'interno dell'azienda stessa. E ci sono poi delle situazioni anche più ampie. Non abbiamo forse mai parlato del tribunale ecclesiastico, che utilizza assolutamente periti grafologici in situazioni particolari. Quindi la grafologia è utile a più livelli, è un pochino meno conosciuta in Italia, soprattutto appunto nelle applicazioni di cui vi ho parlato prima, a parte quella peritale, però in tutto il mondo è

È comunque utilizzata, è conosciuta, apprezzata come scienza. Dicevo scienza perché? Perché è misurabile, è confrontabile con altri tipi di indirizzi. In Italia ci sono almeno due indirizzi di scuola italiana, quello di cui vi parlo prevalentemente io è l'indirizzo morettiano, perché il Moretti, Girolamo Moretti, nel 1900 stampa il primo trattato di grafologia ed è riconosciuto come il fondatore della grafologia italiana, anche se ricordiamo che sarebbe stato il Camillo Baldi, il bolognese, però ha dato alle stampe quel trattato, non ha più scritto nulla e purtroppo per lui è rimasto lettera morta per diverso tempo e non ha dato appunto questo termine alla scienza, questo termine caratteristico in modo che fosse facilmente individuabile, anzi il suo trattato aveva un titolo lunghissimo, anche molto complicato da ricordare come i titoli dell'epoca. E quindi dicevo, in Italia almeno due scuole, quella morettiana e un'altra, però ci sono moltissime scuole nel mondo, francese, tedesca, americana, eccetera, e ogni scuola è paragonabile all'altra, cioè se si fa un'analisi di personalità sulla base della tipologia morettiana e si paragona con l'analisi di personalità di un'altra scuola, più o meno le risultanze sono simili, perché appunto è una scienza. Ma il bello della grafologia morettiana è ancora di più per il fatto che è misurabile, dispone di moltissimi segni grafologici, e per il 90% dei casi questi segni sono misurabili in decimi, quindi ci dice appunto che è una scienza. Dal gesto grafico quindi possiamo sapere più o meno tutto della persona, assolutamente sul presente, ma abbiamo delle ottime notizie anche del passato, e se abbiamo delle scritture antiche o vecchie, diciamo, dello scrivente, siamo ancora più facilitati, però anche in mancanza abbiamo moltissime informazioni e possiamo avere anche delle indicazioni sul futuro prossimo, futuro molto vicino, nel senso della scrittura, se non evolve in maniera gigantesca per un trauma o per una notizia meravigliosa, sappiamo più o meno l'andamento che l'individuo avrà negli anni vicini a quello che stiamo analizzando al momento. Quindi la grafologia è utilissima per i bambini piccoli, è utilissima per gli adulti, è utilissima per le persone che non stanno bene, ma è utilissima anche per chi sta benissimo, perché avendo una conoscenza più approfondita di noi stessi, ovviamente non possiamo altro che avere più consapevolezza, più benessere e donare alle persone che sono vicine a noi un individuo più autentico, più spontaneo e più empatico, più relazionale, il più relazionale possibile. Per il Moretti c'è una cosa molto importante all'interno di ogni scrittura, che è la passione predominante, quella che per lo psicologo del profondo Carl Gustav Jung era il percorso di individuazione. Quindi questa passione predominante per i Moretti è la chiave di lettura della scrittura, ma è anche la chiave di volta della persona. Questa persona, questo individuo, se scopre o se riesce a capire qual è la passione predominante della sua vita, avrà un percorso sicuramente diverso, avrà un percorso molto più focalizzato, molto più vicino al proprio intimo. A quella frase che appunto Jung diceva, diventa ciò che sei. Il riassunto però della scrittura è molto più semplicemente, anche se non è insomma facilissimo da spiegare così insomma in video, è molto più semplicemente per me o per altri insomma colleghi, è il ritmo grafico di cui abbiamo parlato altre volte, cioè quella musica, quell'armonia, quella velocità in contrapposizione, quella disarmonia o quella mancanza di velocità che troviamo in ogni scrittura, perché ogni scrittura ha una musica sua, un ritmo suo, proprio perché ogni individuo è unico e irripetibile, ed essendo la scrittura
un gesto personalissimo.

e prezioso che ognuno di noi va ad esprimere sul foglio, ovviamente ogni scrittura, ogni prodotto grafico è diverso da individuo a individuo. Quindi anche gemelli monozigoti nati nella stessa famiglia e cresciuti nello stesso ambiente familiare sono persone diverse, quindi esprimono un gesto grafico diversissimo. Molto spesso, nella mia esperienza, per l'80% dei casi sono uno introverso e l'altro estroverso, però insomma comunque esprimono due scritture diversissime, anche se apparentemente sembrano due gocce d'acqua. Ci vediamo fra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ben ritrovati, stavamo appunto facendo un piccolo riassunto dei segni grafologici che abbiamo visto fino adesso. C'è stato anche un piccolo, insomma, una piccola introduzione alla pressione grafica, cioè quanto noi spingiamo sul foglio con lo strumento grafico, con la penna sfera, la matita, eccetera, quindi la traccia che lasciamo sia proprio sulla carta sia a livello di inchiostro, diciamo di colore, e la pressione grafica che ha diverse connotazioni. Ne abbiamo esaminate solamente tre, che sono grossa, filiforme e intozzata primo modo, anzi quattro, intozzata secondo modo pure il quarto segno. Intozzata secondo modo, cioè ingrossata secondo modo, per i moretti sono appunto quei piccoli puntini, come se fossero delle macchie di inchiostro che ci scappano dallo strumento grafico, dalla penna, e che indicano appunto sia un'impressionabilità, un'emotività molto forte, ma anche uno stress qualche volta eccessivo. E invece grossa è una scrittura che rimane molto marcata, come dice la parola, e indica una persona più attaccata alle cose materiali, insomma molto più pratica, molto più terrena. Il filiforme all'opposto è una scrittura molto leggera che quasi non incide il foglio e che si vede anche poco proprio a livello di colore, e indica appunto una persona più spirituale, ma anche una persona più intellettuale, più con dei sentimenti molto più variati. E l'intozzata primo modo, quindi l'ingrossata primo modo, secondo Moretti sono appunto quando quei tratti letterali discendenti, quindi per esempio immaginiamo di fare una L e discendere verso il basso, verso il rigo, i tratti discendenti che sono più premuti, più forti, e i tratti ascendenti, sempre per esempio la L andando verso l'alto per formare la pancetta della L, sono più leggeri. E per i moretti appunto indica una rapidità di ideazione e poi di conclusione, di oggettivazione, di la progettualità che passa alla concretizzazione, sempre per un discorso simbolico, perché in alto ci sono tra le altre cose anche i pensieri, i sogni, e in basso appunto c'è la materialità e quindi la realizzazione. Abbiamo visto anche così leggermente una differenza tra firma e testo, ma magari la riaffronteremo ancora. E oggi vi volevo parlare dell'immagine, dell'estetica, tra virgolette, della scrittura, anche se la grafologia, lo ricordiamo, si trova all'opposto della calligrafia, dove calligrafia in greco significa appunto bella scrittura, quindi l'esercizio appunto della scrittura quasi perfetta e quasi uguale tra le varie persone, anche se il grafologo vede le differenze anche nelle calligrafie, mentre grafologia è appunto lo studio della scrittura stesa in modo spontaneo. Quanto più spontaneo è, quanto più fluida è, quanto più l'individuo è diversificato, è autentico ed è studiabile, quindi esaminabile. Quindi dicevamo l'apparenza della scrittura, la forma della scrittura, la bella forma o meno della scrittura. Il Moretti esamina anche qui diverse tipologie di segni, noi ne vediamo solamente tre, che sono quelli un pochino più semplici, e ci dice appunto di questi tre segni che adesso andiamo a esaminare. Che cosa significa comunque in generale l'apparenza che noi diamo alla nostra scrittura, la forma che diamo alle singole lettere, al testo scritto in generale? Anche appunto non conoscendo la grafologia, spesso ci capita di dire che bella scrittura, oppure che scrittura pasticciata, incomprensibile, non si capisce niente, è un guazzapuglio. Praticamente l'estetica, o diciamo così l'apparenza, la forma della scrittura ci dice, per esempio, la cosa più importante, diciamo, poi ci sono altre cose, ci dice se la persona che sta scrivendo è in qualche modo integrata tra quello che sente e quello che riesce a trasmettere agli altri. Quindi l'immagine che dà agli altri è un'immagine spontanea oppure in qualche modo costruita. E
Per appunto noi guardiamo questi tre segni che sono quelli più semplici, che sono gettata via, accurata spontanea e accurata compita. Per il gettata via, ho portato un esempio abbastanza insomma conosciuto, che è il giornalista e scrittore Pino Scaccia. È una scrittura più diciamo spontanea, come dice il Moretti, appunto gettata via, come se non ci si curasse quasi della scrittura, anche se ci sono dei gradi ovviamente di differenziazione, e questo non è sicuramente uno dei gradi peggiori, è un grado medio insomma basso. Gettata via ci dice appunto di una persona molto spontanea, molto istintiva, che non cura tanto la forma, ma che dice quello che pensa in maniera molto diretta. Chiaramente sempre in un contesto positivo di segni come questo, altrimenti in un contesto negativo, cioè in segni che affiancano questo gettata via, segni che vanno a peggiorare, segni peggiorativi del segno, allora possiamo avere confusione, indecisione, insicurezza, anche dell'aggressività molto forte, no? Repressa e non. E questo appunto per il segno gettata via. Il segno accurata spontanea, invece lo esaminiamo alla fine, che sarebbe il segno intermedio, e il segno invece l'ultimo sarebbe accurata compita. Compita significa, no, tutta compunta, eccetera. È un'accuratezza che il Moretti vede eccessiva, nel senso che la persona che ha accurata compita generalmente tende a riflettere molto prima di parlare. Quindi è difficile che pensi una cosa e la dica automaticamente, quindi cura molto la forma sia nella sua scrittura ma anche nella vita stessa. Accurata compita, per accurata compita ho portato solamente un esempio, che è una persona di lingua, scusate, di lingua anglosassone, insomma americana. Anche in accurata compita ovviamente dipende il contesto dei segni, questo è un contesto normale, quindi c'è appunto questa accuratezza perché la persona vuole comunque trasmettere un messaggio, come spesso si fa anche nelle dediche, un messaggio chiaro, positivo e molto, molto curato esteticamente. Non c'è solo l'estetica ma c'è anche il contenuto. Quando l'accurata compita invece è in un contesto negativo di segni, si ritorna sempre al solito discorso, il primo ingrediente è il ritmo, per esempio appunto in un ritmo frenato o quasi cadenzato, chiaramente l'accurata compita ci dice della falsità della persona che abbiamo di fronte, quindi quello che viene manifestato all'esterno è esattamente il contrario di quello che c'è all'interno. È una persona che quando parla studia molto le parole da dire, proprio perché sta per dire esattamente il contrario di quello che pensa. E ci può stare anche insomma una certa malevolenza dietro questo segno. Invece per quanto riguarda l'accurata spontanea, che abbiamo lasciato appunto per ultimo perché, a parte che ho portato più esempi, ma è diciamo un po' l'ideale insomma della scrittura, l'accurata spontanea ci dice appunto che c'è accuratezza, c'è forma, però c'è anche tanta proprio spontaneità, quindi c'è molta armonia tra ciò che si sente e quello che si va ad esprimere, c'è anche un'istintività quasi nel trasmettere, c'è una tale consapevolezza dell'individuo che non ha bisogno di pensare tantissimo, però comunque quello che dice vuole che sia anche fornito di una certa grazia. Accurata spontanea, anche qui ci sono ovviamente diversi gradi, per esempio questa scrittura di una scrittrice che si chiama Alessandra Appiano, questa è una scrittura con accurata spontanea, quindi con un ritmo che corrisponde alle indicazioni che vi ho detto io. Abbiamo accurata spontanea anche nella scrittura del... ma insomma non c'è più però, del ex curatore della Biennale, nonché insomma, marito della grande artista tedesca Ingeborg Lüscher, Harald Zeman. Vedete qui due esempi della sua scrittura, che pur essendo in una
lingua che appunto non è l'italiano, però si vede quanto si muove e come sia curata, però nello stesso tempo armonica nel senso giusto, cioè nel senso che appunto non trasmette una freddezza, non trasmette un'eccessiva cura, quindi anche una mancanza di contenuto, ma il contrario. E poi abbiamo Accurata Spontanea anche in una scrittura che è molto probabilmente più conosciuta, insomma, del cantante Zucchero, che qui vedete insomma al contrario, no? Scritto col fondo nero e scritto in bianco, ma l'originale è ovviamente il contrario, è bianco con la scritta in blu, dove appunto si nota una cura della forma, però non eccessiva, in modo che l'altro capisca, e c'è appunto spontaneità nel gesto e nel trasmettere appunto il contenuto di ciò che si vuole andare al di fuori di sé, del messaggio. Quindi con questo abbiamo visto già diversi segni, non sono tantissimi ovviamente, anche perché è abbastanza difficile in video riuscire a trasmettere senza fare un minimo di sperimentazione su molte scritture, anche con diciamo degli esercizi eccetera, però io spero comunque di riuscire ad essere sufficientemente chiara e sufficientemente esauriente per quello che può essere questo incontro, no? Diciamo che finora i segni che abbiamo così insomma affrontato in maniera abbastanza sintetica, abbastanza discorsiva, sono comunque dei segni molto molto importanti che ritroviamo nella maggior parte delle scritture, quindi sono dei segni fondamentali che ci danno già delle indicazioni abbastanza precise sulla personalità dello scrivente. L'accuratezza

quella che abbiamo affrontato oggi nell'ultima parte, l'accuratezza formale, quindi la forma della scrittura, l'estetica della scrittura, è ovviamente molto importante per

grafica, quindi ovviamente ha una scrittura per esempio accurata spontanea, così come può essere anche una gettata via con una certa armonia. E mentre invece l'accurata compita incomincia a rallentare il ritmo fin tanto che in alti gradi diventa quasi cadenza. E la stessa cosa appunto si può riscontrare sul discorso dell'affiancare il simbolismo grafico all'accuratezza. Quindi questi tre segni che abbiamo visto sono molto importanti per come si muovono sul foglio e quindi rientra di nuovo il discorso del simbolismo del campo grafico. Io vi ringrazio per essere così pazienti da ascoltarmi e da seguirmi e anche per tutte le domande che continuate a farmi su Facebook e sui social network e sto cercando di rispondere a tutti e spero insomma di essere comunque chiara e esauriente. Continuate a seguirmi e vi ringrazio moltissimo dell'ascolto. Alla prossima. Arrivederci.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti, cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, parroco del convento di San Bernardino L'Osservanza qui a Siena. Vi faccio una domanda. All'iniziare questa la nostra pillola, vi è mai capitato di trattenere le lacrime per paura di sembrare deboli? Forse qualcuno vi ha detto: non piangere,

Devi essere forte. Non serve a niente. E così, poco alla volta, avete imparato a nascondere il dolore dietro un sorriso. Infatti, vediamo spesso delle persone con un volto molto rigido, che fanno fatica a sorridere, a mostrare le nostre emozioni. Eppure è così. Le lacrime, fratelli e sorelle, fanno parte della nostra umanità. Piangiamo quando siamo forti. Piangiamo anche quando ci sentiamo feriti. Quando perdiamo una persona cara. Quando ci sentiamo delusi. Quando la vita ci mette davanti a prove che sembrano più grandi di noi. A volte piangiamo anche per la gioia, per la gratitudine, per un'emozione che non riesce a trovare altre parole. Ci vengono le lacrime, perché attraverso di loro parlano quando il cuore non sa come esprimersi. Le stesse lacrime è un modo di esprimersi. Le lacrime ci aiutano. Le lacrime è un modo di manifestarsi. Nell'incontro con tante persone ho imparato che molte sofferenze diventano ancora più pesanti quando vengono trattenuti troppo a lungo. Non perché piangere risolvano i problemi, ma perché ci permettono di riconoscere ciò che stiamo vivendo. Accettare una lacrima significa accettare una parte di noi stessi. Anche il Vangelo ci mostra che Gesù che non ha paura delle emozioni. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro, Gesù piange. Che immagine meravigliosa! Il Figlio di Dio che condivide il dolore umano. Quando ci dice che le lacrime non sono una mancanza di fede, a volte possono diventare una preghiera silenziosa che sale a Dio. Anche San Francesco conosceva il pianto. Le sue lacrime nascevano dall'amore per Cristo, dalla compassione per le sofferenze degli altri, delle gratitudini per la misericordia ricevuta. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta attraversando un momento molto, molto difficile. Forse porta nel suo cuore una perdita, una ferita, una delusione che ancora fa male. Vorrei dirvi una cosa semplice. Non vergognati delle tue lacrime. Dio non si allontana quando tu piangi. Al contrario, si fa ancora più vicino. E se il dolore diventa troppo intenso, se la tristezza si allontana per il tempo, se senti che la speranza si sta spegnendo, non esitare a chiedere aiuto. Dio ci permette ancora di più di accompagnarci, di sentirci anche umani. Per questo l'invito a parlarne con una persona di fiducia, a parlarne proprio con un medico, come le dicevamo altre volte, che fa tanto, tanto bene, perché ci permettono

anche di sapere ascoltare la nostra storia, comunicando i nostri sintomi, le nostre delusioni, il non star molto bene, il non riuscire a dormire, perché dentro di noi c'è tanta, tanta sofferenza. Per questo, sì al pianto, però quanto più sì alla condivisione, a lasciarsi accompagnare. Per questo bisogna chiedere sostegno. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Se c'è una sofferenza che state portando dentro da tempo, provate a presentarla al Signore con sincerità. Non cercate parole perfette. Dite semplicemente: Signore, tu conosci il mio dolore. Resta accanto a me. A volte la guarigione comincia proprio quando smettiamo di nascondere tutti i nostri problemi. Eh sì, perché possiamo fidarci sì di Dio, possiamo fidarci di Maria, possiamo fidarci di tutti i santi. Però questo fidarsi ci permette anche di poter avere la forza per poter dialogare e poter chiedere aiuto. Per questo vi invito a pregare insieme. Signore Gesù, tu che hai condiviso le lacrime dell'umanità, guarda con amore quanto oggi soffrono, quanti piangono in silenzio, quanti si sentono e scoraggiati o soli. Dona loro conforto, speranza e persone capaci di aiuto. Fa che nessuno perda la fiducia nel tuo amore che consola e sostiene. Dà questo coraggio per poter avvicinarsi e poter lasciarsi accompagnare. Fa che permetta, attraverso le loro lacrime, guarire il suo interiore e che possano sentire le meraviglie della tua presenza, della libertà, del cambio, della resurrezione. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, non dimenticate, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Un saluto di pace e bene. Dio vi benedica.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora lui viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con rosario in mano che pregano, che questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

O Cristo, avido di moltiplicare la tua presenza, fa di noi dei tabernacoli simili a quelli che ti sei scelto di pietra o di metallo. Riempici con la tua presenza eucaristica, silenziosa e insieme straripante. Impadronisciti del nostro cuore, affinché questa dimora di carne ti appartenga.

Chiuditi in noi come hai voluto chiuderti sui nostri altari nella prigione del tuo amore. In una presenza ininterrotta. Prendi tu stesso la chiave di questa intima dimora e custodiscila da padrone affinché tu solo possa aprirla e possederla. Accendi in essa la lampada che arde ininterrottamente, la tua luce capace di dissipare le nostre tenebre interiori e guidare il nostro cammino.

santifica tutto in noi, affinché possiamo offrirti un vero santuario e rimanere degni di essere per sempre il tuo tabernacolo.

rendici adatti a trasmettere agli altri, attraverso l'opacità della nostra povera persona, il tuo divino irraggiamento.

Mio amato Gesù, mi rivolgo a te con il cuore colmo di speranza, ma anche di preoccupazione per il mondo. Vedo tanti conflitti, incomprensioni e divisioni tra i popoli, ma la mia anima desidera fortemente la pace. Ti prego, Signore, illumina il cuore di tutti, affinché chiunque possa andare al di là delle differenze e riconoscere l'umanità che ci unisce. Ispira saggezza e compassione in coloro a cui spettano le decisioni più importanti, affinché le loro scelte portino pace e armonia, e non divisioni. Aiutaci a superare l'odio, la paura e il pregiudizio. Insegnaci a perdonare, a comprendere e a costruire ponti laddove ora ci sono muri. Fa che tutti possiamo diventare strumento di pace, lavorando affinché regni la comprensione e il rispetto reciproco. Che la tua luce illumini i cuori e i sentieri dell'intera umanità. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme, con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa, tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente, perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime, che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Appena ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità, nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
0: Ecco, sta per

0: Iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Međugorje. Sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria. Lei parteciperà a tutto questo. C'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio. Anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida veramente. Tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema che poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
1: Okay. I am here in Međugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font, Jesus is the font of everything. That is the, not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
0: Eucharistia?
1: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
0: Thank you very much.
1: Thank you.

cari amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
1: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento. E infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo. E quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono, ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie. Anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi, perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
1: sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival? È proprio ad fonte,
1: sì.
0: Alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto, qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si presentate in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare, sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo, e così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole, quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, la processione che stiamo per celebrare in onore di San Rufino, patrono della città di Assisi e della nostra diocesi, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità, proponendoci il modello. Hanno seguito vita e morte e sono giunti a perfetta unione. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano e soccorrono, intercedono per noi, in forza del misterioso vincolo di comunione fra i membri della Chiesa pellegrina nel mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, e al santo martire Rufino hai dato la forza di sostenere fino all'ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di affrontare per il tuo amore ogni avversità e di camminare con entusiasmo incontro a te che sei la vera vita, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Pensi. Fratelli, non è per me un vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo, senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro. Parola di Dio.

In quel tempo sorse una discussione tra i discepoli. Chi di loro poteva essere considerato il più grande? Gesù allora disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato come nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siedete in trono a giudicare le 12 tribù d'Israele.

chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve. Eppure il Signore è passato in mezzo a noi come colui che serve. Ecco il servizio, la cifra del discepolato. Ma anche il servizio può diventare un potere, tanto che molte volte i problemi nascono non quando si chiede a qualcuno di assumere un servizio, ma quando gli si chiede di lasciarlo. Ecco, la nostra vita, come dice l'Apostolo, deve annunciare il Vangelo. Guai a me, dice lui, se non annunciassi il Vangelo. Ma io dico a me stesso, guai a me se la mia vita non testimoniasse il Vangelo. Guai a noi se la nostra vita non parlasse di Vangelo. Ecco, San Rufino ha fatto della sua vita un dono. L'ha donata al Signore e ai fratelli. E alla fine ha testimoniato il Vangelo con il sangue. Possa il suo esempio aiutarci a fare della nostra vita un dono per gli altri, a servire lealmente e con umiltà, pronti ad assumere un servizio che ci viene chiesto, pronti anche a lasciarlo quando ci venisse chiesto. Possa davvero l'esempio del nostro santo patrono ispirare e guidare la nostra vita.

Ci prepariamo adesso a vivere il momento della processione per le strade di Assisi. Aprirà la processione la croce con le candele, le confraternite nel loro ordine, le religiose, i religiosi, i sacerdoti presenti, i canonici del capitolo, il vescovo, il busto di San Rufino, le autorità civili e tutto il resto del popolo di Dio. Come sempre ci recheremo adesso a Santa Chiara, dove insieme alle monache vivremo un momento di preghiera in onore di questa nostra grande santa, e poi in Piazza del Comune, dove

Grazie.

Thank you.

0: Ecco, carissimo, di fratelli e sorelle, il sangue sparso dal Figlio ha segnato vita evangelica di questa terra e altri santi ne hanno tracciato il percorso tra questi chiari. Luminosa per vita, per virtù. Ecco, insieme con San Fino risplende nella gloria del Padre. Ora a Santa Chiara eleviamo la nostra preghiera, chiedendo al Signore che ci aiuti a seguire gli esempi della sua vita e della vita di Santo. Gesù, gioia e corona dei Santi, al tramonto di questo giorno veniamo qui dalla Vergine Chiara con il nostro patrono. Il sangue da lui versato per te
1: ci spinge a fare di te

0: e chiediamo di benedire il nostro impegno a vivere la nostra chiamata alla santità. Affidiamo al tuo cuore tutti i nostri bisogni e quelli dell'intera umanità, specialmente dei più poveri, degli ammalati, degli anziani, dei disoccupati, dei rifugiati, dei giovani in cerca di senso e di quelli che hanno perduto il gusto della vita. Rendici testimoni e costruttori di pace. Aiuta il mondo ferito da tante guerre e violenze a non precipitare nell'abisso di un conflitto nucleare. Guarda, o Signore, alla Vergine Chiara ed esaudisci la nostra preghiera. Amen.
1: Ci rimettiamo adesso in cammino nello stesso ordine con cui siamo arrivati.

0: secoli, con sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la nostra Assisi. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze. Ma la tua provvidenza è più grande dei nostri stessi abbandoni. Non privarci del tuo aiuto, oh Padre. Veglia sulle case e sulle famiglie, sulla comunità, sulle varie istituzioni e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, dell'accoglienza e la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Benedici i molti pellegrini che ogni anno giungono in questa città affinché, riscoprendo la meraviglia della santità, si impegnino a rinnovare la loro vita. Intercedano per noi la Vergine Maria, San Rufino nostro patrono, San Francesco e Santa Chiara e tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, sulla comunità di fede e sulla società civile, e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo, nostro avvocato e mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di San Rufino e dei nostri santi, scenda su di voi nel nome di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Riprendiamo adesso il nostro cammino verso la cattedrale nello stesso ordine con cui abbiamo proceduto fino ad ora.

Ich habe mal.

C'è il treppiede? Vabbè, non... No, tanto. Tanto siamo fuori, vero? Siamo fuori, vero?

Regia. O Dio, che con la predicazione apostolica di San Rufino, vescovo e martire, hai chiamato i nostri padri all'ammirabile luce del Vangelo, per sua intercessione accresci in noi la fede, la speranza e la carità, perché la nostra Chiesa sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Ecco, una benedizione, l'ultima, ce ne siamo presi un sacco stasera, speriamo di meritarci alla fine. Ringrazio tutti voi, le istituzioni civili, cari confratelli sacerdoti e diaconi, membri delle confraternite, il coro, ministranti, tutti i religiosi e le religiose, ognuno di voi. Camminare in processione significa comunque manifestare con discrezione e delicatezza la nostra fede. Ci aiuti il Signore a far sì che la vita, la nostra vita, sia coerente al Vangelo. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Rufino, padre della nostra fede e patrono della nostra Chiesa diocesana, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Rufino la forza rinnovatrice della sua croce gloriosa, rendendolo zelante nell'annuncio della parola e coraggioso nel martirio, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha reso instancabile San Rufino nello spendere la vita per il suo popolo, vi renda capaci di consacrarvi sempre più al servizio della Chiesa diocesana per attuare una vera comunione di fede e di amore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi e rimanga sempre.
2: Essere testimoni con la vostra vita, andate in pace.
0: E buona festa a tutti e viva San Rufino!
3: San Rufino e Santa Chiara questa sera ci hanno concesso un po' di aria fresca, ma uscendo troverete anche delle bibite, cocomero fresco per festeggiare insieme i nostri santi e soprattutto per riprendere un po' di vigore dopo il cammino. Grazie a lei, Eccellenza, per la sua presenza.
0: Cosa buona e giusta, come diciamo.
3: Sembra il minimo. E grazie anche alla banda di Rivotorto che ci ha aiutato nell'animazione della processione. Buona festa a tutti.
4: Bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Questa sera negli studi di Maria Vision, che sono proprio dietro la Basilica della Santa Casa di Loreto, abbiamo un ospite a voi noto, in verità molto noto, ma sconosciuto. È un piccolo bisticcio di parole. Buonasera dottor Vito Punzi e grazie di essere qui tra noi.
1: Grazie a lei.
0: Il dottor Vito Punzi vi ha certamente conosciuto perché so che molti di voi sono abbonati del Messaggio della Santa Casa, all'interno del quale egli cura una rubrica con delle interviste a personaggi famosi e importanti. Poi spesso certamente avete sentito parlare di lui e dei suoi lavori in saggi, oppure avete visto i manifesti in giro per la città di Loreto, oppure nel sito internet della Delegazione Pontificia del Santuario di Loreto, con mostre e tantissime iniziative culturali di cui parleremo nel corso di questa serata. Ecco perché vi dicevo, forse non avete visto mai il suo volto, perché in effetti è molto nascosto, dottor Punzi appare poco, ma in verità la sua penna vi è nota.
1: Troppo buona, mi viene da dire, ma insomma.
0: No, è così, in verità è così. Dunque, non saprei da dove cominciare, perché lei ha una vita ricchissima di esperienze, di interessi, di capacità, di studi, di incontri, e davvero lo spettro è talmente ampio che speriamo che ci passi una serata. Ormai ritornerà, già approfitto a dirglielo.
1: Volentieri.
0: Cominciamo dai suoi studi, ecco, da un punto di partenza comune, la sua laurea in...
1: In lingue e letterature moderne, in germanistica, diciamo. Prima lingua in lingue, prima lingua tedesco, poi ho studiato anche francese. Ma diciamo che il mio primo grande interesse, il primo grande amore di studio, di passione, è stata la lingua tedesca, attraverso, in adolescenza, attraverso la lettura dei grandi del Novecento, mitteleuropeo, quindi Kafka, Musil e altri.
0: Quindi per il gusto di capire come loro esprimevano i propri pensieri e
1: nella loro lingua originale, esatto.
0: Così, quindi per un puro interesse culturale, per una passione?
1: Sì, una passione per il modo in cui in italiano ho avuto subito, c'è stato questo impatto evidentemente appunto in adolescenza, in un'età evidentemente decisiva, poi per il resto della vita alcuni testi sono stati così, trovavo un modo così netto, chiaro, limpido, nello stesso tempo direi particolarmente rigoroso, no? Nell'affrontare anche, nel percorrere anche i labirinti più oscuri dell'umanità. Ecco, l'incontro con quei testi, con quel tipo di umanità, con quel tipo di scrittori è stato decisivo, e appunto ed è stato ancora più decisivo attraverso la loro lingua originale, cioè attraverso lo studio, che studio del tedesco è iniziato piuttosto tardi, 17-18 anni, quindi ecco. Insomma, da grandicello ormai, quindi è stato anche abbastanza faticoso, però insomma, era tale la passione, il desiderio che fa tutto, no?
0: Quando... Vero, come no? Ho visto che dopo la laurea ad Urbino, lei ha approfittato anche di un full immersion nella città di Berlino.
1: Sì, infatti, quello è stato decisivo, direi, più ancora di tutto il percorso universitario a Urbino.
0: Ma dal punto di vista linguistico, o proprio per il comprendere una mentalità,
1: da
0: una cultura?
1: Tutti i punti di vista, perché Berlino nell'86-87 era ancora la città divisa, era ancora la città col muro, era ancora lo scontro, l'incontro di due civiltà, cioè di due mondi allora davvero diversi, ma radicalmente diversi, e umanità radicalmente diverse.
0: Me lo ricordo, ho fatto la fila con i Trabant davanti e dietro di me per passare il confine tra le due Germanie
1: con
0: all'inizio degli anni 80.
1: Con quell'odore terribile.
0: Sì, come no, ricordo poi di notte, e poi ho fatto con loro la coda alle pompe di benzina, quindi ricordo bene quegli anni e i racconti della gente.
1: Sì, ed è stato un anno appunto vissuto grazie ad una borsa di studio a Berlino Est, quindi nella zona, diciamo, d'occupazione sovietica, anche se i tedeschi orientali la chiamavano Berlino Est, la capitale della Germania, della DDR, della Germania Est, in realtà era la città era divisa in quattro e quello era, doveva essere solo il settore orientale di Berlino e non la capitale del resto della... E quindi vivevo lì in sostanza, però da occidentale avevo la facoltà di attraversare il muro praticamente quando volevo, insieme a pochi altri che vivevano a Berlino Est. Diplomatici, qualche addetto, eccetera, no? Quindi è stata una situazione veramente... 24-25 anni, molto speciale, e questo mi permetteva di vivere nella stessa giornata, di condividere la giornata sia con l'umanità, le persone che vivevano a Est, quindi con tutto quello che significava, e sia dall'altra parte, quindi con l'Occidente, con la Berlino Ovest, che ricordiamolo, era una città iperamericanizzata, cioè...
0: Sì, no? sì, appositamente.
1: Erano due vetrine,
0: certo.
1: No? Dovevano l'una rappresentare in tutto e per tutto il mondo che aveva...
0: Un'ideologia, una...
1: Che aveva le spalle.
0: Politica. È così che è nato...
1: E questo è
0: questa
1: stato
0: sua opera narrativa.
1: Questo
0: Berlino. Faccio un salto in avanti perché il dottor Punzi è anche autore di saggi, oltre che di tanti articoli scientifici, sì, eccetera. Ma questo lo prendo in mano, chissà se la regia riesce a inquadrarlo un pochettino più da vicino.
1: Questo è il primo libretto veramente che è nato, anche questo per la passione, il modo con cui... L'intensità con cui avevo vissuto appunto quell'anno a Berlino, due, tre anni dopo, cioè passati alcuni anni, avevo dentro un bayam di ricordi, appunto, di situazioni, di incontri, di
0: odori.
1: Di odori.
0: Di avventure.
1: Anche piacevoli, perché ad esempio a Berlino Est avevo trovato un locale, una trattoria, una kneipe. Non ce n'erano tantissime, ma ce n'era una in particolare che la ricordo bene, anche perché stava vicino al posto di polizia dove andavo a comprare il timbro praticamente, sì, per andare poi all'Ovest, e questa kneipe si mangiava solo cacciagione.
0: Ecco.
1: E lì ho cominciato ad apprezzare il cervo, il daino, eccetera. Quindi cose anche
0: ricordi piacevoli.
1: Anche piacevoli, anche Berlino Est. Quindi...
0: Scritta quanti anni dopo l'esperienza berlinese?
1: Dopo, questo è uscito nel 90. Quindi
0: anche frutto di un ripensamento, di una maturazione, ulteriori contatti con il mondo mitteleuropeo e le sue correnti filosofiche.
1: Assolutamente.
0: Quanto ha influenzato questa esperienza di full immersion in una nazione, in un pensiero, tutta la sua produzione seguente? Perché il dottor Punzi, io ho dato un po' per scontato che voi già ci seguivate e già avevate messo a fuoco chi fosse, e in verità lavora come curatore del Museo Antico Tesoro della Santa Casa qui a Loreto, è anche il referente del progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana per la prelatura territoriale della Santa Casa di Loreto, è il direttore dell'ufficio stampa della Delegazione Pontificia perché è giornalista. Questi sono gli incarichi, diciamo, ecco, che ti avvicinano istituzionali alla città di Loreto. Poi ci sono tutti i vari interessi e tutte le esperienze lavorative della tua vita passata nel mondo del turismo, nell'organizzazione di incontri in ambito artistico, con studi molto approfonditi su alcune figure di spicco, soprattutto penso a Lorenzo Lotto.
1: Sì, è un percorso...
0: personaggi letterari, è molto ampio, molto, molto poliedrico, fa vedere un eclettismo suo, la sua ricchezza di studio, di interessi, anche fa capire che ha voluto dedicare seriamente la vita al pensiero e alla cultura.
1: Sì, nel senso che...
0: Non sono, almeno così si vede, anche dal modo in cui affronta il suo lavoro oggi, che non sono interessi marginali come uno coltiva un hobby, ma sono la sua vita, questo mondo della cultura.
1: Sì, direi che è un'affermazione azzeccatissima, perché ho lavorato per necessità familiari, diciamo, tornato da Berlino, appunto, da quella... a quell'esperienza, la necessità appunto di mettere su famiglia, eccetera, abbiamo vissuto, ho lavorato nel turismo, devo dire anche, anche lì con piacere, cercando comunque di lavorare con gusto, no? Di stare nelle situazioni che la vita mi imponeva in qualche modo, perché la vita impone anche in certi momenti, e quindi ci sono stato 14 anni, tra l'altro anche qui a Loreto 9 anni, a dirigere l'agenzia Lauretum, che esiste tuttora. Non è stata, come dicevi tu, non sono stati interessi passeggeri, perché io comunque in quegli anni vissuti a tempo pieno dentro il contesto turistico, che è un lavoro molto concreto dentro un'agenzia di viaggi, che impegna tempo, testa, eccetera.
0: Che fa esercitare la pazienza soprattutto. Sì.
1: Ecco, in quegli anni tuttavia mi sono sempre, direi non nonostante, ma presente anche la famiglia con tutte le esigenze, poi i bambini all'epoca piccoli, eccetera, eccetera, ma tuttavia avevo comunque la necessità di ritagliarmi, di trovare, fosse stata anche mezz'ora al giorno, no, di tempo per quello che era una necessità.
0: Nutrire la mente?
1: Nutrire la mente,
0: il gusto
1: di lasciarsi interrogare da un incontro casuale, più o meno casuale, perché poi la casualità, no? Dove arriva?
0: Dobbiamo
1: la casualità?
0: Crearla, dobbiamo causarla questa casualità.
1: Sì. Quanto
0: tocca favorire la provvidenza.
1: Tutto quello che succede, quanto è casuale,
0: come no? Come no?
1: E quindi sono successe tante cose, cioè amici, contatti, rapporti con amici tedeschi che avevo dal tempo dell'università, di Berlino, eccetera, comunque coltivati e possibilmente accresciuti, no? Rafforzati anche durante il lavoro nel turismo, no? che magari mi portava da altra parte, no? o poteva portarmi altrove, insomma. E così ricerche, tu accennavi alle ricerche su Lorenzo Lotto, diciamo nel contesto recanatese, perché è lì che ho incontrato le opere di Lorenzo Lotto, nel contesto recanatese, anche lì in maniera sempre un po' casuale, per così dire, per la mia curiosità di spulciare in carte d'archivio, no? C'è stato l'incontro con Lotto, ma c'è stato l'incontro anche con Vogel, che è stato uno maggiore tra gli educatori di Giacomo Leopardi.
0: Dottor Bunzi, la fermo. Ecco, vorrei dire ai nostri telespettatori, se stessimo per entrare nella casa del dottor Punzi, abbiamo solamente i piedi sullo zerbino. Ecco, la porta si sta schiudendo, dobbiamo ancora entrare. Ci troviamo tra 2 minuti per entrare dentro. A più tardi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendiamo la nostra conversazione con il dottor Vito Punzi. Eravamo rimasti ai suoi studi su grandi figure culturali del passato che l'hanno appassionata e interessata. Eravamo rimasti a Vogel, uno dei primi precettori di Giacomo Leopardi.
1: Sì, Vogel devo dire che è stato uno dei temi che nel tempo, ormai sono, parliamo del 97, 96, 97, l'inizio di questo interesse, perché ho scoperto essere un personaggio centrale nella formazione di Giacomo Leopardi, in questo senso, nel senso che era un sacerdote, un erudito, una grande formazione, ma una grande umanità.
0: Molto completa.
1: Una personalità assolutamente completa. Un fuoriuscito, scappato dalla Francia dopo la Rivoluzione Francese, non aveva firmato la Costituzione del Clero e quindi rifugiato nello Stato Pontificio, esule. E quindi un personaggio che necessariamente doveva, era riservato, doveva comunque mantenere. E lo stesso Conte Monaldo, padre di Giacomo, ovviamente non doveva fare grande pubblicità, no? Questa presenza,
0: certo,
1: in casa, perché ha vissuto, ha frequentato a lungo appunto casa negli anni in cui dell'infanzia di Giacomo, in sostanza fino al 13-14, quindi, e ha seguito il percorso, ma al di là delle capacità, era un uomo che conosceva il greco, il latino, l'ebraico, l'inglese, il francese, il tedesco, insomma era...
0: Poi si interessava di teatro, si interessava di tante cose.
1: Di tutto,
0: veramente,
1: di tutto.
0: Sì.
1: Era veramente un enciclopedico, pur essendo politicamente, diciamo, un conservatore, no? Volendo usare questi termini. Era sicuramente monarchico, quindi probabilmente questo uno dei motivi per cui diciamo tutta la critica o comunque gli studiosi leopardisti, leopardiani l'hanno sempre tenuto un po', no? Cioè non hanno voluto dare a questa figura il risalto che merita, appunto come educatore, ripeto. E secondo me è centrale perché al di là dell'indiscutibilità del genio di Leopardi, Giacomo, il genio, questo può essere un'opinione, un parere, no? Per carità, ma il genio se non è educato, se non è guidato, se non è accompagnato,
0: certo,
1: accompagnato,
0: coltivato,
1: magari non riesce ad esprimersi come tale, cioè come genio fino in fondo. Ecco, la mia opinione, avendo appunto scartabellato un po' di quello che c'è, c'è molto di Vogel e si conserva molto, quindi lo si può anche studiare, no? Quindi mia opinione è appunto che sia stato decisivo, cioè ci sia stato un... tanti studiosi di Giacomo si sono chiesti ma questo sì, genio, va bene, ma come faceva ad avere questa sensibilità così vicina useremo oggi il termine, alle avanguardie, no? Europee di allora, no? Un ragazzino che viveva in un posto così sperduto,
0: sì,
1: lontano,
0: sì,
1: dal mondo, dalle capitali europee, no? Dove c'erano, eppure così vicino nella sensibilità,
0: nell'apertura
1: non solo nella
0: nell'interesse.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E il nodo, secondo me, è Vogel, semplicemente perché è arrivato qui proprio in quegli anni, era qui, aveva con sé libri, ma aveva una memoria eccezionale, tanto da redigere a memoria, semplicemente con l'uso della memoria, senza avere carte con sé o libri, indici, no, per suggerire libri che semplicemente ricordava di aver visto, di aver letto, no? Arrivato qui dalla Francia. Quindi insomma, veramente una personalità.
0: Dottor Punzi, lei ha usato un verbo poco fa per descrivere la propria opera, scartabellando. Ecco, non ho ancora detto ai nostri telespettatori che lei ha conseguito anche il titolo di archivista presso la Città del Vaticano, alla Biblioteca e allo Studium. E quindi la sua passione di ricerca approfondita viene anche... è giustificata, ha trovato un suo codice, una sua regola anche in questi studi di archivistica.
1: Sì, sì. E d'altra parte sono studi che mi sono serviti anche per affrontare l'opera del Lotto, perché
0: ecco,
1: di fatto
0: andiamo
1: anche
0: a
1: lì...
0: una delle perle del suo tesoro, Lotto, Lorenzo Lotto, soprattutto in area recanatese.
1: Sì, che è stato un incontro anche lì inatteso, perché sì, diciamo che uno delle mie, dei miei interessi, diciamo una delle motivazioni che, lo dicevo prima quando raccontavo dell'incontro con Kafka, no?
0: Sì.
1: Con questi testi, con questa capacità di indagare l'umano attraverso la scrittura. Ecco, nel caso del Lotto ho scoperto una capacità attraverso la pittura, attraverso i colori, non solo le forme, ma la combinazione di colori e il dosaggio, di raccontare l'umanità appunto attraverso la pittura.
0: So che dobbiamo a lei un'attribuzione importante.
1: Sì,
0: la predella
1: sì, che si
0: a
1: trova a Vienna, al Kunsthistorisches Museum, che è una parte del Politico di Recanati, purtroppo in cattivissimo stato, tant'è che purtroppo non è mai stata vista dai recanatesi, è ormai a Vienna dagli inizi dell'Ottocento, quindi e lì c'era una scena di un frate domenicano che predica, e si capiva che era la città di Recanati, come era allora, del 1002, e le attribuzioni dei grandi critici e studiosi del Lotto, l'attribuzione nel migliore dei casi diceva che si trattava di San Domenico che predicava agli albigesi, o frate domenicano che predicava. In realtà le fonti, appunto la ricerca archivistica, mi ha permesso di individuare in quel frate domenicano San Pietro Martire.
0: Niente di meno.
1: Sì, che sembra sia stato anche a Recanati, e a Recanati sia venuto con un pezzo della croce di Cristo, e per dimostrare che era un pezzo della vera croce, di fronte appunto al popolo recanatese, come era rappresentato in quella predella del Lotto, di fronte ai nobili, insomma ai signori di Recanati, in piazza getta quel pezzo di legno nel fuoco, e quel legno non brucia, quindi deve essere
0: un evento straordinario.
1: E questo, sì, e questa è stato da lì è nato l'interesse per Lotto.
0: È iniziato alla grande, direi, con una scoperta, non da poco.
1: Con un po' di fortuna, ma con molta ostinazione.
0: Molta ostinazione, è necessario per realizzare i propri sogni l'ostinazione?
1: Con molta ostinazione, sì, molta, perché bisogna sempre considerare che, cioè in questo caso specifico bisogna considerare che io non ho una formazione non ho una formazione.
0: Viene dal suo interesse?
1: Viene dal mio interesse, che è un interesse, è stato un impatto davvero estetico da un lato, quello che dicevo prima, cioè lo scoprire nella pittura di Lorenzo Lotto un tratto assolutamente personale, no? Cioè, di un artista che ha dei tratti assolutamente, no, che lo diversificano, lo rendono particolare rispetto
0: sì, originalissimo,
1: a tanti originali. E quindi estetico, ma supportato dall'altro l'altro lato, con la ricerca di documenti. Ecco, questi incroci mi interessano molto, no?
0: Sì.
1: Così come
0: sì,
1: è successo per Vogel, no? Perché anche
0: sì,
1: col Vogel per me è stato andare a cercare tra le sue carte, che ne so, riferimenti o a casa Leopardi, se c'erano autografi, manoscritti dello stesso Vogel che documentavano il suo rapporto con Giacomo Leopardi, no? Quindi da un lato la documentazione, quindi l'assoluta, la massima scientificità possibile, no? Diciamo, quindi dimostrazione di incroci, la possibilità di ricostruire la storia per quanto più possibile, no? Dall'altro però anche e ho bisogno di sentire un peso di una personalità, di un genio, no? Deve suscitare qualcosa.
0: Un po' come la stella cometa dei Magi, cioè deve avere una luce grande, un brillante davanti, e allora segue, si lascia incendiare da questa luce e si fa prendere. Sì, scusi il paragone con la stella cometa, no, ma no, è così. Anche quelli erano uomini sapienti, attratti da qualcosa di più grande di loro, che avevano tanto studiato ma che non riuscivano ancora a cogliere in pienezza, e quindi dietro.
1: Sì, io, la mia storia è questa qui, in questo contesto, diciamo, di studioso, di interessato, appassionato.
0: Leggendo i titoli degli articoli scientifici pubblicati in riviste scientifiche che lei ha curato su Vogel, ho notato anche che è emerso l'interesse per la musica. Dico così perché tutte le volte che ho avuto la necessità di telefonare al dottor Punzi, ho sempre sentito in sottofondo, nel suo studio, nel suo ufficio, la musica classica. È evidente che è una sua grande passione. E allora non mi ha sorpreso vedere che lei ha guardato anche questo aspetto della formazione personale di Vogel e del suo patrimonio trasmesso al giovane Leopardi.
1: Assolutamente. Sì, in realtà anche lì, per quanto riguarda la musica, sono veramente un puro fruitore.
0: Ma non è poco, perché fruisce di musica di qualità, già questo dice lo spessore culturale.
1: Sì, no, nel senso che... Ma poi quel tipo di musica, la musica classica in particolare, mi aiuta molto durante il lavoro.
0: Sì. È una musica che apre orizzonti infiniti. Allora, una persona che fa una ricerca così ampia, così multidisciplinare, così aperta a ogni possibile sviluppo in ogni campo delle scienze umanistiche ed empiriche, effetti ha bisogno di un respiro ampio. Ecco.
1: Sì, si può dire così. Per me, molto concretamente, lo dicevo prima, l'eclettismo, in realtà, che cos'è? È di fatto la... ecletticità, o comunque riuscire in qualche modo a passare da un argomento, da un tema, no? Da un contesto all'altro, riuscendo ad entrare rapidamente, no?
0: Muoversi con agilità in tutti i campi.
1: Sì, è un problema di metodo, è un problema di metodo che poi...
0: Stavo per dire la stessa cosa, perché il metodo fornisce le chiavi ermeneutiche, quando uno ha le chiavi in mano apre tutte le porte.
1: Sì, adesso sto riflettendo anch'io, cioè sono riflessioni che faccio io ogni tanto, perché mi dico, ma ti sei ritrovato a... No, appunto, di fronte a un pittore, a un erudito, oppure, che ne so, ho scritto delle cose su Robert Musil, che appunto era uno scrittore austriaco della prima metà del Novecento, o a tradurre anche il lavoro di traduzione, che cos'è se non un immergersi nel momento in cui, no, devi fare i conti con entri nel contesto dell'altra lingua, quindi leggi nell'altra lingua, devi capire, devi rendere, e devi nello stesso contemporaneamente devi saccheggiare la tua lingua, cioè devi entrare nella tua lingua e, no, riportare quello che hai letto nell'altra, nella tua, cioè, e devi costruire, ricostruire quel mondo.
0: Esatto, non è un travaso, non è una trasposizione, ma è un di più, perché bisogna rendere i concetti, bisogna rendere quello che l'autore intende esprimere, quindi tocca immergersi nella mentalità dell'autore,
1: Sapendo che devi costruire qualcosa di nuovo, cioè chi legge, chiaro, leggerà solo il tuo italiano.
0: Chiaro, solo la tua traduzione. Quindi, assolutamente. Sono contenta che mi hai introdotto all'argomento delle traduzioni, perché seppure a volo d'uccello, ma tra un paio di minuti parleremo anche di questo aspetto della vita del dottor Punzi, della sua attività culturale e intellettuale. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati. Dottor Punzi, a volo d'uccello prima abbiamo accennato alle traduzioni, ecco, nelle quali lei è specializzato, non solo, ma so che lei ha insegnato anche perfezionamento di traduzione in lingua tedesca alla scuola di Misano Adriatico. Credo che questo dica anche un po', mi permette, è un giudizio ma molto benevolo, di dire la sua persona, perché ho letto i titoli di molte delle pubblicazioni che lei ha curato e tradotto e sono di una varietà infinita. Qui vedo, la ringrazio di aver portato alcuni testi, ce n'è uno sulla rivoluzione di genere e qui vedete questo lavoro. È uno dei più recenti, vero?
1: Sì.
0: Ecco, la traduzione di un dizionario scritto da Papa Benedetto XVI, Josef Ratzinger, dal tedesco, ovviamente lui ha tradotto, e sono termini teologici come voce di dizionario, quindi già vedete che i campi sono estremamente diversi. Poi un carteggio tra Hannah Arendt e Hermann Brock, le poesie di Brock. Quindi passiamo dalla filosofia alla teologia, alla letteratura pura, come
1: c'è il romanzo,
0: testo poetico.
1: C'è il romanzo anche di Schlink.

0: linguaggio cambiano
1: sì.
0: notevolmente.
1: Ovviamente no, è abbastanza faticoso, in sé è un lavoro abbastanza faticoso il tradurre, diciamo, in genere.
0: Per non tradire.
1: Ma, sì, in particolare poi passare così periodicamente, perché non è il mio primo lavoro, quindi quando capita, o perché mi viene chiesto, o perché trovo io un testo interessante, lo propongo, eccetera, e comunque non è il mio primo lavoro, quando capita, il passare appunto dal romanzo a una raccolta di poesie, a un saggio sul...
0: un
1: saggio
0: di
1: teologico,
0: genere,
1: sì, sì. C'era anche la biografia di Federico II,
0: è sì,
1: uno dei primi che ho tradotto.
0: Ma poi ci sono moltissimi articoli che qui non ci
1: sì,
0: sono
1: altri.
0: Ovviamente, questo è giusto un qualche esempio. Ma...
1: No, ma per dire che ecco, è faticoso, però anche qui sono quando all'inizio, prima di cominciare, quando mi arriva la proposta e mi dico che faccio, ci provo, non ci provo, io non riesco a dire no.
0: Cioè, è una sfida, è anche un po' una
1: oggettivamente
0: sfida.
1: Oggettivamente per me è sempre stata una sfida. Non sempre le sfide si vincono, nel senso che poi ci sono dei lavori che si fanno, vengono meno bene, poi la traduzione letteraria, più che quella saggistica, lascia ampissimi margini di, non dico di errore, ma di scelta, o comunque
0: di libertà,
1: ampi
0: ecco.
1: di libertà, quindi lei diceva, accennava al fatto che per alcuni anni ho insegnato anche traduzione dal tedesco a Misano Adriatico e lì mi sono incontrato e lì era sempre occasione di confronto e c'era sempre l'occasione per capire come la mia traduzione poteva essere molto migliorata o quella di un altro poteva essere ugualmente, no? Quindi
0: qui entra molto anche il bagaglio culturale personale.
1: Beh,
0: più il
1: sempre.
0: Pensiero è profondo e più in un certo senso aumentano le possibilità e le capacità di esprimere in diverso modo il pensiero altrui.
1: Ecco,
0: almeno,
1: altro,
0: no?
1: altro
0: Credo
1: sì,
0: che sia
1: sì,
0: così.
1: No, assolutamente no, volevo solo dire che l'esercizio del tradurre è un arricchimento continuo, cioè anche da questo punto di vista il piacere di accettare la sfida per me ogni volta è perché so che sicuramente ne avrò un arricchimento da, no? Anche da quel punto di vista lì, cioè perché è vero che la lingua è un mondo, cioè, no? E troppo facilmente durante per il lavoro che si fa normale tutti i giorni, no? Ci si ritrova a fine giornata ad aver usato, no? Una lingua povera, magari misera,
0: sì.
1: O comunque ridotta,
0: a
1: no?
0: Volte monosillabica.
1: E invece questo tipo di lavoro, no? Ecco, nel momento in cui devo decidere, l'accetto, lo faccio, non lo faccio, accetto perché nella sfida c'è anche questo, cioè c'è la possibilità di un arricchimento che prima di iniziare non sai, no? Ma poi una volta che l'hai fatto ti rendi conto che... No?
0: È così, dottor Puzzo, ogni volta che lei ha accostato o per traduzione, o scartabellando in archivio, o per interesse... un autore, lei è come se avesse incontrato una persona viva, dal modo in cui lei ne parla, dal modo in cui poi si interessa di coloro che la colpiscono di più, si capisce che per lei è un incontro personale.
1: Assolutamente.
0: Dal quale prende. Le faccio una domanda, forse le può sembrare un po' infantile, ma me la conceda. C'è un terremoto oppure sta per fare naufragio, dalla sua biblioteca personale può salvare solamente 3 libri. Cosa prende?
1: Su due piedi?
0: Sì, ma anche lei non avrà tanto tempo per pensare in quel momento se dovrà scappare.
1: Beh, L'uomo senza qualità di Robert Musil, sicuramente, La Divina Commedia e La morte di Virgilio di Hermann Broch.
0: Ecco, quindi testi poderosi, patrimonio dell'umanità.
1: Sì, testi molto... Cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente è testi linguisticamente molto ricchi. No? Cioè, che vuol dire patrimonio dell'umanità nel senso di spessore umano, di spessore umano attraverso la lingua.

0: la lingua come strumento per rendere davvero la complessità del mondo e dell'umanità che lo abita. Ce ne sarebbero tantissimi altri.
1: No,
0: Adesso
1: sì, certo, me la scelta è azzeccata.
0: ho lasciato indietro Kafka, per dire, ma.
1: No, va bene, sì. Non ci offendiamo, stai tranquillo. Velocissimamente, i progetti in cantiere. Vorremmo dedicare uno spazio ampio di Armonia dello Spirito perché sarà interessantissimo per i nostri telespettatori scoprire meglio, approfondire le mostre e gli eventi culturali organizzati dalla delegazione pontificia qui a Loreto, che hanno sempre al centro, come del resto in molti dei suoi lavori, la Santa Casa, la Traslazione, il Mistero di Maria. Ma cosa è in cantiere? Cosa bolle nella pentola del dottor Punzi in questo momento?
0: Dunque, vogliamo parlare di progetti reali
1: O vogliamo sognare un po', ecco.
0: o sognare un po'?
1: Progetti reali, molto concreti, letterari, artistici. Io so che si è concluso da poco un importante convegno, da pochi mesi, su Lorenzo Lotto.
0: Ma il progetto più
1: Ha
0: importante che.
1: collaborato al Comune su
0: Sì,
1: Bramante,
0: no.
1: per l'anno bramantesco.
0: Credo che. Adesso mi verrebbe da dire soprattutto dell'Otto, appunto, no? Essendo anche curatore del museo ed avendo un interesse specifico appunto sull'Otto. Ma io più in generale direi relativamente a Loreto, al santuario, alla vita che c'è attorno al santuario, e poi quindi è anche la città di Loreto, evidentemente. Io credo che questa città, prima abbiamo parlato di Vogel, no? Di educatori, quindi. Ecco, questa città, questo paese, perché poi è un, no? Dovrebbe tornare ad essere un luogo, e non credo che sia una cosa complicatissima, ad essere un luogo di educazione, di formazione. Perché purtroppo è stato depauperato, no? Non esistono, più scuole, cioè. Una scuola nel senso di legate al patrimonio, alla realtà del santuario,
1: Sì.
0: intendo,
1: No,
0: non parlo delle scuole.
1: capisco.
0: Ecco.
1: Come
0: Parliamo del.
1: botteghe artistiche o come scuole di pensiero o come. Beh, in questo momento di molto valido, i nostri telespettatori lo sanno, c'è questa fucina, questo laboratorio della Cappella Musicale dove ancora vengono composte messe, ancora vengono composti mottetti, almeno uno al mese
0: Questo
1: nuovo.
0: è
1: È un aspetto non
0: un
1: secondario, direi.
0: primo, sì, direi che forse in questo momento è l'unico, no? Presente,
1: Sì, a livello di
0: diciamo.
1: laboratori, di nuove esperienze, di nuova
0: Esatto,
1: creazione, sì.
0: sì. Ecco, e dovrebbe essere da questo punto di vista un modello, credo. Cioè io suggerirei che diventasse in qualche modo un modello. Lei citava Bramante prima, e attraverso Bramante abbiamo cercato di coinvolgere studiosi da Roma, la Politecnica delle Marche, l'Università, cioè quello che volevo dire, quello che intendo è il coinvolgimento di istituzioni culturali importanti, ecco, che abbiano il coraggio di investire sulla rete, nel senso di semplicemente guardare quello che c'è, riguardare quello che la storia, che attraverso la storia è stato costruito qui, no? Cioè, il patrimonio librario, tutto quello che c'è nel museo, in basilica, il patrimonio archivistico, musicale, no? Ecco, noi che stiamo qui dovremmo essere più convinti e più appassionati nel cercare partner in tutto il mondo,
1: Sì.
0: perché Loreto ha questa grande
1: Universalità.
0: universalità e deve giocarsela fino in fondo, però.
1: Come no, come no. Istituzioni importanti, lei ha menzionato, ma ci sono anche tanti personaggi importanti che lei è riuscito a portare a Loreto, a
0: Sì.
1: coinvolgere in convegni. Chiediamo alla regia di mandare qualche foto dove forse possiamo vedere lei, no? Mi diceva che ne ha portata qualcuna di lei con altre persone importanti.
0: Beh, citavamo Bramante prima, il professor Frommel, che è uno studioso
1: Ecco.
0: d'architettura, Ah, questo è Cacciari, Massimo Cacciari, che...
1: che è venuto a Loreto.
0: Sì, che è venuto a Loreto semplicemente perché non era mai stato, o era stato forse un'altra volta, ma molti anni fa, per motivi politici.
1: Lei l'ha invitato
0: politici.
1: Per il lotto, ricordo, c'ero anch'io in quella serata.
0: Io l'ho invitato
1: bellissima.
0: Per il lotto, è stata una serata molto bella e devo dire che... Insomma, sono molto contento del fatto che lui abbia accettato, perché non era scontato, pur conoscendoci da un po' di tempo, perché voleva essere provocato nella maniera giusta, no? Con un tema giusto, che lo sollecitasse. E mi ha fatto molto piacere che l'otto sia stato, in particolare il quadro sì, di San Michele che scaccia Lucifero, no? Sia stato l'oggetto che ha attirato la sua attenzione, che lo ha spinto poi a venire qui, a accettare di venire qui e a ragionare su quel...
1: Sì, fu una conversazione molto interessante, sì. Tra l'altro la Sala Paolo VI nella quale si tenne era sovraffollata, sì, si può dire. Sì, sì. Ecco, questo è contro luce.
0: Questo è sono con Ulrich Schneider, che è un storico dell'arte, già direttore a Francoforte del Museo di Arti Applicate.
1: Sì.
0: È uno studioso qui su, eravamo ad Ancona quando c'è stato il congresso eucaristico, c'è stata la messa, alla fine della messa con Benedetto XVI, e sullo sfondo c'è San Ciriaco, perché tra l'altro Schneider, e ci siamo conosciuti per quell'occasione, scrisse a suo tempo uno studio importantissimo sui plutei del coro di San Ciriaco, della cattedrale di San Ciriaco d'Ancona.
1: Che lei ha tradotto.
0: Che io ho tradotto.
1: Ecco.
0: E questa è con la signora Donatella Donati del Centro Studi Leopardiani e con il professore, un altro studioso leopardista di cui adesso non ricordo il nome, questo è qualche anno fa.
1: Qualche anno fa. Oh, questa foto è bellissima.
0: Questa è con Benedetto XVI nel 2012?
1: No, prima, 2007.
0: Prima, 2007. È un bellissimo ricordo per me. Qui siamo quando ero veramente giovane.
1: Infatti stavo dicendo, ma lei non c'è.
0: E facevo l'agente di viaggio e qui era un viaggio in Terra Santa, a Gerusalemme.
1: Quindi un pezzo di storia, ecco, grazie che ci porta anche questi ricordi personali.
0: Volentieri.
1: Bene. Torniamo alle pubblicazioni, agli studi e agli interessi. Mi ha detto che bolle in pentola, continuare a sollecitare l'attenzione di studiosi e di istituzioni importanti, sì, sul patrimonio, sul tesoro di Loreto, inteso nel senso più ampio possibile.
0: Sì.
1: In questo momento di crisi... succede ancora, adesso mi avventuro, come succede in Germania nei momenti di difficoltà, che di fatto i tedeschi partoriscono i loro pensieri dal punto di vista filosofico migliori e scrivono le fiabe più belle, le saghe più meravigliose, eccetera. Succederà così anche a noi in questo momento di crisi? Troveremo ancora di più conforto nell'arte, nella spiritualità, nella ricerca profonda dell'essere e quindi nel pensiero filosofico? Oppure, secondo lei lo vede, perché so che cerca patrons che finanzino restauri, che finanzino ricerche, oppure invece ci disamoriamo del tutto, pensiamo solamente al momento presente, a goderci la vita facendo, che ne so, un viaggio?
0: Sì.
1: Cosa nota? So che lei è un osservatore molto... molto accurato.
0: Sì, ma io vedo un momento molto difficile da questo punto di vista, soprattutto nel, come diceva lei, nel diciamo che siamo poco tedeschi da questo punto di vista. Io, se posso rispondere in maniera molto personale, nel senso che per me sicuramente è una sollecitazione, cioè il vivere appunto questa situazione in cui, quanto riguarda la cultura, diciamo, o comunque gli eventi culturali o come si vuole chiamare, di fatto non ci sono ci sono pochissimi soldi pubblici, no?
1: È chiaro, sono le prime cose da essere tagliate, ecco. Sono proprio...
0: E dovendo di fatto io lavorare in un contesto che invece ha bisogno, no, di sostegno, devo dire che da questo punto di vista io trovo che sia ci sia una grande positività nel fatto che diciamo l'apparato pubblico, statale o politico, o quello, diciamo un po' più chiaramente, l'apparato controllato dalla politica, no, abbia meno soldi a disposizione da investire per finanziare eventi culturali. Io questo vedrei tutto questo in maniera positiva.
1: Perché è una liberazione, tra virgolette.
0: Perché può essere una liberazione.
1: Da Orfelli o da...
0: Perché può essere, ecco, una liberazione.
1: O da vincoli un po'.
0: Perché richiama chi lavora, chi ha una qualche responsabilità in istituzioni culturali, quindi deve garantire che un museo la mattina venga aperto, no? O che certe opere vengano conservate come devono essere conservate, o che... il museo possa essere visitato, goduto, apprezzato dai ragazzi, dalle scuole, no? Ecco, io credo che questo sia un momento in cui si può fare un po' di pulizia nel modo di, anche nel modo di affare, di approcciarsi, no, a queste necessità. Per troppo tempo... Non mi riguarda perché io non facevo altro prima, ma per troppo tempo credo altri abbiano goduto e sperperato, ecco, no? Denaro pubblico per spesso e volentieri per cose che non
1: ne valgono la pena.
0: Che poi non... Quindi in questo senso ben venga la crisi, cioè ben vengano meno soldi. No?
1: Sì, capisco. Se questa può diventare occasione per maggior libertà, maggiore criteri di scelta un po' più rigorosi.
0: Maggiore creatività per una città come Loreto, come dicevamo prima, se questo aiutasse chi vive qui a riscoprire appunto la propria dimensione di cattolicità, di internazionalità, cioè di
1: universalità.
0: Cioè ricordare che ci sono città che si chiamano Loreto. Non a caso, no?
1: Chiaro.
0: In tutto il mondo, no? Dalla California...
1: Fino a farne un nome proprio,
0: fino a
1: cioè
0: fare
1: che
0: nome,
1: si chiama Loreto.
0: E questo come può non diventare, non sollecitare, non suggerire desideri di incontrare, di capire, no? Ma chi vive lì, cioè uno che... No?
1: Sì, la capisco. E, dottor Punzi, io sono costretta a chiedere di tornare un'altra volta. Perché, con grande gioia, spero anche per i nostri telespettatori.
0: Per me molto volentieri.
1: Non abbiamo ancora parlato, per esempio, di tutto l'aspetto didattico all'interno del museo.
0: Sì.
1: Di questa idea che lei ebbe, di come l'avete realizzata, dei collaboratori che sono con lei e che portano avanti poi concretamente questo progetto. Bellissimo, bellissimo, che so che ha trovato ampissimi riscontri. E poi dobbiamo parlare approfonditamente delle mostre. Le mostre, delle prossime attività culturali,
0: di quello che c'è in cantiere,
1: perché
0: c'è indipendentemente da crisi o non crisi. Quindi.
1: Ecco, c'è sempre qualcosa che bolle nella pentola, per cui spero che lei avrà occasione di tornare. Io la ringrazio tanto.
0: Prego.
1: Che è venuto, che è stato con noi. Il tempo è volato, credo che anche i telespettatori da casa se ne siano resi conto. E io spero che la sua presenza, le sue parole e il rispetto con cui lei ha accostato i libri che di fatto l'hanno formata e hanno indirizzato i suoi studi, le sue attività future, e faccia capire anche ai nostri telespettatori quanto è importante nutrire la mente, quanto è importante essere aperti, quanto è importante, tra virgolette, lasciarsi vulnerare, lasciare che la realtà entri dentro di noi, ripiegarsi su noi stessi, chiudersi per paura di soffrire o per l'accidia di non voler cambiare, ecco, è un impoverimento drammatico che alla fine ci porta a non vivere in pienezza la nostra vita. Quindi io la ringrazio anche per questa sua testimonianza di vita, che
0: molto, molto volentieri, perché comunque per me è l'occasione anche per ripercorrere, no? Rivivere, quindi
1: sì,
0: sono
1: ha molto
0: grato
1: motivi per ringraziare
0: io.
1: Dio,
0: sono molto
1: chiaro, per quello che ha fatto nella sua vita. Grazie ancora.
0: E grazie, buonasera.
1: Cari telespettatori, io vi saluto. Se avete domande per il dottor Vito Punzi, potete contattarlo, perché è nel consiglio di redazione del messaggio della Santa Casa e quindi nel bollettino trovate tutto. Trovate tutto anche nel sito del santuario, nel sito del Centro Studi Lauretani, di cui è il segretario generale. Mamma mia, troppe cose dovremmo dire. Oppure telefonate qui agli studi di Maria Vision e sapranno come aiutarvi. Buona serata ancora, arrivederci alla prossima settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la
0: più
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Medjugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con i scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile, dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio,
prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi.

Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione.
Dolce Madre, non allontanarti

da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi, che ve ne pare? La cosa importante, quando si perde, ne vale la pena di cercarla? Ne vale la pena, non so, di cercare il portafoglio, i documenti che ho perso? O no? Non sapete, va bene. Gesù usa una similitudine delle pecore, usa per dirci una cosa importante, che anche tu sei importante nel suo progetto. Qual è il suo progetto? Il suo progetto è quello di costruire il suo regno sulla terra, perché la terra è l'opera delle mani di Dio. Tu, io, i tuoi familiari sono opera delle mani di Dio, e Dio ci tiene alle sue opere,

ci tiene perché noi viviamo bene e noi regolarmente cosa facciamo? Facciamo l'esperienza di questa centesima pecora. Cosa fa questa centesima pecora? Si allontana. Questa centesima pecora va per conto suo. Quante volte anche noi dobbiamo andare per conto nostro? I comandamenti, sì, li conosciamo, però come li vivo è la questione mia. Eh no. Gesù regolarmente esce, lascia le 99 pecore e va per cercarti e attraversa tutti i luoghi dove ti nascondi. Quali luoghi? Le tue paure, i momenti bui della tua vita, poi le tue sconfitte, ti cerca lì e una volta quando ti ritrova ti riporta all'ovile. Quante volte che sentivi nella tua vita di essere fallito e hai incontrato Cristo e sei rinato? Quante volte? Io ho tante esperienze di questo tipo nella mia vita privata. Dov'è che ci deve portare la fede? Fidarci di Dio ci deve portare a quel comportamento dei bambini. Come sono i bambini? I bambini sono molto semplici. Accolgono il regno, accolgono le cose come gli vengono presentate. Vedete, noi siamo talmente bravi che anche nella fede sappiamo meglio di Dio. Perché tante volte diciamo sì, lo so, ma io penso che, come se volessimo correggere Dio, e non è così. Ecco, l'obbedienza alla fede e l'obbedienza nel accogliere come ci viene presentata la fede, no? Ovviamente c'è sempre la nostra parte umana, come c'è in te, c'è in me, c'è in tutti noi, che ci porta a essere questa centesima famosissima pecora che si allontana. Però sappi che sei oggetto dell'amore di Dio e diventando come bambini, accogliendo quel regno, accogliendo gli altri con lo stesso spirito, cosa diventi? Diventi come Ezechiele, testimone, mangia e profetizza, vai e rendimi testimonianza di quello che hai mangiato, di questo rotolo che tu conosci, vai e diventa testimone dell'incontro con Cristo. Sapete che tante volte non riusciamo a essere buoni testimoni, forse perché non lo incontriamo, forse perché nelle preghiere incontriamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e chiudiamoci in questa cosa. Gesù viene per liberarti, viene per dirti guarda oltre questo che vivi in quel momento, sappi guardare oltre le tue impossibilità, oltre le tue sconfitte. Cosa vedi? Vedi Lui, buon pastore, un padre amoroso che ti cerca e non ha perso mai fiducia in te.

Quando io ero un prete giovane, una bimba di 2 mesi è stato affidato a me e alla comunità e sono stato il suo papà per 3 anni.

Ed questa bambina una volta ha partecipato alla vita della comunità e una volta nel tempo di Pentecoste abbiamo costruito una grande falò, arrivato fino a 3 metri le fiamme, e noi invocavo lo Spirito Santo e cantavo intorno a questo fuoco. E una suora portate fuori la piccola Patrizia, aveva forse 2 anni, era nel suo braccio, e quando lei veniva a questo fuoco la sua meraviglia era così grande. Vedevo lei, ho questa immagine nella mia mente, lei che gridava di gioia, di eccitazione, le piccole braccia, le gambe, era fuori di sé. E io penso, ma che meraviglia! Però la suora che teneva la bambina pensa, oh, è troppo per lei, è girato e è portato via la creatura. E io ero vestito da prete, non potevo intervenire, stavo animando il canto, e mi ricordo il volto della piccola che girava, il suo, e aveva perso il momento. E dentro la mia testa ci pensavo, ma cosa abbiamo detto a quella creatura? Cosa ha imparato lei? Forse nella sua piccola testa avrà pensato, oh, meglio non gridare, non esprimere la gioia, perché mi portano via. E dopo 26 anni mi ricordo questa scena, tante cose si ricordano che toccano. Ed questo è particolare del Vangelo di oggi. Una bambino è capace di stupori. La vita è piena di cose incredibili e se ne accorgono continuamente. È una meraviglia esistere, è qualcosa nella creatura piccola, c'è una gratitudine per le cose più semplici, più ovvie, ma per loro sono incredibili. Invece nella vita dei grandi, no, questo è troppo, è un po' esagerato, no? Non facciamo questo, un po' più di controllo, un po' di più di educazione, un po' più di questo. E lentamente, dallo stupore, riduciamo la vita a qualcosa che possiamo controllare. È così che anche le nostre liturgie possono essere una noia mortale, perché si è tolto lo stupore di un Dio che è così piccolo da diventare il più piccolo di tutti, tra poco quando io innalzo l'Eucaristia. Più piccolo di Dio non la troverai. E poi lui stesso nel Vangelo si identifica con questa piccolezza. Chi accoglie uno piccolo così, accoglie me. Io appartengo a questo è il vostro Dio. Per noi abbiamo un Dio ben organizzato, con varie leggi e cose che deve funzionare così. E il Dio che abbiamo organizzato nella nostra testa probabilmente non esiste affatto. È così che siamo degli atei senza saperlo. Perché non è vero. Scoprire chi è Dio è uno dei compiti più meravigliosi della vita, è l'avventura più incredibile, perché quando scopri il vero volto di Dio, è un Dio capace del volto di un bambino, capace di essere così disarmante, così pieno di stupore di te, che si storpisce di te. Ma di questo nostro Dio non possiamo realmente avere paura di lui, il Dio che si occupa della pecora perduta, si occupa di chi non appartiene. Questo è il nostro Dio. Però imparando di chi è questo Dio, poi la seconda la conseguenza immediata di scoprire il vero volto di Dio è che scopri chi sono veramente io, creato a sua immagine e somiglianza, perché il Dio che si è rivelato, Gesù Cristo, questo bambino, è anche figlio. Quando questa esperienza della figliolanza diventa la mia esperienza, che io sono figlio e io sono l'amato, alla fine non ci sono altre cose che possono uguagliare quella verità e quell'esperienza. Io sono il figlio, l'amato. Molti di noi ci
ci costruiamo la nostra identità. Io sono il prete, io sono studente, io sono il pompiere, io sono il professore, io sono il bidello, io sono il cuoco, io sono, e ho i miei titoli di grandezza. Ma tutti quei titoli si spazzano via prima o poi. Ah, ma io sono giovane e bello. Ma vedrai, tra 40 anni non lo sei più così. Ma il mio sorriso è il più bello di tutti. Ma tra qualche anno non avrai neanche più denti. E cioè, tutti i nostri sensi di grandezze finiscono tutti. Ma essere figlio, l'amato, se quella è l'identità ed è la tua identità, è che tu ti aggrappi alla tua verità, quella certezza è liberante. Hai le spalle coperte, non importa quale tempesta dovrai affrontare nella vita, non importa quale lutto, quale fallimento, quale crocifissione, tu sai che la tua vita è nelle mani di un padre. Di un padre incredibilmente meraviglioso e piccolo. Ci sarebbero tante cose in questo Vangelo che parla dell'infanzia di Dio in noi e parla anche di noi, perché questo Vangelo è provocato dagli apostoli che stanno litigando di chi è il più grande, chi è più importante, e alla fine la chiedono spiccio, ma allora chi è il più grande? E Gesù deve rovesciare la loro mente malata. E sono discepoli, apostoli, saranno i bravi cattolici questi. Ed effettivamente ci vuole poco per vederlo in comunità anche da noi. Per anni succedeva, se c'era una grande liturgia nella nostra casa generale, bisognava andare da tutte le comunità. Chi andava lì? I preti, perché sono i preti. Chi canta bene? Perché chi canta bene. I responsabili, perché sono i responsabili. E chi deve stare in casa? Oh. Quelli che non cantano, che non sono preti, che non sono superiori. I più piccoli. Allora i privilegi che noi ci siamo regalati in comunità per i titoli che abbiamo sono gli stessi titoli che gli apostoli si regalavano l'un l'altro e si litigavano di chi era il più grande. E Gesù no, è una mente malata che vive di questo. Il nostro percorso religioso è un percorso di conversione, di curare la mente malata religiosa, mente religiosa malata, è che scopriamo la verità di chi è Dio, quanto Dio è piccolo, quanto la piccolezza ci apre lo stupore e quanto questa è una via di libertà.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.